strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
6: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
0: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.it.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU. Può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Finalmente, finalmente sono arrivati!
2: Cosa?
1: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi! Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
5: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
4: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
5: E sai perché?
4: Perché siamo da Più Me.
5: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
6: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
7: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
8: Kiss Kiss Napoli.
9: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
8: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
1: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
1: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
3: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana all'insegna del bel tempo in Campania, con prevalenza e cielo sereno poco nuvoloso sia questo sabato che domenica. Estate piena, anche il vento tende a calmarsi, quindi anche da quel punto di vista

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Nel Black Friday di Euronics Stufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da €150. Impianti GPL a partire da €550. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un Travel Pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: vuoi un'auto nuova? Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
4: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
5: La risposta è sempre Daily.
6: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
7: Per il tuo veicolo scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: In vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
2: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
1: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
2: La risposta è sempre Daily.
3: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.com.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
1: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: come si suol dire, inizia il sabato di Yes and Kiss Kiss. Buongiorno a tutti, benvenuti, benvenute. Yes and Kiss Kiss fino alle 13.
1: Saluto alle.
0: Certo.
1: Andremo proprio geni oggi. Già siamo coppa spiaggia. Già siamo coppa spiaggia, mi sa che.
0: Vabbè, dai.
1: Sotto all'ombrellone.
0: Poche ore e poi andiamo.
1: A vedere le cose che passavano.
0: Ma si può iniziare un po'.
1: Perché chi viene un cocco, chi viene a rattare. E tu Nina la cazzo è volta.
0: Cioè noi a detta sua siamo un programma di scienza, di cultura,
1: certo,
0: di ginecologia.
1: La
0: Rosario Verde, eccolo qua, mi smorzi.
1: Stiamo attaccando Luigi qui sul 7-6 del digitale del resto, accanto a lui Marco Pisacane.
0: Buongiorno,
1: questa mattina è venuto proprio casual. Rimane per la nuvola.
0: Posso dirti una cosa? Ringrazia che è un Apollo almeno. Che è
1: vabbè, già che si brutti già una cosa.
0: Anticipo
1: pure.
0: Mi stavo quasi dimenticando che dovevo uscire. Mattina. Va bene, iniziamo con un pizzico di musica e poi entriamo nel vivo delle tre ore.

0: Allora ve lo voglio dire, c'è il nostro Ciro Freud che sta un po' incazzato, quindi state attenti, mo che telefonate, che sta un po' cavuata.
1: Sì, sta proprio che ragazzi, se vi becca con un auricolare o un viva voce, oggi proprio volano stracci.
0: Sai, e mette in mano un gol, Allora, buongiorno, buongiorno Pesacane.
1: Sempre io, non sono cambiato.
0: Ciro Froio. Buongiorno Ciro Froio, oggi parliamo. Apriamo.
1: Vuoi dire buongiorno Elon?
0: Elon a chi?
1: A me.
0: Perché si Elon Musk?
1: Ma magari.
0: Ma Elon ha lì,
1: oh, dice che ha fatto il botto in borsa con SpaceX.
0: Mi fa piacere,
1: Altri soldi.
0: E beh, piove su bagnato, nulla di che, Allora, parliamo oggi di bellezza naturale o bellezza indotta?
1: Quando fai questi titoli mi piaci tanto.
0: Bellezza naturale o bellezza indotta? Allora parliamo di Paola Ferrari. Voi che siete tifosi, questa è una radio di tifosi, la conoscete Paola Ferrari. Paola Ferrari ha una bellezza un po' come la mia.
1: Cioè?
0: Vogliamo. Paola Ferrari per esempio è bionda, alta, bionda, occhi azzurri, ma mi sa stata ammiscata. No, pure a me. No, sono capace di non mettere bionda, occhi azzurri. Pure io sono ammiscata. Ti piace la Ferrari? Piace la Ferrari a te?
1: Sì, è una bella donna.
0: Ti piace? Cioè,
1: sì, è una bella donna.
0: Ah, Vigana Malonga, tu a te ti piace?
1: Che significa Vigana Malonga? Scusa.
0: Ecco, come dice. Ecco, dice il buon Ciro Froio, dice, vabbè, ma qualche ritocchino se l'è fatto. Tu dici, se è fatto il ritocchino. Ma come l'andata? Allora, Paola Ferrari sì, parla della Leotta, no? Parla della Leotta, sapete, c'è il mondiale, la Leotta è partita alla volta degli Stati Uniti, anche lei
1: per
0: commentare le partite. Paola Ferrari su Leotta dice: bella e brava, ma io sono contro la chirurgia estetica.
1: Passa la mano. È molto brutta questa cosa.
0: Vabbè. Allora dice: nel corso dell'intervista aspetta, scusa un attimo, allora,
1: questa è l'intervista
0: nel corso
1: di un
0: dell'intervista,
1: po' di anni fa,
0: sì, è del 2019. Paola Ferrari parlò della Diletta Leotta e diceva, definendola molto bella, brava e preparata. Cioè lo dice.
1: Bel complimento da una collega.
0: Poi ci faccio migliaia di la giornalista poi aggiunge: è una a una domanda in cui mi sono chiesto se mia figlia potesse assomigliare o auspicare ad essere bella come la Diletta Leotta. Le ho detto no, perché sono contraria. Dal mio punto di vista, dice la Ferrari, è sbagliato che una ragazza a 20 anni per essere bella ricorra alla chirurgia estetica. Va bene. Non per correggere un difetto. Dice lei, cioè c'ha il naso come il mio e allora lo vuoi correggere?
1: No, quello non lo correggi.
0: Un seno piccolo lo vuoi un po' più grande, oppure un po' grande lo vuoi un po' più piccolo. Non per correggere, ma per rendersi più appetibile dal punto di vista sessuale ed erotico. Io non concordo con questa scelta. Cioè, lei dice. Cioè, la chirurgia estetica sì, ma se va a correggere qualche difetto, ma no, che ti fai la capo per essere più appetibile, cioè, sessualmente.
1: E soprattutto non a 20 anni, cioè non quando sei così giovane.
0: Ma obiettivamente la Leotta, se prendete una fotografia di quando era ragazza, si può fare vedere questa cosa.
1: Dobbiamo informare il regista.
0: Flavio, un attimo, perché prendiamo una foto della Leotta prima della chirurgia estetica e una fotografia dopo la chirurgia estetica. Cioè, se le mettete assieme al camera via, non vi riconoscete. Cioè,
1: sì, proprio, penso sono due persone diverse.
0: È tutta un'altra persona. La Leotta che vedete oggi non è la Leotta che è stata partorita dalla mamma. Capura era bellella prima, non è che era male, per tutta un'altra persona proprio. Allora, siete d'accordo con la Ferrari? Cioè, la chirurgia estetica.
1: Diciamo che anche lei un pochino ne ha fatto uso poi.
0: Ovvero, è vero.
1: Giusto un po'.
0: Sì, ma non ha fatto tanto effetto, secondo me, non lo so. Prima, se la Leotta, se reputate la bellezza della Ferrari come la mia, cioè.

0: ci stanno gli elementi, ma stanno tan miscanti, oppure per la chirurgia estetica, se siete d'accordo con lei, sì, correggere qualche difettino, ma mai fare la chirurgia estetica per essere più appetibile sessualmente, nel senso vi rifate i glutei, vi rifate i seni, vi rifate gli zigomi, che poi zigomi che è l'attrazione sessuale.
1: Cioè, mi rifaccio
0: la bucca, mi rifaccio le orecchie. Credo che devo rifare.
1: Cioè, c'è qualcuno che con alcuni ritocchi al viso trova poi la donna più passionale, più attraente.
0: Al viso, c'è stato malato. C'è stato malato.
2: Buongiorno, giovani. Se Paola Ferrari se leva la maschera, esce diabolico.
1: Cretino.
0: No,
3: ma insomma. Parla da Ferrari modificata. Una rona che ti esce sta prega.
0: La Ferrari è modificata.
4: Stamattino tengo tu.
1: Allora.
0: Ma bella.
1: Buongiorno a Marco, buongiorno Rosario. Non so se vi sono arrivati i caffè e cornetti. Nel caso potete farmi sempre gli auguri per il mio onomastico. Antonio caro, no, non ci sono arrivati né cornetti né caffè, quindi niente auguri. Ma
0: oggi è Sant'Antonio.
1: È Sant'Antonio.
0: Oh,
1: sì.
0: Giuro tu, Antonio, il nostro. Facciamo noi di Sant'Occhi Schiss, proprio strisciando, cioè, liquidi.
1: Maestà, sentiti siamo auguri dai suoi giullari. Maestà, sentiti auguri.
0: Siamo liquidi oggi. Un augurio al nostro.
5: Ma qua Ferrari che la massima in adun. Comunque già mi sembra tonella la signora Ferrari.
1: Ragazzi, asteniamoci.
4: Ferrari ma non hai sapito guidare.
1: Allora, asteniamoci da certi commenti, per piacere. Asteniamoci.
0: Quando era Ferrari fino mai esagerata Ferrari.
1: C'è azzecca,
0: mi piace.
1: Dobbiamo fare gli auguri anche a Manganiello.
0: Antonio Manganiello che ha dato questa cosa, lo puoi chiamare. Pronto?
6: Buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Buongiorno, Pasquale.
0: Lui, Pasquale.
6: Allora, mi sembra di una cosa molto seria.
0: Sì.
6: Un paese.
0: Paese? Vabbè,
1: io l'avevo detto.
0: No, vai, chi sei, oggi sta pure nervoso.
1: Ci ha fatto la cazziata a Pasquale. Se la ricordi, sei mortificato, secondo me. Pasquale?
0: Oggi sta pure nervoso. Vai.
6: Ah, ho detto qui. Ho sentito delle notizie in settimana che un paese amico,
0: sì,
6: l'Italia, un suo ministro ha definito l'Italia più il paese dello stivale, ma il paese dello shabbat. Secondo voi è vero o no questa situazione?
0: Ma parlando proprio, stiamo parlando di bellezza, ogni scarpa diventa scarpone,
1: in tema.
0: Si immagina di ciabatta, si immagina. Io dico che sono un zucco, l'altro che ciabatta.
1: Però posso dire una cosa?
0: No,
1: modernizziamoci un pochino. Pronto. Diventiamo infradito.
0: Pronto.
1: Almeno.
0: Vai,
6: buongiorno,
0: dimmi.
6: Marco, buongiorno Rosario.
0: Ciao caro.
1: Chi sei?
6: Salvatore Damugnano.
0: Ah, dove? Io conoscevo Gennaro Damugnano.
6: Sì. Che tra l'altro ha sempre da ridire su Napoli squadra e Napoli città.
0: Ma proprio stanno
6: se togliamo la maschera, esce una Skoda, altro che Ferrari.
0: Ah, tu dici, togliamo la maschera, diventa una. Vabbè,
1: sono critiche calcistiche in questo
0: pronto.
1: Caso. Amico?
0: C'è crisi, mi sa, cane, c'è molta crisi. C'è crisi, sì.
1: Cioè, io vorrei dire, sono le 10:11 minuti e 30 secondi in questo momento. Tu hai introdotto argomento anche abbastanza chiaro e inequivocabile sulla chirurgia estetica e su chi magari dice una cosa e poi ne fa un'altra. Hanno risposto con tutta altra roba. Cioè, non ne avessero azzeccata una.
7: E là Paolo Ferraro ha un trucco su mette cacucciore.
1: Vabbè, andiamo avanti. Comunque, auguri Antonio, il
0: pronto
1: portiere che ci segue sempre.
0: Pronto
8: ragazzi, buongiorno Francesco.
0: Ciao
8: ragazzi. Allora, Rosario, mi devi spiegare come si fa un programma con Marco e Satane.
0: Perché?
8: Perché cioè, è oggettivo, no? Che la Ferrari, cioè la dottoressa Ferrari, la giornalista, è proprio brutto.
0: No, dai, ma quando fai? Le gustibus, non.
1: Vabbè, scusa, dovresti chiedere a me come piace, faccio a fare un programma con lui, no?
0: A lui piace.
8: Ma siamo un po' più sinceri. Purtroppo a chiudere di pagare da piccola sarà stato un po' più bello. Ma amore.
0: No, dai, è carino, è molto bello. È molto bello. Pronto?
1: Allora, ci segnala pure un altro amico, e sapevo questa cosa. Dice che Paola Ferrari ha. L'aspetto del viso di Paola Ferrari è il risultato di un percorso oncologico e ricostruttivo, perché ha avuto un carcinoma basocellulari e ha dovuto affrontare per due volte un tumore della pelle localizzato sul volto. Quindi
9: non lo sapevo.
1: Ci sono anche queste scelte, cioè queste motivazioni dietro alcune scelte. Pronto?
0: Invece a me è tutto naturale, sono qua così proprio naturali. Non...
1: Sì, che poi io vorrei dirvi: il tuo profilo sinistro oggi è proprio pazzesco, perché non so se hai notato.
0: Avrio destro, mi
1: sa. No, ma guarda là che c'è di là. Metti il ditino sul nasino.
0: Che tengo, il brufolo.
1: È un brufolone esagerato, amico.
0: Ma sono ancora in pubertà, pensa che tengo ancora l'esplosione. Poi ci sono soprattutto in essa. Soprattutto in estate, c'ho l'esplosione dei.
1: E da che cosa è dovuta questa esplosione?
0: È la pubertà.
1: Sentiamo una canzone, che è meglio, pubertà.

0: Allora continua il sabato di Yes, Noi, Chi, Schissi. In realtà appena iniziato, ma sembrano già passate 3 ore, no? Hai anche tu questa sensazione, Rosario?
1: Che cosa?
0: Abbiamo appena iniziato, sembrano già passate 3 ore di programma. Permettetemi di salutare tra i più giovani ascoltatori che abbiamo al momento davanti al 76 del digitale terrestre, mio figlio. Ciao Pucciolo!
1: Ciao Pucciolo!
0: Bello Leo, papà, amore mio, ma bello sei. Allora,
1: godi moga quando capisci qua che passato.
0: Tu sei veramente una merdata.
1: Cara zia, cara zia, non ti preoccupare, non ti preoccupare.
0: Leo,
1: tutto
0: Leo,
1: passa, tutto passa.
0: Lo vedi a questo a papà, lo vedi?
1: Potevi pigliare pregiudicati, invece a me ne è bravo, ma viene brava.
0: Lo vedi a zio Rosario? Quando lo incontri cambia marciapiede. Allora, andiamo avanti, vai, andiamo avanti. 081 546 6873 per dire la vostra.
2: Rosario,
1: tu
2: posso avere 10 euro di testosterone?
1: A chi le vengo?
0: Auguri pure a Manganiello, contento di aver risparmiato e di non aver portato niente in radio. Però
1: no, devo essere onesto, mo l'hanno sfottuto, ha detto barra aperto, scegliete, prendete.
0: Abbiamo già ordinato.
1: Tanto che già avevamo pagato, quindi no, non fa niente. Vabbè, domani,
0: lunedì,
1: lunedì, lunedì.
0: Anto,
1: domani lavorati.
0: Con uno di quei tuoi bei vassoi che puoi sfamare tutta la radio.
1: E chi lo fa l'annuncio in radio e ci porto?
0: Se lo facciamo noi non arriva niente. Ti sei mai fatto sta domanda?
1: Va bene, 081 546 6873, se volete potete intervenire in diretto 342 00 00 100. Qua un sacco di messaggi stanno arrivando.
3: Ah, mannaggia, allora lasciatemi scontrini, di rimborso. Ma boh.
1: Per cosa, scusa?
0: È Manganiello.
1: A chi sei Manganiello?
0: Ha detto addirittura la... No, ma chiamiamola ad Antonio a questo punto. Se ti vuoi rifare la bocca, pigliatevi un caffè.
1: Già fatto, già fatto.
0: Sì, devo dire che funziona sempre.
1: Già, questo è il terzo.
0: No, il discorso è che effettivamente da qualche anno a questa parte, con il boom della chirurgia estetica, ora lascia stare chi dice cosa a chi e cosa ha fatto. Però diciamo che il vero problema forse è che si è un po' standardizzato un certo tipo di bellezza, cioè la tipologia di ritocchini sono sempre un po' gli stessi, no? Lo zigomo, la bocca in un certo modo, e sì, è
1: buffo, balconci. Perdi te, Tim, come stai? Batti scopi scullato, come va?
0: Ma che mazzo, pure l'onomastico il giorno in cui non sei in onda, ma che mazzo che hai?
1: Telecomando senza pile, come va? Come va questo compleanno? L'onomastico.
4: Compleanno, l'onomastico. L'onomastico. Qua compleanno.
1: L'onomastico.
4: No, allora ti dico la verità, sono a Santa Maria del Cidro in questo momento, sto con i piedi nell'acqua, mare un po' agitato, però tutto a posto. Siamo qui, siamo scappati da Napoli, perché quando ti chiamo Antonio...
1: Meno per un po' un caffè te ne si chiude all'estero, te ne si chiude. Mamma mia, lo mamma. Te ne si chiude a nulla per un bavo caffè.
0: Scusami Antonio,
1: notte tempo sei partito, notte
0: ma
1: tempo.
0: A che ora ti sei svegliato per andare là stamattina?
4: No, sono andato ieri stanotte.
1: Notte tempo. Se è fiuto a nolo per un caffè, che cos'è?
4: Non sono più. Voglio sparagna. Guardate, risparmio venendo qui, pagando la benzina anziché stare a Nolo, perché poi è una continuazione, un caffè o cornetta, sfogliatello, quindi è meglio stare qua.
0: Comunque stai tranquillo, perché abbiamo un inviato, un nostro giornalista sotto casa tua, ci dicono che la folla aumenta sempre più e sono tutti disposti ad aspettare il tuo ritorno per avere il bar offerto.
4: Io torno. Non torno, torno direttamente
1: a
4: quello in radio.
1: Ma muove una ciovera allora, che tu voglio dire. È una ciovera, casa eccezionale, ci sono dalle giornali.
4: A Giovere no, però Rosa ci sta un mare, ma parlo l'Oceano Atlantico, cioè delle onde alte 3.
1: Dicevi che la luce nuova.
0: Che ti sei bevuto, amico mio, prima mattina, che hai bevuto?
4: Comunque, ragazzi, se volete qualcosa al bar, a nome mio, ordinate e poi me lo vedo io.
1: Sì, ma proprio conto che la tieni sulla spesa.
0: Tanto l'abbiamo già fatta sta cosa, quello ci ha detto proprio chiaramente che tu il conto ce l'hai chiuso da anni là, non te manca manco per
4: sì, non lo dire in radio.
0: Ho capito, però. Senti, Antò, ma dato che sei a mare, sei spiaggia libera o hai pagato per
4: spiaggia libera, normale.
1: Ah, è libera. Oh, mamma mia, che mana pesante, frate.
0: Cioè, ma è tono massimo.
4: No, c'ho l'ombrellone da casa, ho portato le sedie, ho portato tutto, la frittata di maccheroni.
0: Sì, scusa, hai portato
1: a parte Zangaram che ti volevo, a parte Zangaram, no, ti volevo dire, o tu hai avuto un tennis sack, cioè tu ti devi mangiare questi milioncini, sennò che fai?
4: No, ma mangiare la finanza, capito? Rosà, per questo.
0: Però Antò, non ci crede nessuno che hai sceso tu ombrelloni, le ha scese tua moglie, è lei che porta le cose.
4: È normale.
0: Ah, ok.
4: Mia moglie e mio figlio, c'è anche mio figlio, ho portato pure mio figlio perché
1: già sai che ha portato.
0: Salutamelo tanto, ma ragazzi, il figlio di Antonio Pietro è veramente un mini manganiellino, cioè è una cosa.
1: Ma non rinfacciamo, pare brutto.
4: Povero brutto. Ti sta salutando, Ciao, Marco è qui accanto a me, ti saluta.
0: Grazie.
4: Saluta mio figlio.
0: Grazie.
1: Pur di sfruttare la situazione, se ne è occupato. Ciao, Manghi. Ciao.
0: Ragazzi, ancora auguri.
4: Grazie di cuore. Auguri. Un abbraccio a tutti. Grazie.
1: Auguri. Magnatella, una 100 euro. Che da portare qui? Magnate, ingignalo, vai, ingignalo.
0: Che poi dice che il conto più costoso che ci ha aperto è proprio col bar dello sport di Vigliotti. Ce l'ha con lui. Il sospeso ce l'ha con lui. Buongiorno, sono d'accordo con la giornalista Ferrari perché lei specifica che non è d'accordo con la chirurgia da giovane, non da adulti. Francesco da Reggio Emilia. Io però mi permetto di dire che paradossalmente, secondo me, è ovvio, lei è un giornalista televisiva, tra le altre cose, purtroppo sappiamo quanto siamo vittime dell'aspetto fisico, però secondo me l'uomo e la donna col passare degli anni diventano solo più affascinanti e più intriganti. Cioè è un po' brutto quando si vede poi effettivamente che c'è una forzatura su quel lineamento del volto, no?
5: Qua niente di meno che a Manganiello non si spugna neanche se tu apparete un pavoretto fino alla Sardegna.
1: Niente, si spogna. No, vabbè, volevo dire, a meno che non si Barbara D'Urso, fratello, nonno. Invecciare bene.
0: Ma pure
1: bene.
0: Lei ha fatto qualche stiratina,
1: Lei dice no. Pronto?
6: Pronto, buongiorno.
1: Sì,
6: auguri a tutti gli Antoni che ci ascoltano e il signore che ha telefonato poc'anzi. Come volevo un aspetto il caffè, il signore si sta portato una frittata.
1: Non si spugna,
0: ha portato pure la frittata ragazzi.
6: Ma volevo un aspetto il caffè, il signore.
1: Niente.
6: Ma forse voi ce lo regalate a lui?
1: No, sì, sicuramente. O ci rimane, mi sono speso per l'unerì.
6: Sta buttando un brullo, una seggia a la fitta. Che
1: vuol
6: dire, non
1: aspettavo,
6: un caffè,
1: E che
0: mano pesante. Ma guarda che quello, il termos pure ce l'ha,
6: Ecco. Sentite, do gli auguri a tutti da Antonio che ci ascoltano, un ringraziamento sempre a voi e tutte le equipe che si trovano là, spero che qualche giorno venga a portare aiuto.
0: Ragazzi,
1: ci fanno piacere pazzi,
0: ci ha definito equipe.
6: Io vi aspetto sempre a casa però,
1: Va bene. Appena possibile.
6: Io vi aspetto.
1: Ciao amica mia, ciao Mafruma.
6: Un bacio a Leon.
1: Ciao.
0: Il bello che ci ha definito un'equipe, manco fossimo un'equipe medica. Chiudiamo con questo messaggio segnalato ovviamente dalla nostra redazione esterna da Pio Russo. Diceva Alessandro Bergonzoni: io sono per la chirurgia etica, bisogna rifarsi il senno.
1: Vabbè, quello è un grande.
0: Ma mi sa che ci abbiamo molta strada da fare prima di arrivare a questi ritocchini qui.
7: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
8: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un Travel Pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
9: Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
10: La tua prossima auto è già pronta. DaCF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo e puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano.
11: Cerciello Auto.
10: Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
12: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: spazio nei tormentoni estivi, questa bossa nostra di Gaia che abbiamo appena ascoltato qui su Kiss Kiss Napoli. E andiamo avanti, signor Verde, dove vogliamo andare?
1: Scusi, non era bossa nuova?
0: Ma la canzone si chiama Bossa Nostra.
1: Ah, e si chiama Bossa Nostra, va bene.
0: È il nome della canzone.
1: Ho capito. Una cosa che io faccio spesso, cioè ho fatto, però nessuno mi ha mai detto niente, a dire la verità, però l'ha fatto questo ragazzo e quasi l'hanno arrestato. Un ragazzo del comune di Castellammare di Stabia.
0: Sì.
1: Per fare un video su TikTok gira armato, vabbè, una cosa utile, una cosa... I titoli sono sempre particolari. Allora, per fare un video su TikTok gira armato e in tuta mimetica nella villa comunale di Castellammare, 22enne denunciato. Giovane è stato individuato nella serata di ieri dalla polizia municipale di Castellammare di Stabia mentre girava armato e a volto coperto per girare un video su TikTok. Il fucile è risultato essere finto. Allora, voleva...
0: Però sei un pirla.
1: Voleva realizzare un video da pubblicare su un canale TikTok e invece ha rimediato una denuncia. Il giovane, per realizzare il video, si è messo a girare armato. Non era armato. Vabbè, armato e a volto coperto nella villa comunale di Castellammare di Sabbia, in provincia di Napoli, attirando l'attenzione di alcuni cittadini che, avendo allertato le forze dell'ordine, segnalando la presenza di un soggetto armato. Sul posto nella serata di ieri, giovedì 11, è successo questo fatto. Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale. Comunque ve la faccio breve: è stato denunciato per procurato allarme e disturbo alla quiete pubblica. Ma vi spiego, cioè, di solito quando si gira un video ci sta uno che c'ha di fronte il telefono oppure la telecamera e ti riprende, ed è palese. A volte molto, pure io mi sono vissuto da militare, vi ricordate quando ho fatto occhio di lynch, e giravamo così
0: e nelle ville comunali a fare
1: per strada, non in villa, però per strada l'abbiamo fatta.
0: Ed avevi anche un'arma finta addosso.
1: A Fondino, in coppa c'è suo video e roba varia. Di solito si vede che è palese che a chi si sta girando un video, no? Perché denunciare un ragazzo di 22 anni che sta girando un video solo perché il fucile è che c'ha un fucile giocattolo in mano. Ma è legale o illegale? Il fucile giocattolo.
0: Deve essere evidente che è giocattolo, cioè deve avere tipo il tappeto rosso o qualche altra cosa.
1: Ma non lo so se c'aveva il tappeto rosso o meno, però è palese che se uno sta camminando con un'altra telecamera innanzi e roba varia, che sta girando un video. Sta girando un video, quindi sta uno che sta girando un video.
0: Dipende, magari stava usando un treppiedi messo un po' nascosto, si stava facendo una ripresa.
1: Ah, hanno nascosto la telecamera e questo
0: no, stava la telecamera messa di là.
1: Vabbè. Comunque, insomma, la vedo un po' esagerato. Vigili di Castellammare di Stabia denunciare un ragazzo per procurato allarme e disturba la quiete pubblica. Cioè, disturba la quiete pubblica, che facevi chi si va vicino a gente? Ta spara! Che facevi? Cioè, che aveva fa? Come si chiamava quello che ha inventato la candid camera? Come si chiamava?
0: Non mai dici in Italia?
1: Marone, un grande regista, Marone, la mente, vedi, si sta facendo vecchie.
0: Questa cosa.
1: Pio Ramraman, l'inventore della candid camera, che ha fatto pure il film Pacco dopo Pacco contro Pacotto, come si chiama, il regista. Chi deve essere pure denunciato, perché comunque teneva le telecamere nascoste, insomma, e faceva delle gag. Era un memoraggio a gente perché faceva certe cose.
0: Genere, quando fai certe cose, coinvolgi, poi fai firmare delle liberatorie. Cioè soprattutto
1: Nanni Loi, grande
0: quando fai di queste cose c'hai delle autorizzazioni. Vabbè, per esempio se vai in una villa chiedi l'autorizzazione.
1: È esagerato, a volte veramente siamo proprio al di là del
0: però scusa,
1: al
0: di là. Con i tempi che corrono tu vedi uno con la tuta mimetica, il volto coperto,
1: è vero che se sapere è palese, sta girando
0: un fucile in mano,
1: fai pure tu, pure la tu gente. Giri lì, è palese.
0: Vabbè, però, ci penso due volte prima di andare in una villa comunale con un fucile in vista,
1: evidentemente, perché mi conosci. Allora quando mi vedono sudare così i miei savi dice chi è lo scemo che fece mi dà, da ricci mi dice no, visite che lo fece mi dà anche a TikTok.
0: Però se ti mettessi un passamontagna,
1: vabbè Marco, ma non stai parlando con te, sacci,
0: no, dico
1: tu sei sempre contro, cioè non te l'ho domandato a te,
0: ma non dicendo, si possono giustificare tutte le stronzate però dai, pronto.
1: Denunciava uno per procurato all'anno che sta facendo un video. Pronto, dimmi caro.
2: Ciao, io sono Maurizio da Napoli, da Pianura.
1: Ciao, ciao Maurizio.
2: Allora, no, niente, io vi ho chiamato prima di tutto per complimentarmi per la trasmissione.
1: Grazie, amico mio, grazie.
2: Io riesco a seguirvi, diciamo, maggiormente il sabato o la sera, magari ascolto le repliche perché grazie. La mattina sono al lavoro, quindi non ho la possibilità di ascoltarvi.
1: Grazie, amico mio.
2: Io già vi chiamavo nel periodo del Covid, quindi da un po' di anni fa.
1: Bene.
2: E cosa vi volevo dire?
1: Quello che vuoi, quello pure salutarci soltanto.
2: Niente, il fatto della chirurgia estetica, io a dir la verità, diciamo che non voglio essere così un moralista, non lo so, insomma, però io dico che più che altro la chirurgia bisogna effettuarla solo. Cioè, io dico che bisogna accettare, secondo me, il fatto che andiamo ad invecchiarci.
1: Eh beh, sì.
2: E quindi questo praticamente deve essere una cosa, diciamo, il nostro corpo, come si dice, morfologicamente comunque, voglio dire, ha dei cambiamenti, no?
1: Sì.
2: Come pure la stessa cosa, per esempio, magari il fatto dei capelli bianchi, ci sono molti maschi, per carità, che li tingono, no? Quindi il fatto di accettare
1: palesemente sono palesemente tinti, a me mi fanno ancora più tenerezza perché si vede proprio che sono finti.
2: Sì e poi si nota, no, nel momento in cui, insomma, voglio dire, uno sta sempre che la tintura a mano per non, voglio dire, per non creare poi la situazione dove uno dice oh guarda là chi allora se, voglio dire, se ritinge, no, perché poi si vede quando la tintura sta per sfumare. E quindi dico che è solo se ci sono dei problemi che possono causare, insomma, delle situazioni a livello pure di salute, che ne so, per esempio se fai una chirurgia al naso perché magari non puoi respirare bene, non lo so, allora per
1: ma
2: dire,
1: guarda, non è per darti, però ti do una notizia, è esplosa soprattutto fra i maschi la chirurgia estetica, ci stanno parecchi maschi che stanno ricorrendo alla chirurgia estetica, sai, zambetti gallina, insomma, la goccia, si vanno a fare i tocchini, parecchi l'acido ialuronico, come si chiama?
0: Allora, evidentemente le persone della villa non si erano accorte delle riprese perché stava girando con un drone il ragazzo, quindi probabilmente
1: c'è sa chi lo drone con rivolge, cioè a sapere
0: no, ci sono quelle che ci seguono da soli. Vabbè, fermi lì ragazzi, torniamo subito, fermi lì.

0: viaggio in macchina di un'oretta e mezza e mi godo il vostro programma in tutta tranquillità. Oh, vi auguro un bellissimo fine settimana. Un saluto da Fabio. Fabio, ma grazie a te, un abbraccione. Tanti auguri a Gianluca che oggi convola a nozze. È vero, il buon Miranda.
1: Sì,
0: il buon
1: sposando.
0: Miranda si sta sposando.
1: Se vede come si va a lei. Come si...
0: Lo chiamiamo?
1: E poi chiama a fare. Se starà sposando, lo chiamo a pallattare. Pronto? Sei?
0: In diretta. No, penso sia pomeridiano. Penso sia pomeridiano. Non sarà delinquente, scusatemi, ma è tutto. Gino da Napoli.
1: Beh, non capite niente, Marco. Che...
0: Dice che il ragazzo non sarà delinquente, però insomma un po' ingenuo, ecco, la mette così lui.
1: No, stavo spiegando a Marco questa scena che ho fatto io. Stavo nell'androne del palazzo dove abitava il mio produttore televisivo. Oh, no? No, stavo nell'androne del palazzo e la gag era questa, che si era macchiata la mia camicia, quindi mi tolgo, sono seduto nella macchina, mi tolgo la camicia per pulire la macchia, perché stavo pubblicizzando un detersivo, no?
0: Sì.
1: Per pulire la macchia, allora da fuori sembrava che stavo facendo autoerotismo. Poi ci stava il cameraman, quello là che manteneva il microfono, la segretaria di produzione, il regista, ci stava tutta questa truppa attorno alla macchina, no? Che faceva questa roba, poi quella, aspetta, mettiti un po' più abbassata, aspetta, no, la luce non è buona, no? Immaginato tutto questo discorso, no? E passava questa signora anziana che poi mi arguiva, che aveva capito una cosa banale, questa era la gag. Una signora nel palazzo va a chiamare l'amministratore perché dice c'è un maniaco nel palazzo che si sta
0: e aveva ragione,
1: sta facendo, dice, si stava assumendo nel palazzo, correva netto l'amministratore con meno pazzo, certo, ma stanno girando noi, non si vede che stanno girando noi. Ah, signore, con tutto cameraman, con tutto quello che diceva, aspetta, basta, no, aspetta, la luce non è buona. Ah, signore, era
0: impressionante.
1: Quindi
0: magari stava facendo una cosa proprio.
1: Vi giuro, faccio questo mestiere da un sacco di tempo. Quando si sta girando un video è palese, sapete.
0: Però aspetta, cioè, un attimo.
1: Sapere,
0: scusa un attimo, facciamo un attimo di distinzione. Se no,
1: Babbo, Marco, ci capito? Hai ragione.
0: Se tu stai facendo uno spot, stai girando un video, eccetera, eccetera, cioè, come hai detto tu, tutta una struttura, poi lascia stare, la signora si è impressionata, si è impressionata. Qua non c'era nessuna truppa, cioè non c'era nessuna evidenza. Quando tu fai
1: set, hai visto il set tu?
0: Sì, ma quando tu fai video per TikTok, Rosario, non è che c'hai i set. Quando fai le cose, queste sono cose autoprodotte nella stragrande maggioranza dei casi.
1: Hai ragione.
0: Tanto è vero che stava giusto con un drone fare la ripresa. E in più ti dico,
1: vendavo drone a Rossi.
0: Ma tutto quello che vuoi tu, però ti dico,
1: drone,
0: quando
1: ma perché
0: aspettami finire. Sì. Quando vai in una villa comunale, per esempio, per fare certe cose, tu non puoi entrare nella villa e fare riprese o foto. Spesso e volentieri devi chiedere l'autorizzazione della stessa. Se lui manco questo ha fatto, allora ecco che c'è stata l'allarme e si sono andati a preoccupare.
1: Va bene, ok, va bene, pronto.
2: Ragazzi, Vincenzo da Francoforte.
1: Ciao Vincenzo, ciao.
2: Ciao ragazzuoli. Allora, Rosario, per rispondere alla tua domanda,
1: sì.
2: Ed è molto grave che non conosci il regista, perché ha fatto un film.
1: No, non mi veniva il nome, non è che non lo conosco.
2: No,
1: mi sfuggiva il nome.
2: Ha fatto un film anche su Napoli, le quattro giorni.
1: Ehi, come no? Un grande regista.
2: Nanni Loi,
1: sì, no, non mi veniva il nome.
0: Ma l'abbiamo detto poi.
1: Sì.
2: No, forse non voi sentite che sono andato a fare la spesa, ragazzi.
0: E allora rompere le balle, scusami che correggi le cose che non sai. Scusami.

13. Se volete mandare i vostri messaggi 342 00 00 100, mentre invece 081 546 6873 per parlare in diretta. E ora sulle mani.

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €19.893. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
4: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
5: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
4: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
5: E sai perché?
4: Perché siamo da Più Me.
5: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
6: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
7: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre fino al 17 giugno. Ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E allora siamo in chiusura di questa nostra prima ora, 0815466873. Questo ragazzo, questo 22enne che alla fine non stava facendo niente di male, nonostante la tuta mimetica, il passamontagna, il fucile imbracciato, stava girando semplicemente un video. Secondo voi bisognava sovrasedere? Era un vabboia oppure la denuncia ci sta secondo voi? Ditecelo un po', 0815466873. Marco, ti ricordi che qualche anno fa una suora interruppe una pubblicità con due ragazze che si baciavano? Enzo da Castellammare. Ho un vago ricordo della cosa, però se devo dire non me lo ricordo benissimo. Non si capisce perché non ci si debba poter fare qualche ritocco di chirurgia estetica. Oggi le tecniche sono sofisticate e anche alla portata di tutti. Se all'amico di pianura non piace, è libero di non farla, ma non ha diritto di essere intollerante.
1: Aspettate,
0: secondo me,
1: ma la Ferrari non dice questo. La Ferrari
0: no,
1: dice
0: no, ce l'aveva con l'ascoltatore.
1: Sì, ma pure con l'ascoltatore. Cioè, dice una cosa è fare un ritocchino, una cosa è rivoltarsi da capo a piedi e diventare un'altra persona proprio. Per diventare, lei dice, attrattiva sessuale, insomma.
0: Per piacere.
1: Appetibile dal punto di vista sessuale erotico, dice, per apparire più. La critica che fa la Leotta, lei, la critica, insomma, ma dice che lei non l'avrebbe mai fatto. Ma il piccolo ritocco sì, ma non stravolgersi. Vi ripeto, se vedete la fotografia della Leotta prima degli interventi e dopo gli interventi, è una persona proprio.
0: Eh sì, lei sì, si è cambiata,
1: cioè, proprio diversa proprio, cioè.
0: Allora, qualche altro
1: indigene, saluto.
0: Buongiorno ragazzi, tantissimi auguri a mio figlio Antonio, voglio bene assai. E beh, ci credo.
1: Auguri.
0: Ciao anche a te. Sono Antonio da Udine. Auguri a me e a tutti gli Antonio. E per l'argomento del giorno, ok, al ritocchino dopo i 40, ma non all'esagerazione, che poi si diventa pagliacci. Quando vengo a Napoli vedo tutti quei musi rifatti, pure delle ragazzine.
1: Madonna.
0: E poi tatuaggi alle sopracciglia, le ciglia finte, che sembrano tutte figlie di Moira Orfei. In Friuli non si vedono tutti questi eccessi. Poi, per rispondere all'amico di prima, è vero che oggi abbiamo la sensazione, la percezione che la chirurgia estetica sia alla portata di tutti, però è vero anche che dovremmo andare sempre solo da professionisti certificati. Purtroppo sappiamo dalle cronache che ci sono state tante persone che si sono messe a fare ritocchini senza nessuna autorizzazione, senza nessuna specializzazione, e qualche volta c'è stato anche qualche problema. Quindi bisognerebbe comunque fare sempre un po' attenzione. Sono andato a conferire una rete metallica all'isola ecologica e mi sono schiacciato il ditone. Tiratemi su il morale, Gigi. Si è fatto male, vuole da noi.
1: Vabbè, ditone, tiratemi su il morale, cioè mi viene un po' difficile. Va bene,
0: dobbiamo intervenire.
1: Ascolta.
0: Che dobbiamo fare? Sentiamo.
2: Ascoltaci. Ciao ragazzi.
1: Ciao, bella.
2: Ma come? Tu conosci anni dopo? Era qua, ha fatto i 4 giornate di Napoli, ha fatto,
1: ragazzi, non mi sovveniva il nome,
2: che non figlio Tommaso, Francesco, scusa,
1: ciao.
2: No, è perché stavo facendo la pipì,
1: va buono,
3: ragazzi, buongiorno. Lo sa, però potevi girare pure un video porno. Quindi la signora si è impressionata, ci disse pensavi, perché ci stanno molti video che girano sui social che li fanno proprio nei cortili, nei palazzi.
4: Papà, sono Leopoldo, a me mi piace assai la diretta Leotta.
0: Se mai parlerà così Leonardo gli stacco le orecchie, giuro.
5: Wow, Jolly Allans, mamma mia. Questo one shot, mamma mia.
1: Non è mai capito niente.
0: Vabbè,
1: ci capite che se stai rattusiando su qualcosa, ma non.
0: Leggiamo questo messaggio da Maurizio dalla Lettonia. Dice: mo sai quante parole diceva la nonna Titina alla Leotta? Quante volte abbiamo parlato di questo argomento con lei? Che spettacolo!
1: Che buffa. Allora, signori,
0: per salutarla.
1: Finiamo la prima ora e diamo inizio alla seconda. C'è il radiogiornale e torniamo subito, vai.
6: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie. Buongiorno da Vincenzo Perna. In apertura, erano all'incirca le 22.30 quando una coppia di turisti originari della Turchia è stata brutalmente aggredita da un uomo che mirava i loro oggetti personali. L'uomo, minaccioso e determinato, ha cercato di strappare la borsa alla donna che istintivamente la tratteneva. Provvidenziale l'intervento di una pattuglia di uomini della squadra mobile di Napoli. L'aggressore ha opposto violenta resistenza ma è stato bloccato dagli agenti ammanettato. Si tratta di un extracomunitario di 40 anni che ha alle spalle numerosi precedenti, risultato già oggetto di provvedimento di espulsione dall'Italia, portato a Poggioreale in attesa che l'arresto sia convalidato. Cambiamo argomento dal luogo di droga a luogo di vita. Così don Maurizio Patriciello ha commentato l'inaugurazione di Villa Andersen avvenuta ieri pomeriggio nel rione Parco Verde di Caivano. L'area verde, segnata da decenni di abbandono, è stata completamente recuperata grazie ai lavori eseguiti dal 10° reparto infrastrutture dell'esercito italiano. Il nuovo parco, esteso su una superficie di circa 8.500 metri quadrati e inutilizzato da oltre 10 anni, confina infatti con la parrocchia di San Paolo Apostolo guidata proprio da don Patriciello. Alla cerimonia hanno partecipato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il commissario straordinario Fabio Ciciliano, prefetto di Napoli Michele Di Bari, il comandante territoriale sud dell'esercito, il generale di divisione Andrea Di Stasio, il sindaco di Caivano Antonio Angelino e lo stesso don Patriciello. Viabilità: da ieri sera circolazione ferroviaria tra Napoli Campi Flegrei e Pozzuoli Solfatara sospesa in via precauzionale in seguito ai fenomeni di bradisismo che interessano l'area dei Campi Flegrei. Alla base del provvedimento, in coordinamento con la prefettura di Napoli, la presenza di anidride carbonica all'interno della galleria Flegrea, rilevate nel tratto compreso tra le località di servizio di Bagnoli Agnano Terme e Pozzuoli Solfatara. Disagi in vista per gli utenti della linea 2 della metropolitana e del trasporto regionale. E chiudiamo con lo sport. Il calcio mondiale 2026, altri due esordi dei paesi ospitanti, con il Canada che pareggia 1-1 con la Bosnia e Erzegovina, mentre gli Stati Uniti battono 4-1 il Paraguay. Stasera Qatar-Svizzera, mentre a mezzanotte il primo big match Brasile-Marocco. Intanto il Napoli aspetta ancora lo svincolo di Allegri per annunciare il nuovo allenatore, nel frattempo punta Ghila per la difesa. Per ora è tutto, l'informazione di Kiskis Napoli termina qui, a più tardi.
7: Kiskis Napoli Meteo.
8: Amici di Kiskis Napoli, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore i cieli saranno sereni o al più velati sulla Campania. Giornata di domani ancora con sole assoluto protagonista, l'alta pressione infatti sarà ben salda, con temperature massime intorno ai 30 gradi, caldo sì, ma senza particolari eccessi. Si tratterà infatti di un caldo secco con umidità contenuta, ventilazione debole e con mar Tirreno che risulterà calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.

0: ragazzi, è naturale. Dichiara.
1: Sono brutto naturale. Allora, pensa che noi siamo una radio di servizi, volevi dire qualcosa su che hai detto, che di cosa volevi parlare?
0: No, vabbè, ti volevo spiegare prima per capire se volevi.
1: Sì, dici.
0: È stata una polemica molto forte all'Italia.
1: Che è stato?
0: Infantino.
1: Chi è?
0: Il presidente della FIFA.
1: Ah, ovvero.
0: Esatto.
1: Il presidente della...
0: sono partiti i mondiali, no? Non sai se lo sai, si stanno giocando i mondiali e ricorderai che l'Italia non partecipa. E praticamente Infantino ha fatto, diciamo, questa battuta.
1: Ha detto, sì, l'ho sentita, sì.
0: Ha detto, anche se ci fossero 128 squadre, forse l'Italia non si qualificherebbe.
1: E beh, era giù.
0: No, perché molti invece si sono molto risentiti.
1: E che te
0: li
1: senti a fare? C'è un'intera generazione che non ha mai visto l'Italia al mondiale.
0: No, zero.
1: Quindi, insomma, che te spigli collo, scusa.
0: No, infatti io direi che dovrebbe essere...
1: Bravo più... Infantino.
0: Dovrebbe essere più quella cosa che adesso...
1: Anzi, dovrebbe... bisogna mortificare ancora di più. Perché te spigli collo, scusa.
0: Vedi, per riportare l'Italia al mondiale la prossima volta chiameremo 208 nazionali.
1: Bravo. E beh, chi ha fatto la polemica, scusa?
0: Un po' tutti, perché
1: tu
0: comunque dove ci vuole rispetto per rispetto una nazionale che ha vinto dei mondiali, che ha una storia.
1: Ma non l'ha vinto.
0: Ha una storia importante.
1: Storia, è l'attuale che è proprio da sputtere.
0: E quindi diciamo che più che prendere.
1: Dino Zoff non c'è più, Paolo Rossi non c'è più, cari amici.
0: Ma anche Cannavaro, non ci sono Gattuso, più. Totti. E quindi praticamente.
1: Anzi, io darei ancora più, come si dice a Napoli, ancora ci un faccio, perché. L'Italia,
0: più carocchie.
1: Più carocchie, perché stanno uscendo un sacco di scandali su come procurano i ragazzi le squadre nazionali, che si pigliano i soldi, ma è scoppiato anche.
0: Ne parlavamo.
1: Quindi ci sta questo problema. Quindi chi ci sta?
0: No, infatti,
1: voi fate vogliate collere che Infantino ha fatto questa battuta?
0: No, io ho detto c'ha proprio ragione. Cioè, anzi, dovrebbe essere quella piccola mortificazione, se vogliamo, che arriva dall'alto, che arriva da mamma e papà, per intenderci. A fare, che dovrebbe spronarti poi a dare lo schiaffo morale.
1: Ma io non penso,
0: perché in 4 anni adesso la Federazione Italiana dovrebbe mettere su una grande nazionale, qualificarsi e vincere i mondiali. No. E poi dopo a dire Infantino, quello dovrebbe
1: secondo
0: essere.
1: Secondo me ci vanno cioè 20 anni che per riformare cose. Pronto? Pronto?
2: Pronto, è permesso?
1: Prego.
0: Dica.
2: Appelli, buongiorno.
1: Ciao bella.
2: Antonio da Roma.
1: Uè, auguri.
0: Auguri.
2: Grazie caro mio. Ho chiamato senza sapere di cosa stavo parlando, ma preciso quello che stavo pensando, perché stavo vedendo gli highlights delle partite.
1: Sì.
2: E sono là davanti al...
1: Vabbè, ma tu che sei tifoso, che dici, hai sbagliato a fare questa battuta, no?
2: No, ha fatto, anzi, secondo me pure peggio.
1: Pure peggio,
2: Pure peggio. Io ho mia figlia, c'ha 18 anni, no?
1: Sì.
2: Non ha mai visto un mondiale, praticamente.
1: Eh sì, ma manco lo vedrà, perché se non cambia il sistema in Italia non...
2: No, ma è una cosa vergognosa che poi comunque stanno ancora là attaccati in coppia il seggio, perché alla fine se n'è andato solo uno, ma tutto riesce che sta attorno, se
1: non
2: è lei.
1: No, in Italia non saranno in dimissione, no.
2: Non c'è, in Germania, voi vi ricordate come fecero in Germania, no? Fecero proprio le scuole federali, i squadre facevano allenare i ragazzi, cose proprio per risalire, diciamo, per ritornare a essere la grande Germania, così su diventare, poi vabbè, ci stanno pure.
0: Ma sai cosa? Là. Alla fine, come? Pure io confesso che magari le partite singolarmente delle varie qualificazioni della nazionale non le ho granché seguite, quella fase lì non la riesco mai tanto a seguire. Però mi ricordo che anche se non ho visto le partite eccetera, ma proprio quel senso un po' di mortificazione di dire vaglio e manca sta volta, cioè,
2: no, ma anche perché Marco, perdonami, ma anche perché noi siamo una nazionale che ha 4 stelle, cioè 4 mondiali abbiamo vinto, cioè, non è che non puoi fare nome, sennò qualcuno si dovesse offendere, però non siamo di quelle nazionali che insomma non hanno mai vinto niente, ok? Quindi c'è una certa cultura calcistica, c'è questa tradizione,
0: c'è stato un momento nella storia dove il mondo guardava all'Italia per il calcio,
2: appunto,
0: no?
2: Appunto, ci hanno fatto passare il cielo pure di guardarla, ecco perché tu non ti guardi le paturie, non lo seguite bene, ma perché ce l'hanno fatta passare allora la voglia di vedere.
1: Quelle. Vabbè, ma perché stiamo parlando di calcio, ma questo si ripercuote in tutti i campi, perché in Italia... Questo è un paese per vecchi, cioè un paese dove si mantiene lo status quo.
2: Non mi offendere,
1: questo è un paese per vecchi.
0: Status quo non è una parolaccia, tranquillo.
1: No, Patrice, tu mo stai parlando del calcio, ma perché per esempio nel mio lavoro

0: Nel mio lavoro sono vecchi, stravecci. L'altra volta ne abbiamo parlato. Noi non riusciamo a sostituire un conduttore, per esempio, Domenica Inn. Non riusciamo a sostituire.
1: Non si riesce a sostituire. Secondo me lo mettono come Tutankhamon quando sarai tu.
0: Non ci sono giovani. Adesso ci dobbiamo fermare perché ci sta la canzone e poi torniamo. Però parliamo anche dei nostri laureati perché se ne vanno. Pronto?
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Auguri a Tonino Pesacane che è lì accanto a te.
0: No, il fratello si chiama Antonio.
3: Mio fratello si chiama Antonio.
2: Allora indovinato, ciao.
3: Sì, ci sei andato vicino, ciao caro.
0: Ciao, dici ciao. Tutto.
2: Allora, io in effetti ho sempre creduto una cosa, ho sempre pensato una cosa a proposito di quello che state dicendo, che il calcio e un po' anche il mondo dello spettacolo, eccetera, sono un po' lo specchio della nostra nazione, del nostro paese.
0: Scusami se ti interrompo, ti do un'altra. Mettiamoci anche all'università, cioè sì. I professori, le cose, tutta questa cosa, le baronie. Vai.
2: Sì. E per cui praticamente, come si evince, come si vede in maniera molto chiara, non c'è meritocrazia. La meritocrazia sì. È anche il modo migliore per svecchiare, cioè per fare spazio ai giovani che ovviamente meritano. Ma attenzione, non ai figli dei vecchi, intesi come gioventù, perché se non meritano, non meritano. Che ben vengono i figli d'arte, ok? Però lo devi meritare sul campo, non perché sei figlio.
0: Vabbè, scusa se ti interrompo di nuovo, quanti figli di politici adesso sono stati sistemati? Tutti. Quanti figli di politici sono stati sistemati?
2: Ma noi infatti adesso, noi diciamo la nostra generazione, alquanto io, te, Marco, ce la siamo più o meno cavicchiata, più o meno, ma i nostri figli andranno in mano, in diversi settori, in diverse professioni, andranno in mano a persone che dubito che sappiano veramente il mestiere.
0: I più intelligenti se ne vanno, infatti ne parliamo dopo il pezzo.
2: Per cui praticamente adesso ci troviamo a vedere una nazionale che non va a fare i mondiali, diciamo che per avere delle cure mediche molto spesso, ahimè, se sei fortunato, se no devi andare fuori perché praticamente magari quello che devi fare non sono all'altezza per poterlo fare.
3: Sulla storia di Infantino mi ha colpito molto il fatto che capisco che devi dare una risposta a una provocazione così forte fatta così in pubblica piazza durante il mondiale, cioè, diciamo che ci ha buttato una stoccata molto forte, qualcosa devi pur dire, però almeno per una volta non è stata detta una sciocchezza, se vogliamo, cioè, per quanto sarcastica, per quanto cattiva la battuta, è stata evidenziata una realtà concreta.
0: Ma chi se ne fotte? Cioè.
2: È molto
0: ma chi se ne fu?
2: Un'ultima cosa, io volevo accendere un piccolo faretto sul lenzuolo steso dai ragazzi di quella scuola dove praticamente c'era scritto Italia agli italiani. Basta, non dico altro. È da riflettere perché questi ragazzi secondo me non hanno fatto niente di male.
0: A calla che l'ora, balza in animale, balza il braccio. Scusa amico mio, no, perché tenga Ciro Froica e abbassa il braccio.
3: Improvvisamente si abbassano delle tende nere qui.
0: Ti denunci. Allora, ciao fratello.
3: Ciao caro.
0: Allora, sì, ma leggimi un altro messaggio.
3: Io, uomo di 46 anni, sono ultra sicuro che non farò mai nessuna tintura perché sono convinto che risulterei estremamente ridicolo, soprattutto perché io ormai non tengo manco nuca pilla, quindi.
0: Vabbè, poi se vogliamo, se se le fanno le donne le tinture perché non si possono fare i maschi, però.
3: No, certo.
0: Ci fermiamo. Non lo posso. Tinture.
3: Si faceva.
0: Ah, se l'ha luato, e va bene.
3: Guarda,
0: no, Manganiello dice che si faceva tinture, vabbè.
3: Ma poverino, ma perché gli
0: dobbiamo... detto a lui?
3: Ma perché ci ha mandato un bagnasce o vaglione?
0: No, ha tenuto la pilla bianca, non si vede.
3: Ma però diciamo che la differenza un po' qual è? Che l'uomo brizzolato è un po' più affascinante, cioè gli dà più
0: tocco. Se le fanno uno come te, che pensi come te, se la fanno le femmine perché non sapono più maschi.
3: Ah, sì, sicuramente.
0: Dai, anzi, la facessi pure il creatore, che si biondo, faccia bruno.
3: Ma no, povero Lucio, ma perché?

0: mi capita a fagiolo, mi capita a fagiolo l'argomento, perché volevo introdurre quest'altro. Cioè, in Italia non c'è meritocrazia, cioè chi merita se ne va, fa bene. Ah, certo. Anzi, gli intelligenti, secondo me, se ne vanno. C'è stata una grande battuta di un comico degli anni Ottanta, che è un po' politicamente scorretto, che fa vedere i ragazzi dell'Africa, no? Quelli là che stanno per terra, capanza annanza, così senza acqua a terra, no? E vede e dice: tenia io, come che non giova, tenia io. Che stai a fare? E questo è il discorso. Che stai a fare in un posto dove non c'è acqua, non c'è cibo?
1: Acqua,
0: non c'è
1: il conico, quello col basco.
0: Non mi ricordo, è degli anni Ottanta. E praticamente faceva questa battuta che oggi è politicamente scorretta, ma se vedi che non c'è acqua, non c'è niente, vattene là, no? Cioè, spostati, levati di là.
1: Il problema è che poi quando vengono da noi li vogliamo rimandare indietro.
0: No, è nato un discorso proprio che sto facendo. I laureati che lavorano all'estero guadagnano il 60% in più rispetto a chi rimane in Italia. Minchia. O ditemi voi, 60% in più. Il rapporto alma-laurea, sono le differenze retribuite a spingere molti giovani ad emigrare per lavorare fuori. I laureati italiani che vanno all'estero guadagnano il 60% in più rispetto a quelli che rimangono. Lo dice il 28esimo rapporto Alma Laurea su laurea e occupazione. Porta i dati Il Sole 24 ore. Okay. Gli stipendi, i paesi preferiti sono: per il 15% se ne vanno in Germania, il 13% in Svizzera, il 9,6% in Spagna, il 9,5% in Francia. Vi dico, la Svizzera addirittura sta facendo adesso un referendum per limitare l'entrata di queste persone, perché ci considerano pure a noi, insomma, come quello che stava dicendo prima Marco per gli extracomunitari. Gli svizzeri lo stanno facendo sui laureati e le cose.
1: Vabbè, siamo lì, giù. Quelli anche laureati sono comunque extracomunitari.
0: Esatto. No. In Spagna il 9,5%, pensate, la Spagna. Cioè, se ne vanno in Spagna, in Francia il 7,7, Belgio, in Paesi Bassi, nel Regno Unito se ne vanno, perché in Italia li pagano il 60% in meno. Mo dico io, un paese che forma, lo sapete quanto Pisfizzi fa questa ricerca, quanto costa lo Stato italiano far laureare un quanto gli costa far laureare una persona?
1: Allo Stato
0: costa, quello è il discorso, che le tasse, insomma, per l'università pubblica, diciamo, l'università pubblica sono basse, quindi formiamo una persona e poi facciamo bene il lato, perché i nostri figli, a parte che se ne vanno, ne sono un esponente anche io, per guadagnare il 60% in più. Quindi, cioè, ma pure per fare carriera, perché qua non fai carriera, per esempio all'università non fai carriera.
1: Sono bei numeri, attenzione.
0: Quanto spendiamo per
1: lo Stato italiano spende mediamente tra i 110.000 e i 150.000 euro per formare un cittadino dalla scuola primaria fino al conseguimento della laurea, quindi tutta la carriera scolastica.
0: Immaginate un poco, noi spendiamo questo e questi se ne vanno.
1: Cioè, io sono laureato, sono costato tra i 110 e i 150.000 euro. Me li davi, ne facevo sangue diversamente di questi soldi.
0: Quindi no, abbiamo formato una persona, li mettiamo nei nostri, no, però perché questi qua, a parte che non trovano da entrare da nessuna parte, perché trovano questi dinosauri che non lasciano le loro poltrone, stanno attaccati là fino a quando non muoiono, non te ne vai, stanno là
1: pensate
0: e non
1: che
0: danno spazio ai giovani, perché i giovani portano idee, entusiasmo, bravura, perché purtroppo, insomma, a mantenersi vecchi qua
1: in Italia. I dati sono riportati da Pagella Politica, che è un sito abbastanza attendibile, e dice che solamente per l'università, cioè per il percorso universitario, le casse pubbliche, il costo per le casse pubbliche oscilla tra i 40 e i 56 mila euro.
0: Vi porto un esempio: questi qua che fanno il calcio, come hai detto, questi qua che governano il calcio in Italia,
1: la FIFA, la Federazione Italiana.
0: Un dirigente, quanto hanno te? Un ciuppiccerillo,
1: che ne so,
0: Pisfizzi. Voi che ne capite? Io vedo che ti viene là, 170, 75, 80, 90 anni, stanno ancora là che fanno. Mariti, metta da casa, metta da freddo un po' che televisione di pornografia, ma magna da pensione che tiene buono, piglia da due.
1: Proponimi.
0: Luana, ti metta di coppia.
1: Invece
0: no, Anna Salla, che buttu. Tu vuoi che attrici, mi sa che pure 45 anni.
1: Ma quando 43?
0: Posso tu, ci volesse un aglione, ci volesse uno 20 anni con l'energia, l'entusiasmo.
1: Vabbè, però
0: fatti vecchi pure tu, ma prima ci fatti vecchi. Vabbè. 081 546 6873 oppure 0342
1: Manganiello
0: 00...
1: è vecchissimo, per esempio.
0: Ci sono 00100, se volete potete intervenire in diretta. Vai.
1: Allora,
2: ciao,
1: vediamo.
2: Ragazzi, ciao, grazie per la compagnia. Io non sono laureato, non ho già mai letto un libro, però a Salerno il massimo dei guadagni era tipo 30 euro al giorno. Qua senza offese posso arrivare a 100 l'anno.
0: Ah, tu stai fuori, per esempio.
3: Buongiorno. Ragazzi, la cosa grave è che da quando Infantino è il presidente della FIFA, l'Italia non è mai andata ai mondiali. Ma non è che portassero poco sfortuna?
0: No, ma non la fortuna non esiste, ragazzi. Non esiste.
4: Guaiù, buongiorno. Sì. Carmine da Francoforte. In primis, auguri a tutti i doni. Seconda cosa, sono indeciso tra pasta e patane e provole. È una pasta e cicere, ditemi voi.
0: Pasta e patane e provole.
4: Siete mitici.
0: Sì. Pasta e patane e provole, che mi ci cerco.
5: Rosario.
0: Sì. Ciao.
5: Vai, sono tutto a chi storo. Ah, Ciro Florio, chi sei RG?
0: Ciro Florio.
5: Ma dove stacca subito a chi?
0: Ma che cazzo, Gaita?
5: Gaita, l'Italia all'italiano, hanno fatto buono. L'Italia all'italiano, l'America agli americani, l'Astro all'Astro, ci primo tutto quanto, è andata a voto come prima. Ai cittadini lo signore, ma quando l'ha cattato l'Italia?
0: Appunto. Allora, chi è che sta zittando Arianna, logo?
1: No, stavo vedendo, visto che abbiamo parlato di Infantino, dell'Italia, della nazionale, sapete che poi il presidente della FIGC ora non c'è.
0: Federazione Giovani Calcio.
1: Gioco Calcio.
0: Gioco
1: no,
0: Calcio.
1: Giovani, ecco. Giovani, Federazione Italiana Gioco Calcio. C'è Abodi che sembrerebbe quello più indicato, al momento il posto è vacante, lasciato da Gravina proprio dopo l'esclusione del Mondiale dell'Italia. 72 anni comunque a Gravina fin quando è stato.
6: Ma quando vuoi in pensione?
1: Aspetta.
6: Ma quando te ne vai in pensione?
1: Aspetta.
6: Ma veniva da loro.
1: E lo stipendio del presidente della Federazione Italiana
0: di
1: Calcio
0: 140.000
1: euro.
0: Ma non ne vale pure perché sono dirigenti, l'hanno guadagnati i soldi, se sono bravi, vabbè. Se sono bravi. Pronto?
7: Sì. Lo sa, ma tu fa tu o presidente della
0: Ma 72 a 54 sono giovane, no?
1: Non ho capito, non penso abbia detto
7: 63,
1: FIFA.
7: Io sono 63, ma Infantino vuol fare un nonno mio, però. L'hai guardato, no?
0: 72 anni.
1: No, Gravina c'ha 72 Gravina. Anni, ragazzi. Vediamo Infantino quanti ne ha. Aspetta, aspetta. È più giovane, 56, dai, Infantino.
0: 56, ci posso 56, stare. Ci fermiamo un attimo, vai.
8: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
9: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
10: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
11: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
12: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Finalmente, finalmente sono arrivati!
14: Cosa?
13: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
14: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
15: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ancora in diretta, cari amici, cari amiche, andiamo a vedere qualche altro messaggino. Rosario, in ogni caso, viva la FIFA.
1: O la figa.
0: Vabbè, dipende, dipende. Lui ha scritto FIFA, poi a buon intenditor. Poche, pochissime parole. Guaiu, buongiorno. Kiss Kiss, famiglia Liccardi, ci sei anche tu in questa
1: Ci siamo visti ieri sera, ieri pomeriggio al Bosco, sì.
0: Che bello. Guarda, il verde nel verde, guarda che spettacolo,
1: Sì.
0: Roba seria. Poi vediamo, gli anziani portano voti, non si farà mai niente per i giovani. Buongiorno Rosario, potrebbe fare il presidente della FIGA, Federazione Italiana Giovani Appagati. FIGA,
1: la figa.
0: Vabbè.
1: Vabbè, signore, signori, i telefoni sono disponibili 081 546 6873. Pronto?
2: Pronto, Rosario, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
2: Allora, ma io volevo dire una cosa. Utopica come cosa?
1: Non ha capito niente. Che it
0: sarà anche utopica, no, come cosa?
1: Sarà pure utopica come cosa, sì.
2: Ma dare tutti i pieni poteri, ma abbastanza poteri, ma una curva cucciano proprio la situazione.
1: Già ci siamo passati, frate, dai romani a mo non funziona. Da Lenin a Hitler a Mussolini ci siamo passati, non ha funzionato. Pure Trump, poi Trump sta in democrazia, pure rombo, cioè, come
2: l'essere romano, lo sa, metti pure a rind, stanno troppo guaiati, che vedi un po' problema.
1: Comunque fino a modo solo a democrazia cioè conviene. Se fosse vera sì. Questa è un'oligarchia, è diversa.
0: Il discorso sai qual è? Che paradossalmente se anche metti una sola persona con qualche potere in più a fare le cose, dici ma perché così si dovrebbe fare bene, una volta là, un po' come per la democrazia che sulla carta è una gran bella cosa, però poi nell'applicazione si fanno tantissimi errori, succederebbe la stessa identica cosa.
2: Quello è il problema, che vedi mo' il suo governo, ok? Voglio fare una cosa buona, quanti passaggi ha già fatto quella cosa?
0: Ma è la domanda è sempre la stessa: è buona per chi? È buona per cosa? Perché poi c'è sempre qualcuno che magari o non è d'accordo o non ha vantaggi da quella cosa che magari tu ritieni buona.
2: Però ti faccio un'altra domanda e poi chiudo perché devo spazio agli altri. Caro stesso ci fa capire che non siamo in una democrazia. Io cristiano che esco con una televisione o con una radio, una cosa, e dico una cosa un po' fuori d'accordo. Anche etichettato come un razzista, un coso, quindi lo stesso la democrazia in fin dei conti, lo stesso ben applicato.
0: Vabbè, dipende da che cosa si dice, certo.
1: Si è dicere quello che dice una sinistra, sennò si razzista.
2: Hai
1: dicere quello, non può dire. Vabbè, ciao amico mio, ciao. Nato poco che ti giuro pure. Sammi bene.
0: Se una cosa è razzista, è razzista. Pronto?
1: Non può dire, è dicere quello che dice la sinistra. Pronto, dimmi. Dimmi, buongiorno.
3: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Ciao Massimo.
1: Ciao Massimo.
3: Volevo essere un poco non polemico, volevo chiarire una cosa che disse Luciano Canfore, che è uno dei più grandi filosofi, filologi,
1: certo,
3: contemporanei, a cui, sì, io faccio molto riferimento.
1: Prego.
3: Luciano Canfore disse, ma ci sta qualcuno che è capace di definire in maniera rigorosa che cos'è la democrazia? No? Cioè, non, se ci fai caso, non c'è nessuno.
1: Vabbè, te la dico come Churchill, non è perfetta, ma è l'unica che possiamo avere.
3: Ma quella è a valle, cioè la definizione, come un lavoro è Massimo Troisi, ma che ci sta, lui dice lavoro, no, lavoro a cosmo, lavoretta, lavoro nero, no, ci sta tutto questo. Cioè, la parola, la definizione, allora la cosa più semplice che possiamo dire, che possiamo guardare tutti quanti senza nessun dubbio, regimi teocratici, regimi democratici, democrature, regimi oligarchici, le oligarchie internazionali, possiamo dare tutte le definizioni a qualsiasi tipo di regime. Fateci caso, all'interno di qualsiasi tipo di regime, dalle teocrazie alla democrazia, i rapporti sono sempre tu dai una cosa a me, io do una cosa a te.
1: È l'animo umano, fratello, è l'animo umano.
3: Il totalitarismo è del mercato che ti fa nascere con 30.000 euro di debito e tu sei già debitore rispetto alla vita. La vita non diventa tempo di vita, ma diventa...
1: Vabbè, te le riassumo, i soldi su catene, catene, urebbata, catene, urebbata, ma già fermavano, grazie.
3: Il totalitarismo del mercato.
1: Sì, non è, bravo, sì, oggi non è proprio democrazia. Vai, ci fermiamo un attimo e torniamo, canzoncino e torniamo, vai.

0: Allora, rieccoci, rieccoci, andiamo a vedere qualche altro messaggio.
1: Si diceva, ma lo ti fatto antico, ma lo ti fatto vecchio, ma invece no, in Italia non è così. Ma...
0: No, in qua è un vantaggio, è una medaglia.
1: È una medaglia.
0: È una medaglia, sì. Buongiorno Rosario e Marco, vi faccio una domanda per farvi capire dove parte il problema. Vi fidate più di un dottore giovane o di un dottore anziano? Io vorrei fidarmi del dottore bravo, sinceramente. Un bacio a Alfonso da Napoli.
1: Ma, guarda, un amico mio è stato salvato da un dottore che quando lo vidi ebbi la stessa sensazione tua, perché era proprio ragazzo, diciamo 30-35 anni. Lo vidi, dicetti, ma Rochis è troppo giovane, questo amico mio teneva una brutta malattia e comunque questo l'ha salvato, perché uno più anziano diceva che non si poteva operare e questo invece l'ha visitato, ha detto non ti preoccupare, c'ho abbastanza esperienza e l'ha salvato. Non è detto, non è detto.
0: Allora, sai cos'è il fatto? Che a volte chi è di una vecchia scuola, no? E ha un po' di anni, resta a volte un po' legato con i tempi che furono e magari in certe cose non si fida molto di nuove tecnologie, di nuove soluzioni, cioè in campo medico, in campo chirurgico si fanno a volte passi da giganti e non tutti magari riescono a stare.
1: Era diagnosi, perché quello aveva diagnosticato una cosa e questo appena vide la cosa disse no, questo non ti preoccupare perché secondo me è questo... aveva ragione sto ragazzo, infatti certo. Pure io quando lo accompagnavo questa visita, vidi il ragazzo, dicetti ma Rocky, sei troppo giovane, credo. Però ci siamo affidati e è andata bene.
0: Mai fidarsi delle apparenze, bravo. Potremmo dire. Bene che un italiano e o laureato vada via, così c'è spazio per abbassare il costo del lavoro grazie agli extracomunitari. Enzo da Castellammare, vabbè, poi si innesca un meccanismo se vogliamo, no?
1: Ragazzi, è un tabù, non si può parlare di questa cosa in Italia, non si può affrontare proprio l'argomento. Punto, andiamo avanti, vai.
0: 081 546 6873, se volete dire la vostra, ci sono anche dei vocali.
2: Buongiorno
0: Ciro.
2: Ragazzi, purtroppo non credo che sia solo una questione di stipendi più alti per questi ragazzi laureati e non che se ne vanno all'estero, ma una grande percentuale di opportunità in più.
1: Certo.
2: Meritocrazia.
1: Sì.
2: In questi paesi sai fare, vai avanti, ti assumono oppure crei attività individuali, cosa che in Italia tra burocrazia e tutti questi must non si va avanti.
3: Ragazzi, è sempre famiglia Liccardi, ma noi parliamo di democrazia quando già andremo a libertà e stampa, ma non sta questa democrazia.
4: Ma chi se peggio Giovanni Ciardillo, frate,
2: buongiorno,
0: penso sia appena dice una cosa intelligente.
2: Rosario,
0: sì.
2: Dici. Spiegano poco tu fatti questa democrazia in Italia, ma c'è democrazia nostra in Italia, sta in Italia, non sta in nessuna parte.
5: Buongiorno, permetti questo attappunto, Ciro Florio, forse stiamo confondendo. È vero, ha ragione Rosario, Stalin è stato buono, Hitler non era buono. Sono contro i regimi, l'amore di Dio. Ma state parlando di cose che non esistono. Rosario, tu a democrazia ogni tanto fai a battutelle, non può dire perché sei razzista. Forse vi siete resi conto dal fatto che ormai queste cose che noi parliamo, razzismo, vannacci che te una terza elementare, sto hanno avuto anni. Sono tutti organi di distrazione di massa.
6: Ciardiazza, lisciaci una poca, faccia una poesia in gola infantina.
7: Ragazzi, allora scandici. Qua Rosa mi hai fatto morire. Mettete il compagno di mare, mettete il primo pornografico, ma cosa?
3: Ma Rosario, ma che ci fai a andare, Rosa?
1: Ma che ci fai a andare? Ma no,
0: va bene. Ci fermiamo un attimo, ragazzi. Canzoncina, piccola pausa, ancora un pochino di musica e poi chiudiamo anche la seconda ora di Yes, Sono Chi Schizzo.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
3: Signora, prende anche le olive?
4: Sì, ma olive granata.
5: Olive granata, metti in tavola.

0: Granata. Dal 1936, le olive. Granataolive.com.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
6: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Quale sarà il nome della canzone? Mi riporta inevitabilmente al film di Sorrentino, Partenope. Andiamo, ragazzi, stiamo per chiudere questa nostra seconda ora. Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, salve.
1: Ciao ragazzi, è stata ritrovata una Ford Focus blu. È di qualcuno?
2: No, non è. Sanno ancora il Ford Focus, mi savi.
0: Pare.
2: No, sì.
0: Ma che è sta Ford Focus?
1: Ma perché Rosa, la vieno tu, dovresti sotto quando lo
2: togliamo. Ah, sì, sì, la Ford Focus mi, sì, bravo. No, pensavo ancora che l'avessi. Sì.
0: Ma chi te la porta? Lui è meraviglioso. Ciao caro, un abbraccio. Allora, buongiorno. La democrazia è il potere di un popolo intelligente ed informato. Forse la seconda parte della frase ci manca un po'. Il 90% degli anziani medici più preparati è una grossa percentuale loro per vocazione. Molti giovani medici non altrettanto. Sono un ex operatore sanitario. Dice,
2: vabbè, ma non è conosciuto tutti i medici. Puoi avere la tua esperienza, che è sempre limitata al tuo tempo e al tuo spazio. Insomma, non bisogna mai essere qualunquisti, vai.
0: Allora, ma l'avete visto lo spot con Rosario in Vespa per Napoli? No, questo lo...
2: Io
0: hai fatto spot. Uno spot sulla Vespa tu?
2: No.
0: Infatti ho visto ultimamente che eri al ristorante.
2: No, sulla Vespa no, non l'ho fatto.
0: Va bene, forse l'hai confuso con qualcun altro, amico. A democrazia, che era democrazia? L'arte di fottere la gente, dice l'amico facendo una citazione.
2: In verità stavamo parlando di meritocrazia, cioè se in Italia c'è la meritocrazia, i nostri ragazzi che se ne vanno fuori, praticamente i laureati che vanno a lavorare fuori guadagnano il 60% di più di stipendio. Poi siamo partiti dal fatto del calcio, che non riusciamo a entrare nel mondiale perché giustamente non abbiamo giovani, noi abbiamo vivaio, è tutto molto clientelare, le università con la baronia e questo e quell'altro, quindi stavamo parlando di questo, non tanto di democrazia. Vabbè, però andiamo avanti, vai Marco, vai.
0: Va bene, allora abbiamo ancora tempo se volete per una telefonata, 081 546 6873. Pronto?
1: Pronto?
2: Sì, sì. Buongiorno, ciao.
1: Voglio un buongiorno, sa. Stefano, vuoi raccontare quando era arrivato con il motorino con Belè?
2: Non so Stefano, come la c'è assomiglia, non so chi.
0: Mannaggia.
2: Non so chi, non so, ehi, mi hanno pigliato.
0: Mo sì, mo sì, mo ho capito.
2: Tu stai facendo la pubblicità, non so chi, non so chi.
0: Ma lo sai pure io ho avuto un coccolone, perché l'ho visto pure io lo spot, ho fatto, che ci fa Rosario in Vespa? Ah no.
2: Hai capito? Non so chi.
0: Vabbè. Allora, Rosario, se sei
2: d'accordo. Il più giovane me, ma si mi dà da qua.
0: È incredibile.
2: In danni a me, però.
0: Incredibile. Rosario, se sei d'accordo, per risollevare le sorti del calcio italiano, partirei con il movimento Viva la FIFA.
2: Viva la FIFA, pronto.
0: Nando, secondo me, pronto. Ci ha azzeccato.
2: Buongiorno.
0: Caro.
2: Buongiorno.
3: Sono in linea.
2: Sì, sì.
3: Buongiorno a voi, ragazzi, volevo parlare in merito della meritocrazia. L'Italia non è un paese meritocratico.
2: Scusa un attimo, puoi togliere l'auricolare, viva voce, se no non si capisce niente, è inutile che parli. Capito? Poi è peccato perché si dice una cosa e non si capisce niente.
3: Come va adesso?
2: Va benissimo, vai.
3: Volevo dire, l'Italia non è un paese meritocratico, è un paese gerontocratico. Purtroppo qua si pensa che essere più vecchi significa essere migliori. Le esperienze possono essere anche negative. Chi vi parla è uno che ha lavorato con multinazionali americane,
2: sì.
3: Dove lì, a parte tutte le cose negative che ci sono, l'unica cosa buona dell'America è la meritocrazia. Se tu vai avanti, io ho un figlio che vive all'estero, no? È un ingegnere informatico, guadagna 5 volte quello che guadagnerebbe in Italia.
2: Certo.
3: Non è giusto.
2: Lo so, ma noi purtroppo stiamo diventando mano a mano un paese sudamericano. Pronto?
0: Pronto?
4: Lo so, buongiorno.
2: Buongiorno.
4: Un saluto a tutta Fragola, Martina e Sant'Antonio.
2: Sant'Antonio, oggi è Sant'Antonio a Fragola.
4: Un bacio a tutti quanti.
2: Un bacio a tutti gli Antonio e soprattutto a tutta Fragola, che ho dei carissimi amici che abitano là. Pure a Sant'Antonio a Banda. Vai, certo, vai.
0: Certo. Allora, ragazzi, chiudiamo questa nostra seconda ora. Alla terza, ritorniamo un attimino.
2: Abbiamo
0: anche...
2: Abbiamo Garannante.
0: Riesploriamo le profondità dello spazio.
2: C'è stato l'UFO a Terzigno.
0: Ma non è un UFO a Terzigno?
2: A Terzigno, quello che ti ho fatto vedere.
0: Sei sicuro che è un UFO?
2: E credi che lo posso essere speso?
0: A me mi sembra un aquilone poggiato sopra.
2: Un oggetto non identificato volante, non che è un extraterrestre. È una cosa che non si riesce a capire. Va bene.
0: Comunque, scopriremo tutto fra pochissimo. Restate con noi.

0: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: del sabato, le 12:02 con lui, Rosario Verde.
1: A cavallo, mi dice. Sì, con lui, Marco. Pesa cane.
0: Bravo. Stiamo migliorando.
1: Pesa cane.
0: Buongiorno ancora anche a Ciro Froio in regia, che sta curando la parte tecnica. E come anticipato poco fa, torniamo nelle profondità dello spazio, anche se in realtà torniamo sulla superficie terrestre, perché sembrerebbe che gli Stati Uniti stanno tirando fuori cose sempre un po' più intriganti. Vediamo, ne parliamo con Angelo Carannante. Buongiorno Angelo.
2: Ciao a tutti, buongiorno.
1: Buongiorno. Allora, come stai? C'è un aggiornamento, hai detto.
2: Sì, allora ragazzi, è stata fatta la terza pubblicazione.
1: La faccia.
2: Quindi la prima è stata fatta l'8 maggio, poi la seconda il 22 maggio e la terza adesso il 12 giugno. Sono meno file, però, diciamo, è importante, interessante, perché ripeto, è la prima volta in questo progetto chiamato Pursuit, è un nome un po'... per cui già il fatto della provenienza governativa dell'intelligence del Pentagono

0: nel 1966, non vorrei sbagliare, quando oltre 100 tra studenti, insegnanti, personale scolastico addirittura videro atterrare nel bosco antistante a questa scuola un vero e proprio UFO, un disco volante. Insomma, alla fine intervennero gli Stati Uniti e misero tutto a tacere, vi sono ancora oggi testimonianze, di questo non si fa menzione in questi file, oppure quello del Zimbabwe, dove tanti ragazzi videro la stessa cosa, un oggetto atterrare lì vicino a una scuola, e i ragazzi fecero anche dei disegni e proprio descrissero la stessa cosa.
1: Vabbè, non per interrompere, ma pure Memphis si ricorda che ci fu proprio alla sera, pure i telegiornali fecero gli special con tutte queste navicelle che volavano, e poi dopo fu...
0: Si riferisce a Phoenix, forse.
1: Phoenix, scusi.
0: Esatto. Dove effettivamente vi furono, ma...
1: Addirittura spararono, dire, l'esercito sparò contro queste cose, cioè fu proprio palese, proprio tutta la città lo vide.
0: No, io mi chiedo questo, allora, se veramente ci fosse stata una declassificazione, mancano tantissimi avvistamenti veramente importanti, e non si capisce che quando poi si parla di strani esseri che queste persone hanno incontrato, non si capisce perché, oppure sopra centrali nucleari, si è visto tante volte degli UFO che volavano, casi che sono famosi, ma alla fine in questi file, se anche qualche volta mi hai fatto un accenno, mancano i dati. Questo è il problema. Se tu mi dici solo, mi metti solo il video e mi metti pochissime notizie, ai ricercatori questo non serve a niente.
1: Però se ne sta parlando, no? Il mio collega non ci crede, perché lui si è avvicinato a questo fenomeno adesso, no? Per lui è palese che esistano. Cioè, è palese che un governo dica esiste l'UFO, cioè esiste, ma 15 anni fa, mi dica se è così, perché io che seguo da una vita queste cose, 15-20 anni fa parlare di queste cose, eri un idiota o mi sbaglio? Cioè, venivi classificato come un visionario?
0: Sì, ci siamo.
1: Marco non ci crede, 20 anni fa, se si dicevi, guarda, io credo negli UFO, cioè dicevano, ma tu sei un cretino, è vero o non è vero?
2: Ma si parlava di Roswell all'epoca.
0: C'è stato un passo assolutamente in avanti
1: perché Marco dice che negli anni 60 si parlava come gli UFO come oggi, che era palese che esistevano, che non veniva negato dai
2: ma manco oggi è palese.
0: No, allora con la differenza che oggi il fenomeno è stato ammesso dalla scienza ufficiale.
1: Prima non era ammesso, cioè 15 anni fa non era ammessa questa cosa. No,
0: prima si diceva che erano tutti riflessi, tutte allucinazioni, tutti oggetti spiegabili.
1: Ecco la spiegazione, che oggi è palese che queste cose esistono. È normale che un governo dica sì, abbiamo visto una cosa che là, che però non riusciamo a spiegare che cos'è, però è del reale. Cioè oggi c'è questo. Per dirci guardate che queste cose esistono.
0: Ci vengono date le briciole, voglio dire.
1: Eh sì, però.
0: Oltre ai casi che ho elencato, c'è anche un altro caso a Virginia, si chiama, in Brasile, negli anni 90, eppure qui furono avvistati degli strani esseri, navicelle che solcavano il cielo, ma questo è capitato un po' in tanti posti del mondo. Perché, siccome gli
1: Stati Uniti... era un po' allucinante prima che il congresso americano parlasse di queste cose. Allucinante che uno dei servizi segreti andava là e diceva guardate, cioè, esiste questa cosa.
2: Ma non ne parlavano, ma sapevano, cioè vedi, stanno uscendo.
1: No, ma nel popolo, Marco non si fa capire. 15 anni fa parlare di quello che stiamo parlando era un idiota, era complottismo, era.
2: Cioè, ma complottismo?
1: Cose astratte. Addirittura mi dica se è vero, caro Annante, i piloti che vedevano delle cose le nascondevano, se no gli toglievano il brevetto. No, è vero.
0: No, addirittura gli rovinavano la carriera di più, ponevano a testa psicologica.
2: Però Angelo, a me mi sembra di capire una cosa, però, che alla luce di questa terza ora rivelazione, no, questo libera tutti di questi file, di queste informazioni, persone come te che seguono da anni, da sempre, questo fenomeno con attenzione, con dedizione, con serietà anche, mi sembra di percepire però un po' di delusione, nel senso che se ci si stava aspettando di avere davvero almeno un elemento concreto, in realtà stiamo sempre girando intorno e non abbiamo, sì, stanno dicendo queste cose, però nessuno poi si prende la briga.
0: No, infatti, cioè il problema.

0: è questo, sembra una declassificazione, una rivelazione di segreti, però è una cosa parziale, stanno pubblicando cose che noi, rispetto, faccio un esempio, come dico sempre, 1.000.000 di avvistamenti ipotesi dal 1947 che diventano 1.370.000, 1.500.000.
1: Scusi, Caramano, il passo avanti c'è, perché glielo ripeto, 15 anni fa lei era un visionario, oggi lei è uno che, cioè, il fenomeno, i governi vi stanno dicendo che sì, esiste questo fenomeno, è reale, cioè che un pilota che vanno vicino, scusami, che vanno vicino ai loro piloti, diteci gli avvistamenti che fate. Prima doveva essere tutto declassificato, veniva tutto sotto segreto e roba varia, ma lo stanno dicendo, esiste.
2: Però il discorso
1: non ti danno, non ti danno, è naturale oggi dire sì, il fenomeno esiste.
2: Però allora perché c'è questa metodologia? Cioè, come dici tu, no, il pilota ha visto qualcosa. Noi magari, ecco, possiamo sapere che il pilota ha visto qualcosa, però quel qualcosa non ti viene spiegato, quel qualcosa.
1: Sì, però
2: non ti viene descritto.
1: Prima dicevano che non era vero.
2: Ho capito, però fatto così può essere
1: avanti.
2: Quello, può essere
1: tra dieci anni,
2: altro, fondamentalmente.
1: Tra 10 anni ti diranno sì, ecco qua, esistono.
2: Ma secondo me la stanno un po' prendendo, cioè stanno un po' anche prendendo in giro.
1: Per esempio, il fatto della Luna, del primo sbarco sulla Luna, che praticamente si diceva, gli ufologi dicevano: guarda, che si sono via, gli astronauti hanno visto qualcosa sulla Luna, e dicevano che non era vero, è vero, no, Catannante?
0: No, sono stati visti.
1: Mo ti danno pure la fotografia, sì, l'abbiamo visti. Prima dicevo no, non è vero, non abbiamo visto niente. O no?
0: Sì, però io dico una cosa, no? Allora, oltre a quei casi importantissimi, ripeto, roba veramente di avvistamenti di strani esseri, ma avvistamenti di tantissimi UFO, che non se ne parla in questi rapporti. Io mi chiedo il perché, visto che, allora, non è che c'è a Phoenix 100.000 persone, oppure a Westphalia 200 persone hanno visto degli strani esseri, oppure degli oggetti volati in giro. Non è che sono tutti pazzi, voglio dire. Perché non ci date i dati?
2: È perché probabilmente effettivamente qualcosa lì c'è, e dare i dati significherebbe poi esporsi troppo.
1: Certo,
2: quella è la cosa.
1: Ma per ora stanno nel fumo, sì, li vediamo, ma non sappiamo cosa sono. Se ti do i dati, dico questo è questo, insomma, capito? Questo, per questo non danno i dati, secondo me.
0: No, ma assolutamente. Comunque,
1: già un primo passo, dici sì, il fenomeno esiste.
2: Io dico la mia, secondo me il biondone aveva promesso che diceva delle cose, e facendo questi step si è messo a posto con la popolazione dicendo: io vi ho declassificato dei file, mo non è quello che volevate, è un problema vostro. Però secondo me è un po' questo il filone che si è creato mo su questo argomento qua.
0: Io temo che Trump non sappia tutto, come tutti gli altri presidenti degli Stati Uniti. Allora, questo è un problema, l'ho detto altre volte, è un problema del complesso militare industriale. Lì ci sono interessi per lo sviluppo di tecnologia che ovviamente i militari sfruttano, e vengono pagate le industrie private per sviluppare le tecnologie. Ovviamente
1: dicendo questo, lei sta dicendo che lo Stato americano sta in mano ai militari. Se un presidente non può entrare in queste cose, allora, vuol dire che non è una democrazia.
0: No, assolutamente. Per quanto riguarda gli UFO, i presidenti americani, ho detto l'altra volta, sono semplicemente dei funzionari che massimo per 8 anni, funzionari dello Stato, dirigenti, chiamateli come volete, per 8 anni, per un massimo di 2 mandati, restano al potere. Dopodiché, ovviamente, non sono più al potere, quindi queste verità, secondo me, sono, come dicono tanti studiosi anche americani, sono in mano a poche elite, parla dell'intelligence, di persone che conoscono.
1: Non è proprio democratica come cosa, va bene, ci dobbiamo fermare, Carannante, ci tenga informati.
0: Io comunque invito tutti a inviare i propri avvistamenti a noi che li studiamo.
2: Fagli vedere quello di Terzigno dopo.
1: Ha visto quello di Terzigno? C'è stato un avvistamento a Terzigno.
2: Che cos'è,
0: ragazzi,
2: quello?
0: Scusatemi, ne sono all'oscuro, quando c'è stato.
1: Le mando lei c'ha TikTok?
0: Sì, no, magari.
1: Ti mando il link.
2: Così ci dici nel frattempo della terza ora che cosa ne pensi, e vediamo un attimino, va bene?
0: Allora, ragazzi, volevo solo dire i contatti del CUFOM 320 46 59 798 per gli avvistamenti, anche WhatsApp. e Centro Ufologico Mediterraneo 2 @gmail.com.
2: Questo. Ok, grazie ad Angelo Carannante. E allora torniamo anche con un po' di musica. Justin Bieber e poi i vostri messaggi.
1: Chi sta fissamento? Io urrau,
2: no, questo è un brutto, dice che sta facendo pure il vino con le percoche, ma dopo ti leggo. Aspetta, infame, fermo là.

0: Sì. Ah, non può mannarsi in fotografie, dai, non si può.
1: Questo disgraziato che si chiama Rino dall'Irlanda ci dice: buongiorno Casatielli, oggi mamma mi ha fatto i puparuoli, le melanzane alla parmigiana, salsa con tracchiolelle e salsicce per gli gnocchi. Papà sta preparando il vino con le percoche. Auguri a Sant'Antonio, nemico del demonio.
0: Ma sei a Napoli?
1: Penso proprio di
0: sei a Napoli. Che non si cucina così dove sei abiti tu.
1: Che sei una caccavella napoletana proprio.
0: È caccavella napoletana.
1: Ce l'ha proprio. Che...
0: Allora, signore e signori, le linee sono libere. 081 546 6873. Oppure potete scrivere sull'argomento 342 00005.
1: Manda il video a Carannato.
0: Pronto, pronto.
2: Pronto.
0: Buongiorno.
2: Pronto. Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Ciao.
2: Io volevo ricollegare un attimino al discorso degli UFO, no? Chiaramente oggi la gente è più pronta. Cioè, stiamo parlando, cioè, 30 anni fa nessuno di noi si poteva immaginare di pagare una bolletta con il telefonino. Oggi si può fare.
0: Certo.
2: Quindi mano a mano che si andrà avanti con gli anni ci saranno sempre novità diverse, perché oggi siamo più pronti.
0: Però dicono che se si sapesse proprio al 100% che esistono, cadrebbero le borse. Io non capisco perché. Comunque cadrebbero le borse.
1: Beh, crollano le certezze, no?
0: E che?
2: Io penso che il fatto di cadere le borse magari può essere ancora una questione di paura, cioè di non dirlo per una questione di paura.
0: Ma se ci fate caso l'hanno detto, perché questi sono fenomeni, cioè esiste il fenomeno, non sappiamo cosa sono, non l'abbiamo mai visto,
2: certo,
0: o a meno quelli che si tengono contatti
2: mano,
0: con queste
2: civiltà. Mano a mano stanno preparando l'opinione pubblica, insomma, ad avere sempre ma perché, informazioni.
0: Se fosse come dici tu che ci stanno preparando, vuol dire che loro hanno dei contatti con queste civiltà, e a un certo punto esce un telegiornale e dice: signori, vi presento all'arco dell'extraterrestre Pascalù Marziano. E Pascalù Marziano ci dice ti cose, se no non...
2: Chi te lo dice che non stanno già in mezzo a noi e non lo sappiamo nemmeno?
0: È così? Non lo so. E questo sarebbe il panico. Secondo me non ce lo dicono perché loro non possono combattere queste cose, cioè non possiamo garantire la sicurezza, no? Se in un stato come l'americano vuol dire c'è un problema di sicurezza nazionale, questi entrano ed escono, fanno quello che vogliono, noi non possiamo difendere. Penso che più questo la paura.
1: Teoricamente se volevano fare qualcosa, visto
0: l'avrebbero fatto.
1: Sono entrati e usciti già un sacco di volte, al momento almeno non hanno fatto.
0: Per non dire siamo impotenti di fronte a questa cosa, forse ce lo tengono nascosto.
1: A me sembra strana solo una cosa, cioè nel senso che alla fine oggi anche i cellulari, no, rispetto a tempo fa, oggi è molto più facile immortalare qualche cosa. Mi sembra veramente incredibile che su tanti ipotetici avvistamenti non ce n'è uno veramente chiaro che tu dici: minchia, guarda sto video, come fai a dire che è finto, che è falso? Cioè, al netto di tutte le testimonianze che si possono raccogliere su tutto il pianeta.
2: Sì, Marco, però è anche vero che dove c'è fumo c'è fuoco, insomma, cioè se tanti sono stati questi avvistamenti, evidentemente
0: sicuramente se te li dà la NASA, cioè se te li dà la NASA, te li dà l'esercito.
1: Ma la NASA te l'ha dati, ma non te l'ha dati. Cioè la NASA dice c'è questa report che dice che questa persona ha visto questa cosa, ti hanno messo la foto dell'immagine del
0: stanno,
1: testo.
0: Ci stanno proprio immagini degli aerei che prendono, quelli di caccia che prendono questi oggetti che poi corrono, hai visto? No?
1: Sì,
0: ci sono palline là. E dicono che cos'è?
1: Quello è il posizione. Se tu mi dici comunque sempre che cos'è, te lo devo dire io che cos'è. Se tu
0: che cosa vorresti dire? Per dire che
1: ciao caro, un abbraccio.
2: Ciao.
0: Non è che te ne hai targa di schittare tufo, cioè non sai. Pronto?
1: Ecco perché non hanno le multe, vedi? Sì,
2: sono sempre io, sono Massimo. Mentre sto parlando mi attacchi, non fa niente. Comunque, pronto?
0: Lo sa, lo attacco.
1: Pronto, dimmi.
2: Pronto, volevo dire, il problema qual è? La paura della morte, l'invenzione di Dio, l'invenzione di una serie di cose, ci fa inventare anche la possibilità degli UFO. La caccia della verità è un fatto giusto, che ogni essere umano sta cacciando.
0: Sì, ma tu non ragione, ma che è stuzzicoso?
2: Il problema è questo, che noi non abbiamo nessuna certezza, cioè non abbiamo un'ipotesi plausibile di quello che sta succedendo.
1: Ma tu pensi che esistano?
2: Non ho capito.
1: Pensi che esistano gli UFO, gli alieni, queste
2: cose? Io non ho nessuna consapevolezza, nessuna prova che possa esistere. da un punto di vista logico, secondo la conoscenza che noi possiamo avere rispetto anche alla fisica, alle capacità di pensare agli universi, alle cose, diciamo,
1: sei empirico tu.
2: Cioè non c'è possibilità, pare che non ci sia possibilità, ma questo ce lo insegna Giordano Bruno. Bruno dice noi possiamo pensare alle misure quando parliamo dell'infinito,
0: ma poi siete ignoranti, appena parlo un intelligente proprio, cioè o giurite che siamo irritati dalla pubblicità, vai.
3: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
6: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
5: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
6: E sai perché?
5: Perché siamo da Più Me.
6: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
7: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.com.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Però povero Massimo che ha chiamato per, cioè, due volte ha provato ad esprimere un concetto.
1: Avvisi di ignoranza, appena uno dà un concetto un pochettino più ampio.
0: Che dici voi? Loro.
1: Appena si fa una citazione, non capite, attaccate. Capito?
0: Quella di Giordano Bruno mi interessava, però devo dire.
1: Scusa Massimo, ma chi sono ignorante? Cioè, scusaci.
0: C'è Ciro in regia, c'è Ciro. Però, insomma, voce di popolo, voce di Dio, il nostro pubblico comunque.
1: E che se capite? Si dette cazzo, cioè.
2: Giusto, a Depo mio. Oi. Ma ci fatto una canna, ci visto gli UFO.
1: Oi. Bello. Che sei Massimo? Cioè,
0: quindi alla fine, scusa, se un ascoltatore ritiene che quello che diceva Massimo è pesante, è il suo punto di vista. Insomma,
1: pesante,
0: va
1: ragazzi,
0: rispettato.
3: Buongiorno, state attenti. Che secondo me è un bagno a Carmaniello.
1: Ecco qua.
4: Stiamo arrivando. Abbiamo fatto una sosta a Terzigno perché ci hanno detto che c'è sto vino buono. Stiamo arrivando.
5: Cosa? Ma è normale che parlo di intelligente giurino. Ma fanno proprio una statistica di chi mi chiamano. O è Juventino, è un qua piscina, ne parlo uno.
0: Ma è un po' che non chiama,
5: Sosso. Non so se sta a chiamo qualcuno che butta a bannaccia, un qua piscina, proprio niente. Cioè è normale, chi si parla di Giordano Bruno? Chi il canapolo, chi si chiede telefono in attesa, sapendo solo a Bruno Giordano.
6: Sì ragazzi, ma pure quello che disse Giordano Bruno, nel frattempo sono passati 600 anni.
7: Ma io Massimo è filosofo, ma vero facito? Cioè Massimo è un filosofo, non scherzate con Massimo, vai giù. Facito parlare, però c'è una trasmissione solo PIS.
0: Ma chi c'è?
8: Buongiorno ragazzi, prendo la Ravenna. È la prima volta che sento a Pesacana complottista, perché le foto non sono chiare. Ciao, adiù, buon fine settimana. Vabbè,
0: ciao.
2: Buongiorno.
0: Ah, di fatto.
2: Lo sa, ma chi lo gira su fan, vengono come mamma combinata te. Come stiamo combinato noi in coppa a te. Girano a capo cavallo e dicono pure, obbio, mina.
9: Ma di un buongiorno, hai il sogno di un matrimonio. Sei un amico romì, sei talmente ambriaco che purissa preva l'ufa. Putin, minala.
1: Minala.
10: Ragazzi, buongiorno. Ragazzi, siete una squadra fortissima, siete in gamba, siete bravissimi.
1: Però
10: tenete una schiera radioascoltatore.
1: Avrà ragione, arrivatissima, ma bene.
10: È proprio un basso livello.
1: Andiamo bene.
10: Livello culturale, proprio.
1: Si sento tu, si sente.
10: Bassissimo.
1: Eccolo là. Si chiama pure Antonio. Auguri Antonio, auguri.
0: Vai, allora vai. Vi leggo due messaggi che, perché sono interessanti. Aspetta, ce n'è uno. Vabbè, Marco a Torre del Greco, che diciamo lui è sempre stato un po' complottista, e lo ha dichiarato tra virgolette, che mi dice che io in questo caso sto facendo il complottista un po' come ha detto l'amico del vocale. Però poi c'è per esempio un altro ascoltatore che dà veramente la prova del fatto del complottismo, cioè gli racconta che dice che praticamente pare che Eisenhower all'epoca entrò in contatto con alcuni alieni e praticamente per stare tranquilli disse a Campione: ogni tanto vi potete prendere qualche essere umano, ve lo portate, ve lo studiate.
1: E secondo tengo qualche dubbio con la Freud, tengo qualche dubbio, si sanno portate a C.
0: Per esempio, però a me questa mi sembra veramente una cazzata, per esempio. Questo.
1: Sempre le foto vere, quelle che dici. Scusa un attimo, le foto che tu dici non sono chiare, no? Ci sono delle foto chiare, se le accetti, c'è il caso amicizia. Cercatelo un attimo su internet.
0: Ora vado.
1: Il caso amicizia, questi si facevano vedere da questo gruppo di ragazzi, perché questo si chiama caso amicizia, si facevano fotografare con foto chiare, però purtroppo all'epoca si diceva.
0: Come si chiama?
1: Caso amicizia.
0: Ora lo vediamo.
1: Pronto?
0: Non ne sono a conoscenza. Pronto?
11: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
0: Sì, ciao.
11: Buongiorno, salve, chiamo da Pestum, sono un vostro fan.
1: Ciao caro, dimmi.
11: No, niente, stavo ascoltando tutta la questione sulla democrazia e gli argomenti che sono stati sostenuti fino ad ora. Però mi chiedo, ci sono stati alcuni interventi che praticamente sono li ho visti tipo interrotti, cioè non sono riuscito poi non siamo riusciti tutti quanti noi spettatori ad arrivare poi a capire.
1: Ad un punto, ma non arriviamo mai. È un punto, perché
11: punto finale.
1: Dico, è in un bar.
11: Perché non li lasciamo concludere?
1: È kill è kill, no. Lei, kill è kill. Ciro Froi, piglia e taglia.
12: Chi se peggi Giovanni
1: mettersi pazzo. Ecco, da già la macchina. Pronto?
13: Pronto?
1: Bruno, sì, ciao.
13: Buongiorno, sono Emanuele. Buongiorno, ragazzi.
1: Ciao, Emanuele. Ciao.
13: Ma ragazzi, ma quando è nato questo programma? 2017, che era?
1: 11 anni fa quasi, ma
0: dovrebbe essere o la decima o undicesima stagione questa.
13: Mi rendete conto che ho ascoltato la prima puntata, mi ricordo che stava Fabio Briscia prima di voi.
1: Sì.
13: Cioè, ho visto Pesacane che andava a Parigi per Brianna Film, da Reward.
0: Come no?
1: Ah, sì.
0: Parte, porta rispetto perché andavo lì a trovare la mia fidanzata. Partiamo da questo.
13: Ronda, ma mo che è successo? Ho sentito che sei sposato. Mo non vi vedevo per TV da una vita. Ronda, il tempo stesso, sì, bello. La vita mia.
1: Grazie, fratello.
13: Ma Marco, hai sentito che sei sposato da un nutrizionista? Mi ricordo che era tutto palestrato, fisica esagerata.
1: Sì, se ne è scivolo.
13: Ma passava avanti, ma come? Tu controlli.
1: E se ne è scivolo. Ma bella vita, bella vita.
14: In ogni caso, Putin era molto buono e
0: Putin Manau è bellissima.
1: Cambiamo il tormentone, ragazzi.
0: Sì.
1: È Putin Manal.
0: Però noi che siamo, aspetta un attimo, Ciro, aspetta. Noi che siamo una radio molto democratica, molto, chiediamo Massimo, richiama fra poco, però dopo la canzone.
1: Ma
0: così
1: chiamiamolo noi, si trimono.
0: Penso di no. Ti mettiamo subito in linea e puoi finire il tuo pensiero. Mi si,
1: anche faremo, se sono perle ai porci, però vabbè.
0: Dopo l'una, dici.
1: Per le porci quelle.
0: Fermi lì, torniamo. Ciao. Subito, fermi.

0: Manal, Manal, qui su 7-6 del digitale terrestre. Vai Marco, vai.
1: Allora, andiamo a vedere qualche altro messaggino. Questi sono messaggi subliminal.
0: Messaggi subliminal. Pronto? Oh, chi
2: ciao,
0: sei?
2: Ciao Rosario.
0: Ciao caro, chi sei?
2: Ciao, ciao, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Niente, allora, ne amma creduto a Prodi.
0: Sì.
2: A Madre Ruth, a Berlusconi.
0: Sì.
2: Vorrei che abbiamo un crurin, ma l'estate
0: è mangiato. È mangiato.
2: No, l'ultima cosa volevo dire, su fatto che il signor ascoltatore andò, mi chiamo lui Andone.
0: Sì, auguri.
2: Insomma, la schiera di ascoltatori, là, ma ce la posso fare una pernaccia?
0: Prego.
2: Andò.
1: Discendente come pernaccia, direi.
0: Pronto.
3: Uè trenini, buongiorno, sono Fabio.
0: Ciao Tornello.
3: Ritorno da Tenerife, mi siete mancati un sacco.
0: Guarda,
3: non vedevo l'ora di sentirvi.
1: Scusami, grazie. Però, se vai a Tenerife e senti la nostra mancanza, c'è un problema di fondo, secondo me.
0: Va contro Annuis. Cioè, proprio. C'è il nemico in casa. Vai, dici.
3: Vabbè, la mancanza l'ho sentita, ma che sono tornato, ho detto, quanto è bello però ascoltare la voce.
0: Ecco,
3: mi sono divertito abbastanza con mio figlio. Ci siamo passati.
0: Dici tu.
3: Volevo solo chiedere se l'argomento era, diciamo, l'amicizia, il regno dell'amicizia o gli extraterrestri.
0: In verità stiamo parlando degli extraterrestri. Tu ci credi?
3: Vabbè, giusto per dire una cosa pseudo seria, ma considerando che gli universi dovrebbero essere svariate miliardi di universi, pensiamo veramente di essere gli unici e di essere così
0: evoluti l'obiezione, l'obiezione che ti farà un ben pensante è dire non siamo unici, ma come fanno a raggiungerci, le distanze sono troppo ampie, si potrebbe rispondere.
3: Questo mi chiedevo, cioè, è possibile che pensiamo di essere la specie più evoluta, cioè osservando come stiamo combinando questo pianeta negli ultimi 100 anni, che l'abbiamo praticamente devastato, abbiamo creato il 50% dell'estinzione delle specie preesistenti, noi pensiamo veramente di essere degli esseri evoluti e non dei parassiti.
0: Irica che si parassiti
3: su questo pianeta.
1: Io anche un po' paraculi,
0: Paraculo e parassiti.
3: Paraculo e parassiti, bravo.
1: Parimma.
3: Bellissimi, vi voglio bene.
0: Ciao mitico.
1: Viva Tenerife, ciao caro. Uè bellezze clandestine, Claudio il pizzaiolo. Dai, oggi sono super emozionato, ho chiuso un contratto per una fornitura di 5.000 pezzi di base di pizza al mese per l'estero.
0: Ottimo.
1: Mi sento generoso, vi mando delle pizze in radio in settimana.
0: Grazie.
1: Amico mio,
0: grazie,
1: se tu ce le mandi, noi ce le mangiamo, anzi falle arrivare intorno alle 11. Così 10, l'orario 12. È perfetto.
0: Ma pure 10.
4: Ragazzi, buonanotte dalla California.
0: Ciao.
4: Io, per quanto riguarda la questione degli alieni, Marco, un suggerimento. Attenzione, perché a te ti stanno monitorando da molto vicino. Molto vicino.
0: Chi è?
4: C'ha il naso grande è prerogativa di alieno. Forse.
1: Manal. Io lo dico che è un sensore quel naso, è qualcosa che recepisce messaggi, che registra informazioni.
0: Sì,
1: è un servo. Ci evolviamo.
5: Il cielo comando da Franca, la produzione aliena, viene in una costellazione di scorpione.
1: Però dai, fantastichiamo. Immaginatevi la curiosità dell'alieno pioniere dello spazio che va alla scoperta dell'ignoto, arriva qua e trova Manal, Piglial. Cioè, tu prova a immaginare la sensazione, no? Dici, io sono stra evoluto, sono stra tecnologico, sono stra avanti. Viene qua e trova sta situazione così con le pezze attaccate. Insomma, un bel quadro. Siamo un bel quadro per gli alieni. Su questo non c'è dubbio.
0: Bene, l'alieno capisce un Manal.
1: Ma come ci fa? Proprio perché non lo capisce, scappa a gambe levate.
0: Ma come
1: dai, che fra poco c'è l'ultima parte di queste 3 ore. State con noi.

0: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
1: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un Travel Pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
2: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
3: Sì! Lo voglio!
2: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli i

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
3: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
4: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli €99 fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
5: La risposta è sempre Daily.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: 11:51 minuti, abbiamo giusto proprio un paio di minuti ancora da trascorrere insieme, poi non solo ci saranno le ultime notizie, ma inizierà anche Radio Gol con Vincenzo Perna. Vediamo qualche altro messaggio nel frattempo. Ma nella frittata di maccheroni si possono mettere le liscelle salate?
1: Penso di sì, se ti piacciono, come no?
0: Sì, oddio, forse non ce le vedo, perché in genere mangi cose di, sai, salumi, queste
1: dei gusti bus, voglio.
0: Poi ha ragione quell'ascoltatore sulla questione dell'evoluzione. Basta pensare che sul nostro pianeta ci sono nazioni più evolute di altre. Alessandro.
1: Ma tu sei sicuro di sta cosa?
0: Ma il livello è quello, più o meno.
1: Ma state fuori.
0: Rosario,
1: ma questo non è conoscere la storia, ragazzi. Quando noi avevamo la classita, per esempio in Cina tenevano un rilorge. Quando noi tenevamo i frecci e cose, là tenevano la polvere da spari, ce l'hanno fatto conoscere loro. Poi dipende da voi cosa intendete come evoluzione, vabbè.
0: Rosario,
1: che se l'occidentale si sente meglio, cioè, vabbè.
0: Noi siamo il meglio,
1: sì, siamo il meglio, siamo il
0: peggio, siamo il meglio. Rosario,
1: noi usiamo i numeri arabi. No, noi usiamo i numeri arabi. Vabbè, i numeri che usiamo, 1, 2, 3, 4. Usiamo i numeri arabi. Pitagora non era occidentale. Vabbè, vai, vai.
0: Rosario, facci vedere l'UFO.
1: E non adesso fa valere.
0: Purtroppo no. Ragazzi,
1: Trump fosse voluto poi alla fine, vabbè.
0: Non ne abbiamo parlato alla fine, anche se c'è stato un brevissimo riferimento a inizio trasmissione. Ragazzi, domanda off topic per Rosario: cosa ne pensa del primo trilionario della storia? Non si è proprio accennato, ma da ieri Elon Musk è trilionario.
1: Ditemi voi, ragazzi, questo è lo specchio dei tempi. Signori, abbiamo il radiogiornale con Vincenzo Perna, poi Radio Gol. Noi ci vediamo lunedì con Marco Pesacani.
0: Lui è Rosario Verde, grazie Ciro Froio in regia che ha curato tutta la settimana, e torniamo, come diceva Rosario, lunedì. Buon weekend e che la felicità sia con voi.
1: Ciao a you.

0: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Ben ritrovati da Vincenzo Berna. In apertura, paura all'ospedale di Santa Maria della Misericordia di Sorrento, dove intorno alle 6 del mattino è scoppiato un incendio in un deposito del pronto soccorso. Le fiamme hanno generato una nube densa di fumo visibile anche all'esterno del presidio ospedaliero. Il pronto soccorso è stato immediatamente evacuato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che sono riusciti a spegnere le fiamme poco dopo il loro arrivo. L'ospedale continuerà a garantire per la giornata odierna, in attesa del ripristino della normalità, l'assistenza esclusivamente per pazienti in codice rosso. La cronaca: una cinquantenne di Napoli gravemente indiziato di essere esponente di spicco del clan Contini, resosi irreperibile lo scorso 3 marzo, è stato arrestato. Al termine delle meticolose ricerche condotte dagli investigatori, il latitante è stato rintracciato nel comune di Casalnuovo. L'indagato sarebbe stato incaricato dai vertici del clan Contini di gestire attività delittuose quali estorsioni e traffico di sostanze stupefacenti all'interno del quartiere Poggio Reale, più precisamente nella zona del rione Sant'Alfonso. Viabilità: da ieri sera circolazione ferroviaria tra Napoli, Campi Flegrei e Pozzuoli Solfatara sospesa in via precauzionale in seguito ai fenomeni di bradisismo che interessano l'area dei Campi Flegrei. Alla base del provvedimento, in coordinamento con la prefettura di Napoli, la presenza di anidride carbonica all'interno della galleria Flegrea, rilevata nel tratto compreso tra le località di servizio di Bagnoli e Agnano Terme e Pozzuoli Solfatara, disagi in vista per gli utenti della linea 2 della metropolitana e del trasporto regionale. E chiudiamo con lo sport. Il calcio: mondiali 2026, altri 2 esordi dei paesi ospitanti, con il Canada che pareggia 1-1 con la Bosnia Erzegovina, mentre gli Stati Uniti battono 4-1 il Paraguay. Stasera Qatar Svizzera, mentre a mezzanotte il primo big match Brasile Marocco. Intanto il Napoli aspetta ancora lo svincolo di Allegri per annunciare il nuovo allenatore, nel frattempo punta Ghila per la difesa. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: pomeriggio a tutti, ben ritrovati con Radio Gol. Torna l'informazione sportiva di Kiss Kiss Napoli. Un saluto da parte di Vincenzo Perna, sia chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su Kiss Kiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di Kiss Kiss Napoli, dalla quale ci potete seguire da ogni parte del mondo. Saluto e ringrazio Ciro Froio alla regia audio, così come Flavio Esposito e Fabio Esposito per la regia video, ed esclusivamente quest'oggi ringrazio anche il nostro direttore Walter De Maggio per la redazione. Allora, apriamo subito questa puntata, anche perché il mondiale ormai è partito soprattutto con le gare delle squadre che ospiteranno questi mondiali particolari, li abbiamo definiti così, un po' per orario, un po' perché comunque sono tre i paesi ospitanti, un po' perché ci saranno tutte condizioni climatiche diverse all'interno dei vari paesi, e soprattutto perché ci sono tanti esordi al mondiale. Però parleremo inevitabilmente anche di Napoli. Perché? Perché questo potrebbe essere il weekend decisivo per stringere ormai le corde attorno a Massimiliano Allegri e legarlo al Napoli, ovviamente virtualmente, a quelli che sono i colori azzurri, in attesa però che si liberi dai suoi impegni contrattuali con il Milan. Ne voglio parlare, lo ringrazio per aprire con noi questa puntata di Radio Gol con Enrico Variale. Ciao Enrico, benvenuto.
1: Buongiorno Vincenzo, un saluto a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Enrico, parto dal mondiale. Abbiamo visto un po' un saggio, devo dire non di grandissima qualità, di questo avvio dei mondiali, però comunque rassegna iridata che di solito ci lascia sempre scoprire, no, delle latitudini diverse alle quali siamo abituati nel mondo calcistico.
1: Sì, è un mondiale che è partito, diciamo così, abbastanza lentamente, ma si sa, poi le prime gare, soprattutto le tre formazioni dei paesi ospitanti non sono di primissimo livello, anche se ieri, devo dire, ho visto solo gli highlights, confesso, perché non ho avuto il cuore di aspettare.
0: Non ha avuto il coraggio, secondo me.
1: No. Però vedendo gli highlights, insomma, pare che la squadra statunitense è una squadra che riesce a coniugare grande forza agonistica e a qualche qualità tecnica, però il mondiale comincerà, secondo me, a essere...
0: Giusto, secondo me.
1: No,

0: la battuta fatta da Infantino ieri a proposito del voler allargare a quante più squadre possibili per vedere se almeno lì l'Italia riesce a qualificarsi. Caro Enrico, io l'ho qualificata come una, noi l'abbiamo definita infantile, scherzando un po' con il nome di Infantino, visto che a lui piace scherzare, piace farlo anche a noi, come un segno dei tempi anche questo, Enrico. Cioè, se alla politica viene data la possibilità di scherzare, di fare battutacce, probabilmente anche il governo del calcio si sente in diritto di poter prendere in giro un popolo che di certo dal punto di vista calcistico sta soffrendo vedere formazioni non ce ne vogliono come Capoverde al Mondiale e non all'Italia.
1: Lo so, io mi sento di sottoscrivere la vostra lettura, perché qui ormai si fanno battute a tutti i livelli, politica internazionale, quindi figure del calcio può rimanere fuori da questo modus operandi. Però oggettivamente è una cosa che ha dato fastidio. Io ricordo che quando nel 94 ero in USA a seguire da inviati i famosi mondiali di Sacchi e del rigore sbagliato da Baggio, avevamo un rispetto straordinario come Italia calcistica. Insomma, arrivammo secondi a quel mondiale dopo il 90, in cui poi ci fu quella grande edizione che per pura sfortuna la squadra che secondo me era più forte non riuscì a vincere, sì. E l'Italia era il campionato italiano era quello più forte al mondo dal punto di vista anche di quelle che erano le qualità dei giocatori che venivano impiegati in Italia. Adesso oggettivamente la battuta è brutta, è fuori luogo, fatta da un presidente della FIFA, però sono 3 anni che l'Italia, sono 3 edizioni che l'Italia non va al mondiale, e questo oggettivamente è, al di là delle battute, un po' di preoccupazione, anche un po', come dire, di rammarico e di vergogna, ce lo deve anche in qualche modo far venire fuori anche a noi come italiani. Questo al di là del fatto che è inqualificabile la battuta di Infantino, che ha preso una brutta scivolata, diciamo la verità.
0: È vero, però ce la siamo voluta anche un po' noi. Io sono curioso, caro Enrico, di sapere se, visto che attualmente c'è una vacatio nella nostra presidenza FIGC, sono curioso di sapere se Franco Carraro, che abbiamo al telefono con noi e che voglio salutare e ringraziare, avrebbe poi risposto alle parole di Infantino. Presidente, ieri Infantino ci ha preso un po' in giro.
1: Lo saluto con affetto, con affetto.
2: Io le dico la verità, sono rimasto molto sorpreso dalla battuta. Allora, Infantino ha pregi e difetti come tutti, i difetti secondo il mio punto di vista è che lui e Ceferin fanno a gara di intasare i calendari senza ascoltare i rappresentanti degli allenatori e dei calciatori. Però Infantino è una persona gentilissima come persona, tra l'altro italiano. Ho visto alla televisione che 2 giorni fa è andato alla comunità italiana a New York per dire loro quanto gli dispiaceva che non ci fosse l'Italia. Cioè, è una battuta che è proprio distonica con quello che è la personalità di Infantino, che tutto gli si può rimproverare, meno di essere garbato, gentile nei confronti di tutti e soprattutto nei confronti dell'Italia. Per cui io penso che sono d'accordo questa volta con Abodi, che ha detto vediamo qual era il contesto, perché io non farei una polemica con Infantino, chiarirei le cose, perché secondo me, tra l'altro, ha fatto una cosa doverosa ma anche gentile di invitare Rivera, pallone d'oro, certo, in cui merita di essere invitato, per celebrare all'Azteca,
0: certo.
2: Cioè, voglio dire, le dico la verità, è una grande gaffe sorprendente, però.
0: È vero. Presidente, non so se l'ha sentito, però c'era Enrico Variale che la salutava in apertura di collegamento.
2: Tutto bene.
0: e lascio ad Enrico eventualmente, Enrico, oltre al tuo saluto, se magari hai una domanda o una considerazione per Franco Carraro.
1: No, io appunto ribadisco il saluto a Franco Carraro e appunto sono d'accordo con quello che lui dice, perché certamente Infantino non può essere considerato un nemico dell'Italia, non lo è mai stato. Certamente la battuta è infelice, è una scivolata di Aletti. Io almeno dalle immagini che ho visto era un'intervista di quelle che si fanno, diciamo così, non concordare, non è una conferenza stampa,
2: forse,
1: l'intervista, forse diciamo,
2: adesso,
1: al volo.
2: Forse adesso parliamo tutti troppo. No, Variale, rispetto a una
1: Presidente,
2: volta. E quando si parla, non voi giornalisti e professionisti che lo sai, ma noi che non siamo esperti di comunicazione, ma

0: magari a furia di dire tante cose, magari una sciocchezza ti scappa.
1: Presidente, che lei non sia esperto di comunicazione è una gradevole, come dire, battuta che prendiamo così. No, la verità credo che sia un'altra, è che secondo me anche Infantino si è abituato un po' a una comunicazione un po' trampiana, se me la passa, perché insomma qui a spararle
0: quindi diciamo che l'ambiente nel quale si svolgono i mondiali non è certamente un ambiente elegante, diciamo.
1: Esatto, diciamo così. Ma lei, se fosse stato presidente della Federcalcio, le faccio questa domanda e poi appunto la saluto con grande affetto. Ma come avrebbe reagito a questa uscita, di Infantino?
0: Avrei detto quello che ho detto, e cioè che la considero una gaffe, ma voglio dire, una volta si diceva, quando eravamo bambini, in catechismo, peccato veniale, mortale, eccetera. Questo è un peccatuccio veniale, diciamo.
2: Avrebbe provato a chiuderla subito, insomma, con una bella telefonata.
0: Anche perché voglio dire, l'Italia ha bisogno di simpatia, e tutti noi in questo periodo abbiamo soprattutto una grande sofferenza. Guardi, ieri sera io non riuscivo a guardarla la partita Canada-Bosnia,
2: proprio fastidio. Dovevamo esserci noi. Presidente, prima di farle un'ultima domanda, mi lasci salutare e ringraziare Enrico Variale, che è stato con noi in apertura.
0: Ciao Enrico.
1: Arrivederci, presidente, grazie. Ciao Vincenzo, grazie, e a presto, un saluto a tutti i radioascoltatori.
2: Grazie a te, grazie davvero ad Enrico Variale. Presidente, ci avviciniamo ormai a grandi passi al 22, sembra essere Malagò la strada più probabile, ecco, oltre che più battuta, un indirizzo che le piace?
0: Ma guardi, sia Abete che Malagò fanno parte dell'ambiente dello sport, lo conoscono. Abete conosce il calcio perché il suo sport è il calcio,
2: certo.
0: Malagò li conosce tutti, sicuramente, voglio dire, si segue lo sport, eccetera. Speriamo, chiunque sia, di fare che si riesca a ridare alla federazione una forza, perché guardi, Gravina ha fatto un gran lavoro sotto tanti punti di vista, tra l'altro proprio la vittoria dell'Under 17 recente al campionato europeo conferma che è stato fatto un buon lavoro, ma certamente per noi, cioè, i giovani non hanno mai visto l'Italia al mondiale. Per i giovani italiani questo mondiale è una cosa estranea.
2: Stessi 17enni che si laureano campione d'Europa non hanno mai visto l'Italia maggiore andare al mondiale.
0: Esatto, è un disastro, nel senso che voglio dire, il calcio è bello, anche il calcio di terza categoria, ma non andare al mondiale è una cosa inimmaginabile. Tre edizioni di seguito non riuscire a qualificarsi. Ma guardi, tutte le altre nazioni con cui noi ci confrontiamo, ma ci vanno sempre, porca miseria. Noi non siamo andati nel 57, ma per il mondiale del 58, ma poi, voglio dire, ci arrabbiavamo giustamente quando siamo eliminati al primo turno, ma pensare di non andarci è una cosa, è un macello. È
2: qualcosa di incredibile.
0: È una cosa incredibile.
2: Una considerazione che volevo fare con lei, presidente, a proposito sempre della sfida che ci sarà al vertice della FIGC. Io credo, ma questa è una mia opinione personale, io ovviamente non ne capisco nulla, quindi faccio riferimento a lei. Sarebbe preferibile Malagò per il semplice motivo che, come ricordava lei, conosce tutti gli sport. In quasi tutti gli sport, io direi nel buon 90%, qui in Italia facciamo miracoli, perché rispetto magari agli Stati Uniti, dove c'è un percorso diverso di formazione dell'atleta, qui davvero c'è da fare un gran lavoro. Però nonostante questo si è fatto sempre un gran lavoro, e le Olimpiadi invernali lo dimostrano. Magari importare quel concetto, del fare sacrifici per far crescere quella determinata materia, e magari cercando di aprirsi anche un po', perché il mondo del calcio spesso e volentieri è un po' chiusetto, presidente, mi lasci passare il termine, magari questa potrebbe essere quella ventata d'aria fresca che fa rimettere tutto.
0: Che Malagò nello sport capisca e che ci metta passione e entusiasmo, e che cioè se a Malagò dici vai a mangiare con un grande attore oppure con un premio Nobel eccetera, oppure vai con Totti, preferisci andare con Totti, nel senso ha una passione vera per lo sport, per cui in più ma ripeto, anche Abete, io non posso naturalmente fare dichiarazioni a favore di nessuno dei due, ma comunque ripeto, la cosa importante è che riesca chiunque sia, che la federazione è la stessa, soprattutto la Lega di Serie A, che è quella che ha voluto Malagò e che vuole sostenere Malagò, speriamo che non chieda a Malagò di continuare cioè il fatto che la Lega di Serie A non abbia consentito a Gattuso neanche di fare un allenamento, è proprio un atteggiamento di strafottenza. Che non è accettabile, insomma, ecco, bisogna rendere, per carità, le date della FIFA sono quelle che sono, eccetera, però un allenamento, una cosa, uno sforzo, un po' di fantasia per far vedere anche alla gente che ci tiene a questa nazionale, anche perché credo che il fatto che noi non andiamo, il fatto che noi assistiamo alle partite, mi fa piacere che la RAI registri dei buoni indici di ascolto per le partite eccetera, però il fatto che non ci sia l'Italia io credo che sia un danno anche per il Milan, per l'Inter, per il Napoli, per la
2: come Roma, come no?
0: Cioè,
2: certo.
0: Dire,
2: per tutta la Serie A, per tutta la Serie
0: essere,
2: A
0: essere non siamo neanche comparse, non solo non siamo protagonisti, non siamo attori non protagonisti, neanche comparse. È una cosa avvilente, ecco. Bisogna che tutto il calcio italiano si renda conto di questo fatto, insomma.
2: Presidente, io la voglio salutare e ringraziare davvero, grazie come sempre per essere stato con noi.
0: Grazie
2: davvero al presidente Franco Carraro. E andiamo, a proposito di mondiali, visto che esclusivista di tutto il mondiale è DAZN, andiamo a salutare e ringraziare il collega che ci ricorda sempre quel Vamos che dà il titolo alla sua trasmissione, ovvero Marco Russo. Come stai, Marco? Ciao,
3: grazie mille Vincenzo, molto molto bene. Adesso Times Square, vi spero di ricordarvi il luogo simbolo, visto che raccontiamo lì il mondiale.
2: Adesso è Here We Go, anche se è il claim di qualcun altro, però più o meno diciamo ci troviamo su quello. A proposito di questi mondiali, sono partiti anche e soprattutto con gli esordi delle nazionali che le ospitano, e una di queste avrebbe potuto giocare contro di noi, invece si è trovata davanti la Bosnia Erzegovina, l'unica capace di fermare quelle che sono le tre squadre che ospitano questi mondiali, Marco.
3: Sì, ieri sera è stata una partita direi non particolarmente spettacolare, quella tra Canada e Bosnia, e ha dimostrato un po' tutto quello che sapevamo su vissuto sulla nostra pelle sulla Bosnia. C'è una squadra alla fine normalissima che fa un calcio di palla sugli esterni a provare a mettere dentro palla dentro con cross verso le torri che ha davanti, depotenziata dall'assenza di Dzeko che non era disponibile. D'altra parte, sinceramente, la reazione del Canada mi è piaciuta, perché era partita molto male. David ha confermato di essere in difficoltà, probabilmente di essere entrato dentro un tunnel, da cui magari sperava di uscire attraverso il Canada, ma è sembrato ancora il giocatore che non abbiamo ammirato alla Juventus, però ha reagito bene, alla fine il pareggio è stato il risultato giusto.
2: Senti Marco, sarà un mondiale di The Last Dance, un ultimo ballo per tanti giocatori. Noi ne abbiamo messi tre in grafica, ovvero inevitabilmente Messi e Ronaldo, che sono i recordman insieme a Ochoa del Messico, e poi anche per il nostro Kevin De Bruyne, però ne potrei citare altri, potrei citare, che ne so, Neymar, Luka Modric, insomma, tutti uomini di grandissima qualità.
3: Sì, è così, questo messaggio, questo mondiale porta con sé forse molto più degli altri, anzi decisamente più degli altri, questo questo senso di chiusura di un ciclo, di un'epoca, perché sarà l'ultimo dei due giocatori più di due dei più importanti giocatori della storia del calcio e i due giocatori simbolo degli ultimi 20-30 anni del calcio internazionale. Sarà l'ultimo ovviamente di Cristiano e di Cristiano Ronaldo e di Messi, però effettivamente c'è tantissimo altro, perché Modric non giocherà mai più un mondiale, Neuer non giocherà mai più un mondiale, citavi De Bruyne, vedremo, lo stesso Salah, capiremo, Neymar non giocherà mai più un mondiale, quindi c'è questo senso qui, però secondo me è un bel mondiale anche perché è veramente un ponte tra le epoche, è un mondiale in cui giocano Cristiano Ronaldo e Messi e gioca la Lamine Yamal, che è un po' per tutti l'erede designato di Messi, almeno per ambizioni, quindi secondo me sarà veramente divertente cogliere questa sfumatura qui, cioè di letteralmente un ponte tra due epoche, vedremo poi di questi pilastri, come dire, da che parte andrà la strada, se dalla parte del 18, perché la Lamine Yamal ha sempre 18 anni. Cioè,
2: sì, sì, tra l'altro, aperta e chiusa parentesi.
3: se andrà di qua o se andrà dalla parte di due totem leggendari.
2: E poi secondo me, Marco, molto dipenderà da questo mondiale anche per l'assegnazione del pallone d'oro, perché c'è chi dice che qui c'è Kvaratskhelia con due Champions League all'attivo, dopo Dembélé se lo merita, c'è chi dice eh sì, però occhio, perché c'è il mondiale, se Yamal dovesse vincere il mondiale eventualmente potrebbe vincerlo anche lui. Io ci metto un terzo nome, perché personalmente è vero che Real quest'anno non ha vinto nulla, però lui continua per l'ennesima volta ad essere il capocannoniere della Liga. Eventualmente vincesse il secondo mondiale per lui, che l'aveva già vinto, mo ci vuole 18enne, io sinceramente vedere che un calciatore come Mbappé non sia mai riuscito a vincere un pallone d'oro, sono abbastanza stranito, continua ad essere.
3: No, sono d'accordo, io sono molto d'accordo con te, cioè Kvara è stato nella fortuna di un ciclo fantastico che sta avendo al Paris Saint Germain, sfortunato, se si può dire, perché è l'anno del mondiale, quindi appunto dovesse vincere la Francia, magari con un gran mondiale di Dembélé, Dembélé lo rivince, perché è così, metti che il Brasile fa un altro gran mondiale, Marquinhos fa Champions il mondiale, non so, penso ad Hakimi, non so, vedremo, che ci è andato vicino anche l'anno scorso. Quindi ecco, secondo me da questo punto di vista il mondiale sarà nell'anno del mondiale il pallone d'oro guarda sempre un po' di più a quello, ed è giusto anche un po' che sia così.
2: Eh sì, assolutamente, anche perché poi è anche bello diciamo dare merito a chi poi riesce a vincere un mondiale, che ragazzi, con tutto rispetto alla Champions League, mondiale. Poi che ci vuoi fare. Senti Marco, come sempre gentilissimo, davvero ti voglio ringraziare, augurarti buon weekend e ovviamente alla prossima.
3: Vi aspetto tutti stasera perché racconteremo in Times Square su DAZN Qatar Svizzera, ma nel post partita ci lanceremo verso Brasile Marocco, che questa notte a mezzanotte è l'esordio di Carlo Ancelotti, ed è già una partita bellissima, ma è l'esordio di Carlo Ancelotti, quindi tutti non vediamo l'ora di seguirla.
2: Io l'ho definita il primo vero big match di questa competizione, quindi andremo a vedere come finirà. Buon lavoro Marco, grazie.
3: Ciao, grazie mille. Ciao.
2: Grazie davvero a Marco Russo, collega di DAZN, che ritroveremo questa sera, come ci ricordava anche lui, nell'appuntamento. È arrivato il momento del primo piccolo mini break, ma state lì perché con questa puntata di Radio Gol siamo solo all'inizio, tra poco.
4: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
8: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Rieccoci nuovamente in diretta. Ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna, insieme fino alle ore 16 come di consueto per questa puntata di Radio Gol. E vado subito a salutare il nostro Paolo Del Genio che ci raggiunge in diretta. Ciao Paolo.
3: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
2: Paolo, spesso e volentieri nelle tue puntate di 442 tutti i giorni, lo voglio ricordare, a partire dalle ore 18 arrivano tantissime domande, spesso e volentieri anche a proposito di valutazioni su quelle che possono essere le caratteristiche tecniche degli obiettivi di mercato. Ti seguivo con attenzione l'altro giorno quando invece ti hanno chiesto di cover anche lo stesso nostro direttore Walter De Maggio, un portiere. Tu avevi detto: guarda, io lo conosco poco, però per quello che ho visto è un portiere che, nonostante la stazza, è molto bravo ad accorciare. Ecco, io nella partita della Repubblica Ceca ho fatto una sola cosa: attenzione a quella caratteristica, e ovviamente non era nemmeno in dubbio il fatto che tu avessi visto bene. Questo è uno che è riuscito a fare in un paio di occasioni, un paio di uscite, accorciando in maniera molto rapida, evitando tanti gol.
3: Secondo me la differenza è questa, poi è una questione mia di preferenza, fra quello che è veloce, accorcia rapidamente, e quello che resta un po' tra i pali oppure accorcia con un attimo di ritardo. La differenza anche che se si prende gol in tutte e due le circostanze, perché poi l'ha preso un gol proprio eccesso, perché nel caso in cui ha preso il gol, forse se stava tra i pali era meglio, perché lì era più difficile per il giocatore della Corea calciare, invece uscendo gli ha dato la possibilità del pallonetto. Va bene, è un mezzo errore quello, però l'alternativa molte volte, quando resti tra i pali, è che sembra che non è colpa tua ma ne prendi qualcuno, cioè è la somma che fa il totale. Secondo me, se resti troppo tra i pali ne prendi fai qualche brutta figura in meno, ma ne prendi qualcuno in più. E io sono interessato al fatto che ne prendi che comunque un portiere ne fa prendere di meno, più che qualche volta faccia. Non so se ho reso l'idea.
2: No, anche perché poi eventualmente se fa qualche figuraccia la fa lui, invece i gol in meno li prendiamo noi.
3: La figuraccia nasce dal suo modo di interpretare il ruolo, che molte volte però ci salva.
2: Ti porta a risultati. È un po', lasciami passare il parallelismo, no Paolo, quello che tu hai sempre detto a proposito della costruzione dal basso, perché è vero che rischi in alcune occasioni, che puoi rischiare la figuraccia, ma è anche vero che se tu hai quel tipo di atteggiamento nel corso di tutta la partita, magari fai una figuraccia ogni 2-3, però la maggior parte delle volte esci bene se hai studiato bene il meccanismo.
3: Abbiamo mille esempi, adesso faccio quello più fresco. Finora quante partite si sono giocate? 4 partite dei mondiali, una squadra sola ha portato concetti moderni, uscita dal basso, pressing alto, riconquista immediata fatta con una grande ferocia, sono gli Stati Uniti di Pochettino.
2: Sì.
3: Quindi gli allenatori contano, un certo tipo di idee non solo sono importanti ma portano i risultati oramai nel calcio. Portano a dei risultati nel calcio, ti prendi qualche rischio, è certo che ti prendi qualche rischio. Esistesse la
2: matematica certezza, lo farebbero tutti.
3: Certo,
2: è vero. Tanto è vero che ovviamente Pochettino, essendo un allenatore che tra l'altro conosce molto bene la Premier, perché ci ha allenato più di una volta e più di una volta ha ottenuto risultati anche in Champions, è normale che ancora una volta faccia vedere quelle che sono le sue qualità nel suo percorso.
3: Ho detto 4 partite, mi sembra, finora 8 allenatori, io ho visto un allenatore, Pochettino, finora. Vediamo come andrà avanti ora il mondiale, ma io penso che siamo nell'era del grande livellamento, e quindi nell'era dove quel famoso 15, 20, 25, 30, non lo so quanto è preciso, non lo può sapere nessuno, l'incidenza degli allenatori è un qualcosa che sposta dei punti, che essendoci equilibrio, seppure un allenatore sposta 10 punti in un campionato, in positivo e in negativo, ma quei 10 punti possono significare scudetto, non scudetto, Champions, non Champions, retrocessione, non retrocessione. Quindi gli allenatori contano molto.
2: È vero, è verissimo. Senti, caro Paolo, come tu ben sai, no? Oggi diciamo un nostro collega si sposa, quindi inevitabilmente i miei altri colleghi sono tutti quanti al matrimonio, sono qui, devo lavorare. Allora ho detto, allora ragazzi, devo andare in onda, oggi voglio farmi un regalo e quindi ho invitato personalmente, lo voglio ringraziare perché è sempre gentilissimo, ma questo lo sapete già perché è un beniamino di tutti, il capitano Peppe Bruscolotti. Ciao Peppe, benvenuto.
4: Ciao Vincenzo, buongiorno a voi tutti.
2: Siamo anche con Paolo Del Genio che ti saluta, Peppe.
4: Ciao, grande Paolo.
3: Ciao Peppe, un abbraccio forte.
4: Senti, studiando Paolo, un po' di tattiche, qualcosa, no?
3: Un po' lo studio, ma non riesco a capire, però studio solo e non capisco.
4: Com'è sto fatto?
2: Impossibile.
3: È un limite mio,
2: ma quando mai. Senti Peppe, ci stiamo avvicinando, tra un po' ti chiedo anche, perché volevo chiedere a entrambi di un difensore, però visto che ci stiamo avvicinando ormai alla chiusura di questa telenovela relativa a Massimiliano Allegri, ti voglio chiedere innanzitutto se secondo te l'allenatore è giusto per la prossima stagione.
4: L'allenatore è giusto, insomma, l'allenatore che ha vinto, poi sai, ha vinto anni fa, quindi un po' di dubbi per quello che mi chiede la gente, anche a me, perché dice sì, ha vinto anni fa, queste cose qua. Però io dico sempre che l'esperienza, insomma, poi conta la sua importanza, e quindi chiaramente penso che su questo, insomma, dovremmo stare tranquilli, poi sai benissimo che tutto può accadere, insomma. La cosa importante è che non ci siano pregiudizi, insomma, che all'inizio subito quello è strisciato, non è strisciato, tutto il resto, insomma, calcio oggi è questo, oggi stai qua, domani vai da un'altra parte, insomma, ma vale quello che è il rapporto che si va a instaurare principalmente, insomma.
2: È vero.
4: E quindi è fondamentale, insomma, che uno vada in un ambiente dove sa che è, insomma, è accolto in un certo modo.
2: È vero, è
4: vero. Però qua a Napoli te lo sa benissimo, perché c'è tanta gente che lo fa proprio per andare controcorrente a qualsiasi cosa, però noi che siamo qui, insomma, dobbiamo dobbiamo calmare questa gente e dire almeno abbiate la consapevolezza di parlare quando i giochi, insomma, sono fatti. Vediamo prima il programma societario dell'allenatore e poi, insomma, incominciamo.
2: E però poi eventualmente proviamo a valutare.
4: Parliamo subito appena capita l'occasione, insomma.
2: È vero. Senti, Paolo, invece a te, visto che una delle notizie di giornata sono relative al fatto che gli agenti di Ghila avrebbero detto a Gennaro Gattuso che lo ringraziano per la grande fiducia che vorrebbe riporre nei confronti del ragazzo, però Ghila avrebbe deciso di quantomeno provare un'esperienza nuova. Quell'esperienza nuova potrebbe essere Napoli. Allora, prima di chiederlo a Peppe, chiedo a te, noi l'abbiamo definito tutto su Ghila per chiudere il pacchetto dei difensori centrali, visto che Juan Jesus va in Portogallo. L'uomo giusto?
3: Allora sì, tra l'altro prima di dire come fare una breve, ma lo conosciamo tutti, scheda tecnica su Ghila, dico quello che è successo, cioè pare che ci sia ufficiale ormai il blocco parziale del mercato della Lazio, quindi la Lazio deve fare a saldo zero, no? Come fu per il Napoli l'inverno scorso. Di conseguenza, se la Lazio si tiene i suoi giocatori, non può acquistare nessuno ed è difficile perché devono fare per forza degli acquisti, soprattutto davanti, devono prendere giocatori, ricordiamo che praticamente quasi non hanno centravanti. Insomma, devono prendere dei giocatori assolutamente, quindi io credo che sono costretti a fare questo sacrificio, anche perché l'anno prossimo altrimenti questo giocatore, per una società con i conti non proprio a posto, perdere un giocatore così forte a zero, perché l'anno prossimo lo perdono a zero, perché finisce il contratto, sarebbe un bagno di sangue. Io credo, quindi credo che alla fine questa trattativa può andare a buon fine. Stiamo parlando di un giocatore che è veloce, che è tecnico, che ha una bella fisicità. Se vogliamo trovargli il difetto è che a volte si innamora troppo delle sue qualità e parte in slalom dalla linea difensiva,
2: certo.
3: Che è bello da vedere, però è un po' pericoloso in certe circostanze. Il calcio moderno, con gli avversari che ti prestano forte, alcune uscite sono belle, altre sono un po' pericolose, però il giocatore pacchetto totale, stiamo parlando di un giocatore di primo livello.
2: E allora Peppe, vengo da te perché se ricordo bene a te i difensori devono fare i difensori, punto primo. O sbaglio?
4: In origine sono difensori, poi dopo che siano anche bravi con i piedi e quindi ancora di più, insomma arricchisce un po' il bagaglio, ma oggi con i tempi che corrono, insomma, difensore è cambiato, quindi deve avere adattarsi anche all'offensiva, però bisogna sempre guardare la prima cosa, come dicevamo prima, la prima cosa insomma non prenderle, poi dopo insomma dalla partita si gioca e si vede quello che si deve fare, però insomma il giocatore ci sta tutto, perché Napoli ha bisogno pure di un difensore, quindi le qualità ci sono. E come diceva Paolo, è un'occasione per la società, perché poi lo Tito le situazioni le trova sempre, perché non è la prima volta che insomma ha avuto qualche problema, però comunque è riuscito sempre a tamponare. Oggi come oggi non lo so cosa succederà, però se c'è il bisogno e chiaramente la società deve privarsi di qualche pezzo per incamerare dei soldi, e quindi potrebbe essere anche un beneficio insomma per il Napoli.
2: Paolo Del Genio per Beppe Bruscolotti. Paolo.
3: Beppe, visto che ancora non sappiamo, perché Allegri ancora non ha parlato da allenatore del Napoli, ufficialmente non lo è, anche se lo è, quando parlerà immagino che gli chiederanno se vuole, ma immagino che Manne e De Laurentiis già lo sappiano, se vuole costruire una squadra con tre difensori centrali o con due difensori centrali, cioè con la difesa a quattro. Questo cambia la posizione di Di Lorenzo, tu come lo preferisci, nei tre o esterno nei quattro difensori?
4: Ma Di Lorenzo io credo che deve stare nei quattro, perché poi insomma lui sulla difensiva lascia un pochino a desiderare, quindi chiaramente insomma è un ruolo che bisogna anche ricoprire, perché abbiamo visto però l'anno scorso noi abbiamo avuto bisogno, e quindi anche lui insomma deve tirare il fiato ogni tanto, quindi c'è bisogno anche che faccia qualche giornata di riposo, però sai, dipende poi dall'allenatore, quello che diciamo noi sono nostre idee, poi bisogna vedere chiaramente in campo quelle che sono le idee del giocatore e anche principalmente quello dell'allenatore, perché poi tutto quello che avviene sempre con l'applicazione dei giocatori, insomma tutte le tattiche sono belle, attuabili, ma ci vuole sempre la massima disponibilità dei giocatori.
2: Peppe, grazie sempre per essere stato con noi, ti abbraccio fortissimo, ti voglio bene.
4: Grazie a voi tutti.
2: Grazie davvero al capitano Peppe Bruscolotti. Paolo, ti tengo un altro po' con noi, perché prima parlavamo di Kovar, no? Noi abbiamo provato a scherzare anche con questa slide, qui Gattaci Kovar, devo dire la verità, qua bisogna dare il copyright al nostro direttore Walter De Maggio, e ne voglio parlare con Matteo Gianello che ci raggiunge in diretta. Ciao Matteo.
5: Ciao Vincenzo, ciao
2: Matteo, grazie per aver accettato come sempre il nostro invito. Ti chiedo subito, il Napoli ha Milinkovic-Savic e Meret, sappiamo che Meret un altro anno da comprimario o quantomeno da riserva, perché l'anno scorso, perdonatemi, io lo dico, l'anno scorso è stato riserva, personalmente direi che in qualche modo non dovrebbe rimanere. E allora ti chiedo, questo Kovar della Repubblica Ceca, un gigante che però sa anche come si esce, può essere eventualmente l'idea giusta?
5: Ma sì, potrebbe essere una buona soluzione, ecco. Io Vincenzo, io ribadisco sempre che le competizioni sono sempre tre, no, da affrontare, quindi la qualità dei giocatori in primis in porta deve essere sempre massima, quindi insomma io dico, come detto, che se Meret non dovesse accettare o dovesse giustamente scegliere di andare da un'altra parte, deve essere sostituito da un portiere di qualità, perché insomma Meret in questi anni qua ha dimostrato di avere qualità oltre che essere un vincente, quindi insomma può essere un portiere della Repubblica Ceca che viene da un altro campionato e deve ambientarsi nel campionato italiano, però insomma sicuramente se gli scouting o gli osservatori del Napoli hanno messo gli occhi su Kovar, evidentemente vuol dire che di buono c'è tanto, non poco, c'è tanto.
2: Paolo, non so se anche tu hai una domanda per Matteo Gianello.
3: Sì, innanzitutto lo saluto. Ciao Matteo.
5: Ciao Paolo, ciao.
3: Ciao. Senti, volevo chiederti, ma per questo ruolo che tu conosci bene, per quanto oramai nel calcio moderno hai detto una cosa corretta, è opportuno avere due, ma avere anche il terzo affidabile, perché in una stagione lunga possono succedere mille cose, però le gerarchie devono essere precise, perché l'anno scorso, fin quando poi non ha preso il sopravvento Milinkovic-Savic per una scelta di Conte, c'era quel ballottaggio che secondo me trasmetteva un po' di preoccupazione. In che senso? Nel senso che, sapendo che sei alla pari, al primo piccolo errore sai che la partita dopo rischia che giochi che la possa giocare quell'altro, e questo può condizionare un portiere che non rischia un'uscita, non rischia qualcosa, cioè è troppo preoccupato e non invece deve essere sereno, consapevole del fatto che un errore si può fare, si fa in una stagione, ma tu sei il titolare e quella posizione non viene, a meno di clamorosi momenti di crisi, messa in discussione.
5: No, sì, sono d'accordo. Se noi andiamo a vedere le altre squadre italiane, no, che hanno, diciamo, che navigano sempre nei primi posti della classifica, diciamo che c'è un portiere titolarissimo, chiamiamo, e c'è un secondo che è un titolare, o un possibile titolare. Il Napoli quest'anno ha fatto una scelta che, per carità, inizialmente sembrava sbagliata, però diciamo che inizialmente c'è stata un'alternanza, ma i risultati erano sempre positivi, perché se non ricordo male il Napoli viaggiava già nelle prime posizioni, quindi poi l'infortunio ha portato sì che Milinkovic diventasse titolare. Con la titolarità lui ha acquisito sicurezza, ha acquisito l'amalgama con la difesa, con i componenti della difesa, quello senza ombra di dubbio. Sono anch'io d'accordo che le gerarchie, io ho vissuto nel calcio delle gerarchie, io davanti avevo un primo e sapevo e dovevo farmi trovare pronto quando venivo chiamato in causa. Poi ho avuto anche un momento dove sono stato titolare io, e diciamo, però insomma, parliamo sempre con dei no, con ragazzi sicuramente che sanno qual è il loro ruolo, però diciamo che la gerarchia in certe situazioni, come dici te, specialmente in un ruolo delicato come quello del portiere, ci deve essere inizialmente una gerarchia.
2: Senti Matte, ma tu che hai vissuto molto il mondo del calcio, sai che a volte servono anche uomini di governo oltre che uomini di idee, e allora ti chiedo, dopo Antonio Conte, è giusta la scelta di puntare su Massimiliano Allegri?
5: Sicuramente sì, perché è giusto che Napoli continui a vincere, non che se fosse arrivato un altro allenatore il Napoli non doveva vincere, ok? Però si sa che quando si va a cercare un allenatore magari di un profilo medio-alto, che non ancora, diciamo, per carità, Vincenzo Italiano ha fatto la Champions con il Bologna, perché insomma a Firenze ha fatto bene, e altri nomi che si sono fatti, no? Però sicuramente andando su Allegri, secondo me il Napoli dà un segnale che vuole continuare a star lì sopra e vuole cercare il prossimo anno di arrivare più lontano in Champions e sicuramente riprovare a vincere lo scudetto, perché Allegri, per quanto noi possiamo discuterlo,
2: quello sicuramente ha vinto e le idee ce le ha pure, tra l'altro, e bisognerebbe solo fargliele esprimere. Grazie Matte per essere stato con noi.
5: Un abbraccio, buona giornata.
2: Un abbraccio a te, grazie davvero a Matteo Gianello e grazie anche al nostro Paolo Del Genio. Paolo, ci ritroviamo ovviamente lunedì, come sempre, col tuo appuntamento di 442 a partire dalle 18 nei nostri studi.
3: Ciao Vincenzo, buona giornata a tutti.
2: Buona giornata a te, buon weekend al nostro Paolo Del Genio. Allora, per un attimo abbandoniamo un attimo l'argomento prettamente calcistico-tecnico per concentrarci sulla questione strutture e ovviamente su dove sarà la casa del Napoli, e lo faremo tra pochissimo parlando di stadio, tra l'altro con uno che conosce molto bene le cose del Comune di Napoli, essendo stato già assessore allo sport proprio di Palazzo San Giacomo. A tra poco.
6: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
7: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
8: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
7: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
8: E sai perché?
7: Perché siamo da più me.
9: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli.
10: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
11: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
12: Kiss Kiss Napoli.
13: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
14: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
2: Eccoci qua, rush finale di questa prima ora di Radio Gol. Ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna, sia chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania, su Kiss Kiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app, visto che ormai con questo bellissimo tempo che bagna tutta la nostra regione, evidentemente qualcuno avrà scelto di andare al mare, magari ci ascolta attraverso i cellulari, e attraverso i cellulari potrà ascoltare anche la voce del consigliere comunale Ciro Borriello, che voglio salutare e ringraziare. Ciao Ciro, benvenuto.
15: Buon pomeriggio a tutti, buon sabato a tutti.
2: Buon sabato a te. Ora, io parto subito così, a schiaffo, dico, ma nel corso della tua carriera da assessore al Comune di Napoli, ti è mai venuto in mente che Napoli potesse ospitare le Olimpiadi, oltre che le Universiadi, che abbiamo ospitato tra l'altro in maniera pregevole?
15: Sempre sì, dopo le Universiadi ancora più convinto di come città di dare un contributo, anche perché oggi le Olimpiadi sono più globali, quindi non c'è più la singola città, quindi come dire, già far sì che questo evento possa arrivare in Italia e quindi poi utilizzare le grandi città di mare o altro per ospitare una o più gare sarebbe una cosa straordinaria. Napoli, insomma, col suo golfo potrebbe tranquillamente ospitare una parte, insomma, di aspetti velici o altro, insomma, c'è tanto in città.
2: Sì, anche il nuoto, quello lì di fondo.
15: Assolutamente, abbiamo la piscina Scandone che, come fu detto da un australiano alle Universiadi, disse che era il Colosseo delle piscine mondiali. Questo disse il presidente della federazione, diciamo, australiana di nuoto. Insomma, ci fece questo complimento all'indomani delle Universiadi.
2: E poi non credo che, visto che è passato tempo, magari qualcuno potrebbe dire, però questo accadeva tanti anni fa. No, perché il commissario, no, dico, nel senso, magari è 7 anni fa, no, però dico, a settembre il commissario tecnico della nazionale di pallanuoto l'ha definita una delle 3 piscine più belle d'Europa, quindi
15: è all'avanguardia, insomma, oggi tenuto attivamente, insomma, in una sorta di convenzione con la FIN, con la Federazione del Nuoto, insieme alle associazioni che da sempre hanno animato quella piscina, quindi tenuto in una situazione ottimale, perché insomma con l'affido a loro ci siamo sgravati una serie di costi importanti, soprattutto legati alla guardiania, custodia, manutenzione, insomma, cose di cui oggi si occupa la Federazione del Nuoto, che ci dà una grossa mano.
2: Ma poi
15: la frontiera degli impianti sportivi, dei grandi impianti sportivi comunali, queste, insomma.
2: No, no, ma io fantasticavo, Ciro, fantasticavo, scusami se ti interrompo, però vedi, è il bello di poter dialogare di queste cose, perché troppo spesso ci lasciamo attrarre solo da quello che è il calcio, però è davvero molto bello pensare anche ad altro. La costruzione di un palazzetto dello sport che possa essere, chissà, magari davvero.
15: Siamo in una fase avanzata per Napoli.
2: Hai capito?
15: Abbiamo votato in consiglio comunale una variante importante che ha dato la possibilità, diciamo, agli investitori, tutti napoletani, insomma, di fare un palazzetto, di progettare, per progettare un palazzetto importante, e crediamo che a brevissimo, insomma, ci sia anche la posa della prima pietra, che se non proprio quest'estate, credo che inizio autunno, insomma, si inizierà con i lavori.
2: E poi lavori allo stadio Diego Armando Maradona e vedere per esempio il torneo olimpico di calcio tra stadio Maradona e stadio olimpico, o quantomeno diciamo chissà magari allo stadio costruito dalla Roma o magari costruito da qualcun altro, sarebbe no, forse quello olimpico no, perché lì si terrebbero le gare di atletica, però infatti, magari in, che ne so, il Flaminio potrebbe essere un altro impianto dove poter giocare, insomma sarebbe tutt'altra cosa, sarebbe molto bello poter vedere questi tipi di avvenimenti in città così importanti come Napoli e Roma.
15: Assolutamente sì, insomma è chiaro che la frontiera dei grandi impianti sportivi a gestione comunale non è più possibile, il comune diciamo deve averne la proprietà, ma la gestione va affidata insomma a chi fa questo lavoro, insomma gli sportivi, e quindi la possibilità di vedere in grandi impianti sportivi come all'Olimpico le gare di atletica sarebbe bellissimo. Potevo dire lo stesso dicasi per lo stadio Maradona, ma sappiamo bene che insomma i lavori ormai abbiamo anche, come dire, tra virgolette digerito anche, come dire, il passaggio dai due anelli a un unico anello con la nuova progettazione che si sta mettendo in campo con la stessa delle infrastrutture, con la copertura insomma dei fondi della regione, insomma avremo uno stadio Maradona molto più moderno e funzionale, logicamente non ai livelli del diciamo del Bernabeu, dello stadio di Barcellona o del Manchester. Quelli sono stati progettati con società alle spalle che hanno anche interessi diversi da quello che noi abbiamo come Calcio Napoli, però già dare alla città uno stadio più moderno con un investimento di 200 milioni non è una sciocchezza, attenzione.
2: No, no, assolutamente no, però bisogna secondo me, Ciro, anche pensare in maniera futuribile, non soltanto nell'ottica diciamo del primo progetto, perché poi guardando a quelli che sono poi gli spazi che si verrebbero a creare con questo portamento, diciamo, lasciami passare il termine, del secondo anello
15: fino
2: al terreno di gioco, quello spazio di sotto potrebbe essere non utilizzabile, di più. Cioè
15: palestre, ristoranti, musei,
2: di tutto può nascerci lì sotto.
15: Anche un'area culturale, insomma, c'è veramente tanto da fare. Le palestre potrebbero essere affidate, come dire, a società che si occupano di sociale, insomma c'è tanto, ci si può fare business ma si può fare anche sociale, insomma per questo, come dire, è importante averne sempre la proprietà pubblica ma anche affidarlo al privato, ecco.
2: È vero, e io voglio ringraziare anche la regia, Flavio Esposito, che ci sta mostrando anche le immagini delle proposte progettuali.
15: Ci sono delle proposte progettuali interessanti, molto interessanti.
2: Sì, davvero, davvero molto, ma molto belle. Insomma, a proposito di impiantistica, abbiamo parlato del palazzetto, dello stadio, si parla addirittura di una matrizzetta che vorrebbe proporre una riqualificazione.
15: Non lo so, perché mi sembra un po'.
2: Del Mare Argento.
15: Poche chiacchiere e poche. Da parte di Matrizzetta, non lo so, mi sembra
2: ultimamente molto... diciamo sta
15: perché tra Regina, Campobasso, Napoli e Palazzetto, insomma io, ma con facciamo una buona squadra di basket e siamo tutti più felici.
2: Ecco, tra l'altro mi dai anche l'input per ricordare che intorno alle 15:40 parleremo proprio di basket, anche perché c'è la notizia del Napoli che parteciperà alla Eurocup e questo ci fa davvero molto piacere, quindi
15: lo
2: ricorderemo.
15: Che il presidente Rizzetta faccia una squadra, come dire, all'altezza diciamo della competizione.
2: È vero, è verissimo. No, dicevo.
15: Da tifoso, no? Perché noi tifosi abbiamo il diritto, come dire, di chiedere, di pretendere, come dire, che le squadre siano competitive o no?
2: Quantomeno di sognare, diciamo. Visto che c'è chi sogna cercando di acquistare i club, noi invece sogniamo di avere una squadra competitiva. Ognuno i propri sogni, ecco.
15: Esattamente.
2: No, ti chiedevo dell'impiantistica, perché lo stadio, palazzetto, eventualmente Mare Argento sarebbe davvero un regalo ai napoletani incredibile, però nel frattempo si sta lavorando per ospitare la Coppa America e questo, diciamo, in questo momento secondo me è l'obiettivo principale, no? Anche perché è quello a scadenza minore, dopo la Sardegna si verrà a Napoli.
15: Allora, intanto è un evento globale e questo va fatto capire bene, insomma io sono stato anche l'altro giorno in commissione, una commissione abbastanza difficile perché c'è una parte di cittadini che non vuole questa manifestazione, un po' troppo ideologico sicuramente come pensiero, a ragion veduta sicuramente come ragionamento di quella parte della città che è stata per anni martoriata da una situazione ambientale sicuramente non favorevole, però quello è un evento globale. c'è una scelta che è stata fatta a monte, politica, condivisibile, e proietta quella parte della città di Bagnoli in tutto il mondo. È chiaro che dobbiamo pretendere tutti di noi come cittadini che tutti i lavori vengano fatti nella correttezza, nel rispetto dell'ambiente, salvaguardando i cittadini, le strade, tutto ciò che c'è da salvaguardare, però impedire una manifestazione globale, insomma, mi sembra un po' troppo, però è chiaro che ognuno ha il suo pensiero. Per me questa è una manifestazione straordinaria, io non sono un appassionato di vela e non mi piace quel tipo di sport, però ne conosco le potenzialità, sono stato a Valencia, ho visto che cosa ha lasciato Valencia, che cosa ha lasciato, insomma, dopo la Coppa America, insomma, lì in Spagna, insomma, è importante l'appeal, il know-how, il nome della città che gira nel mondo, non sono cose da poco. Ecco, voglio ricordare a tutti che noi venivamo da una situazione di estrema difficoltà, che era il dopo rifiuti, i rifiuti al primo piano.
2: Sì.
15: Il primo evento che rilanciò la città di Napoli furono proprio quelle che erano i challenge, insomma,
2: i challenge, certo. Sardegna,
15: esattamente, furono fatti a Napoli. Vi ricordate quella gente sul lungomare? Erano felici, insomma, c'era qualche cosa che stava nascendo. Parliamo del 2013-14, insomma, è passato tanto tempo, in 10 anni la città è molto cambiata, ha attraversato periodi difficili, ma sta cambiando culturalmente, insomma, la città cresce anche sotto il punto di vista economico. Certo, abbiamo delle sacche di marginalità soprattutto in periferia, però tutto funziona e sta iniziando a funzionare e sta iniziando a proiettare la città in un livello internazionale. Ecco, noi scontavamo anni di arretratezza, diciamo, rispetto a quelle che sono le grandi capitali europee, e oggi Napoli, insomma, con la sua bellezza, insomma, si sta iniziando a proiettare in quella dimensione lì.
2: È vero, è verissimo. Mi permetto di aggiungere, Ciro, proprio a proposito di quel quartiere che fino a 20 anni fa frequentavo in maniera assidua, è già adesso un'altra storia. Se diciamo peggio di quello dell'epoca, secondo me è difficile fare, però, come giustamente ricordavi tu, con le giuste garanzie la popolazione deve stare tranquilla, perché se le istituzioni ti danno una determinata garanzia, stanno facendo qualcosa non soltanto per farsi belli, ecco, con la Coppa America, ma anche per riqualificare un territorio che andava riqualificato, secondo me possiamo stare abbastanza,
15: certo,
2: tranquilli.
15: Ma se noi vogliamo coglierne un'opportunità, erano 20 anni che, insomma, su Bagnoli non si riusciva a fare niente.
2: Sì.
15: Ero in consiglio comunale nel 2006 e si parlava di rimuovere quella colmata con 120 milioni di euro. Non si è mai fatto, perché oggi di milioni ce ne vogliono 1 miliardo per rimuovere la colmata.
2: Per farlo,
15: probabilmente
2: sì.
15: Non ci sarebbero le stesse garanzie ambientali che ci sono con la soluzione che si è adottata oggi.
2: Esatto.
15: Allora si dice, vabbè, noi adesso acceleriamo, dobbiamo fare attenzione. Sicuramente dobbiamo fare attenzione, però questo processo ha innescato un processo di miglioramento di quel territorio. Questo è quello che vorrei far comprendere a chi in questo momento ideologicamente è contrario.
2: Sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te. Grazie Ciro, grazie davvero. Ti abbraccio.
15: Buon sabato e sempre Forza Napoli.
2: Sempre Forza Napoli.
15: Ultra competitivo.
2: Speriamo. Buon weekend. Grazie davvero.
15: Ciao a tutti.
2: A Ciro Borriello, con il quale chiudiamo questa prima ora di Radio Gol. State lì, torniamo davvero tra 40 secondi.
16: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
17: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Come promesso, rieccoci subito in diretta, seconda ora di Radio Gol. Ancora buon pomeriggio da Vincenzo Berna, sia chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania, su Kiss Kiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di Kiss Kiss Napoli. Saluto e ringrazio Fabio Esposito, che si è avvicendato con Ciro Froio per la regia audio, così come Flavio Esposito per quanto riguarda la regia video. E devo dire la verità, diciamo, c'è chi eventualmente non è d'accordo con Ciro Borriello, che sentivamo poco fa, ovvero Marco, che ci scrive: ideologicamente cosa? Ascoltiamo pure l'altra campana per Bagnoli. Guarda Marco, a volte si pensa, secondo me, però ovviamente io non sono nessuno per dare un giudizio su questo, però si pensa che magari la politica voglia semplicemente lucrare da una determinata situazione senza pensare alla salute dei cittadini. Io credo che per come era messa Bagnoli, prima col pontile e adesso con quelle che sono le opere di riqualificazione e soprattutto di messa in sicurezza della colmata, secondo me può essere qualcosa di buono. Poi ovviamente, figurati, io non sono nessuno per dirlo, però mi permetto, ecco, questo tipo di considerazione. Ritorniamo a parlare di calcio, lo facciamo con Enzo Bucchioni. Ciao direttore, benvenuto.
18: Ben ritrovati a voi, ciao, buon sabato a tutti.
2: Ciao, buon sabato a te. Senti, partiamo da Toscana a Toscano, Massimiliano Allegri. Ormai è addirittura d'arrivo l'accordo con il Milan per la rescissione definitiva, certo, non una rescissione che poteva essere rosa e fiori se consideriamo che quella famosa PEC è arrivata subito dopo il comunicato e quindi di certo un allenatore che si sente esonerato su internet e non su una mail ufficiale, già questo un po' ti fa arrabbiare. Ha fallito, perché lo possiamo dire, il Milan era da Champions e non l'ha raggiunta. Vero è che tutte le questioni societarie non lo hanno aiutato a gestire quello che poteva essere il paradosso rossonero. E allora ti chiedo, è la scelta giusta per Napoli?
18: Intanto sono d'accordo, assolutamente d'accordo con te, perché con una società diversa e senza le guerre intestine ci sono state, secondo me Allegri la Champions l'avrebbe raggiunta tranquillamente, perché a un certo punto si era pensato addirittura potesse dare noia all'Inter in chiave scudetto. Vabbè, questo è un capitolo chiuso, ma guarda, io sono sempre sincero, dico quello che penso, mi conoscete da anni. Fosse stato per me avrei preso italiano, se fosse stato io il presidente del Napoli in questo momento avrei preso italiano, però ti dico, capisco perché De Laurentiis non ha preso italiano, perché con un allenatore come lui che vuole i giocatori motivatissimi, fa un calcio molto dispendioso dal punto di vista fisico, un calcio più bello a vedersi ovviamente di quello di Allegri, un calcio più divertente, lo sappiamo come giocava la Fiorentina e come ha giocato il Bologna, la sua ultima squadra, avrebbe imposto al presidente un rinnovamento importante della rosa, con l'immissione di giocatori più giovani, con giocatori più motivati, perché andare dietro a quel tipo di calcio lì bisogna essere coinvolti completamente, i giocatori devono entrare nello spogliatoio e dire sì, voglio giocare questo calcio, ci metto tutto, sono quello che sappiamo che cosa vuol dire andare oltre. In questo momento storico probabilmente il Napoli ha bisogno di un altro riflesso, di un gestore come Allegri che possa ottimizzare le risorse senza chiedere tanto di più ai giocatori che hanno già vinto, che sono campioni, qualcuno avrà un po' la pancia piena, qualcuno un po' avanti con l'età, perché sono tanti giocatori nel Napoli che hanno più di 30 anni o attorno ai 30 anni. Quindi pensando a quello che è la situazione, in un momento in cui non è che puoi spendere altri 150 milioni sul mercato per rinnovare profondamente la squadra, perché l'hai fatto l'estate scorsa, e allora nel momento in cui devi ottimizzare le risorse, uno come Allegri può fare bene, può fare meglio di italiano, ripeto, nel momento storico. E questa è la realtà delle cose. Quando ci siamo chiesti come mai ha scelto Allegri, ha scelto per questo, perché è un grande allenatore, ovviamente, perché la sua storia lo dice, propone un calcio un po' superato, questo è altrettanto vero, però come ha fatto quest'anno anche al Milan, le risorse le usa tutte, le fa rendere al meglio, finché ci sono i giocatori che gli vanno dietro i risultati li ha ottenuti.
2: Senti, Enzo, visto che tu conosci molto bene l'ambiente fiorentino, uno dei nomi per il mercato del Napoli, Napoli cerca un vice di Lorenzo, che si è fatto è quello di Dodò, della Fiorentina, un ragazzo che sicuramente difficilmente secondo me accetterebbe una chance da comprimario, sebbene in un grande club che in questo momento gioca la Champions

0: che esalti la sua fase offensiva, e ce ne sono pochi in Italia di esterni che sanno saltare l'uomo in velocità come fa Dodò, va al tiro, non ha una grande capacità di fare gol, però grande capacità di raggiungere il fondo, di mettere cross in mezzo. Quelle triangolazioni che aveva il Napoli, che non rivedremo credo perché Allegri proporrà un calcio diverso, l'avrebbero esaltato. Ma anche in un calcio più contropiedista, recuperi palla e riparti, la velocità di Dodò può essere determinante. Ripeto, lo vedo meno bene in fase difensiva, però se giochi con il 3-5-1-1 come ha proposto negli ultimi tempi Allegri, credo che possa essere veramente adatto a fare soprattutto la fase nel 4-4-2, fare l'esterno basso puro nel difendere a qualche problema.
1: Senti, un altro che conosce molto bene l'ambiente fiorentino è Federico Chiesa. Si è detto pronto a tornare in Italia, ovviamente vorrebbe la Juve, però al tempo stesso dice che Allegri è il miglior allenatore che abbia mai avuto. Tu ci punteresti una fish, fossi nel Napoli, per andare a completare quella parte alta a sinistra insieme ad Alisson Santos?
0: Dipende come sta Chiesa, perché da questi infortuni secondo me non si è mai ripreso, non è tornato il giocatore che era. Dipende dal costo dell'operazione. Se devo investire tanti soldi, se l'ingaggio è molto alto, ti dico anche di no, perché è un giocatore che stiamo parlando di giovani, no? Non sai, ha giocato talmente poco negli ultimi anni, sinceramente non sai che giocatore. Se è un'operazione convenienza, chiamiamola così, riesce a prendere il cartellino con poco, lui si accontenta di un ingaggio ridimensionato rispetto a quello che prende ora, e allora se vuole rilanciarsi, ecco, se il giocatore dovesse venire in Italia con quello spirito lì, rinuncio a tanto, perché mi voglio rilanciare, voglio fare l'ultima parte della carriera da protagonista e non sta lì a galleggiare come ora solo per prendere lo stipendio, e allora ti dico, se le motivazioni sono così forti è un'operazione che può anche fare. In assoluto ti dico, qualche perplessità ce l'ho.
1: Qualche perplessità c'è, soprattutto anche in termini economici, perché comunque guadagna tanto, non è sicuramente un'operazione esangue,
0: deve farci un esame lui, cosa voglio fare da grande, no? Come si dice in sintetticamente, soldi ne guadagnano tanti, lo so che non bastano mai, soprattutto ai calciatori, però se ti vuoi rilanciare l'unica strada è quella. Secondo me a quelle cifre mi pare guadagni 6 milioni, se non di più. A quelle cifre non lo prende nessuno, non soltanto il Napoli.
1: È vero, è verissimo. Enzo, grazie davvero come sempre e ovviamente buon weekend anche a te.
0: Grazie a voi, sempre un piacere. A presto a tutti, ciao.
1: Grazie davvero a Enzo Bucchioni che abbiamo avuto in diretta con noi in apertura di questa seconda ora di Radio Gol. Vado a salutare un altro collega, uno, devo dire la verità, dei più gradevoli da conoscere di persona, Salvatore Cagliazzi, Roma. Ciao Sa, come stai?
2: Sei troppo buono, caro Vincenzino. Buon pomeriggio a tutti.
1: Te lo meriti, fidati. Senti Salvatore, ultima domanda che facevo a Enzo Bucchioni era relativa al chiudere la fascia sinistra offensiva con un vice barra comprimario di Alisson Santos, calciatore che in questo momento io fatico a togliere perché come hai ricordato anche tu tra l'altro dalle colonne del Roma, in questo momento è diventato un calciatore imprescindibile, noi l'abbiamo definito la vera e propria certezza di questa squadra.
2: Sì, era arrivato come una scommessa, perché comunque non era facile trovare un giocatore su quel lato del campo, non per sostituire Noah Lang, nei nostri occhi, e lo abbiamo visto anche alla finale di Champions, c'è sempre Kvicha Kvaratskhelia, e quindi fai sempre il paragone a perdere, c'è poco da fare, però devo dire la verità che il giovane brasiliano, dico giovane comunque 2002, ha saputo farsi valere. In 14 presenze ha segnato 4 gol, qualcuno è stato fondamentale, vedi quello con la Roma per non perdere, e quindi io credo che sia una certezza, lo sarà per Massimiliano Allegri. È naturale che, come dicevi tu, ci vuole un'alternativa che potresti anche avere, no? Che potrebbe essere arrivata dal fine prestito col Galatasaray, e mi riferisco a Noah Lang, perché poi spendere per spendere e non riesci a trovare uno che comunque sia bravo come Noah Lang, perché poi lo abbiamo visto in Turchia, si è fatto notare, ha dato una grossa mano ad Osimhen negli assi.

0: assist nel segnare, quindi io credo che Allegri farà le sue valutazioni anche con Nolan.
1: Sì, anche perché magari un calciatore che con Conte, per sua stessa missione, non ha fatto scattare la scintilla. Lui ha detto: a volte capita nel calcio, non è colpa sua, non è colpa mia, è semplicemente che a volte con un allenatore non ti prendi e magari quell'esperienza è meglio chiuderla subito, però poi ritornare a essere pronti a mettere sul campo quelle che sono le sue qualità, che secondo te si sposerebbero poi con le idee di Massimiliano Allegri?
0: Ma dipende anche da lui, perché io me lo ricordo benissimo, fu il secondo calciatore che fece una conferenza stampa a Di Mauro Folgari dall'anno scorso, e
1: come no?
0: La verità, dalle sue parole pensavo che potesse veramente far venire, cioè far pagare il biglietto allo stadio per lui, perché lui così disse: la gente viene allo stadio, paga il biglietto per vedermi giocare. Poi purtroppo abbiamo visto che non ci sono stati presupposti, i due non si sono presi, mi riferisco a Conte e a Noah Lang, però poi cambia l'allenatore, cambiano le stagioni, cambia l'esperienza, cambia il giocatore, perché comunque sta bene che non è che è andato via Conte e arriva Allegri, avviene lui e fa quello che vuole, comunque deve avere una disciplina tattica, comunque lo ha fatto Alisson, ragazzi, che era uno che giocava allo Sporting, giocava poco, entrava nel finale, e con Conte si è imposto ed è diventato una certezza del Napoli, ricordiamolo, con un riscatto di 15 milioni di euro che oggi, per come sono i prezzi, non compri niente.
1: È vero, perché ormai tutti i prezzi sono tutti quanti rivolti verso l'altro, e ovviamente in questo momento bisogna stare molto attenti a non fare un mercato troppo dispendioso come è stato fatto l'anno scorso, incappando tra l'altro purtroppo anche in delle sanzioni a causa della mancata qualificazione alla Champions. Quest'anno fortunatamente quella qualificazione c'è. Facciamo così, Salvatore, visto che stiamo analizzando quello che potrebbe essere anche un po' il Napoli del futuro e le qualità tecniche dei calciatori, facciamoci aiutare da un allenatore che noi qui a Kiskis Napoli stimiamo davvero tanto e che è sempre un piacere poter avere al microfono nostro, ovvero Ezzelino Capuano. Ciao mister, come stai?
2: Bene.
1: Ciao mister.
2: A tutti voi e a tutti i radioascoltatori.
1: Siamo anche con Salvatore Cagliazza del Roma, tra l'altro. Che ti saluta.
2: Buona giornata, grazie.
1: Senti mister, no, analizzavamo il fatto che effettivamente potrebbe essere l'anno prossimo, oltre che la conferma, l'anno della conferma per Alisson Santos, calciatore che ha saputo dimostrare che non valeva quella panchina alla cui spesso e volentieri era stato rilegato l'anno scorso allo Sporting, ma di poter essere un calciatore importante. Al tempo stesso l'anno prossimo tornerà a Napoli Noah Lang. Sulla sinistra tu staresti fermo così in attesa di Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra?
2: Ma io ritengo che come ho sempre detto, che la rosa del Napoli, se non viene, ecco, se rimane quella che è, con un vice centravanti userei dire, e con qualcosa sugli estremi, io ritengo che il Napoli, al netto di tutti gli infortuni con cui ha convissuto in questa stagione, possa essere una squadra che se la può giocare tranquillamente anche con l'Inter. Per quanto concerne Alisson, sai benissimo, prima che lo stesso arrivasse a Napoli, cosa io ho detto di lui e cosa continuo a dire: se lui non si intestardisce, ecco, nell'uno contro uno continuo, e magari alza un pochettino, per usare un termine agricolo, più la testolina per vedere un inserimento, è un giocatore devastante. Su questo non c'è ombra di dubbio. Il Napoli, per me, con Alisson ha fatto un grandissimo acquisto. È normale questo rientro di Lang. Lang non ha fatto benissimo, però è un giocatore ancora in età, può fare bene, può avere un anno di riscatto. Ecco, questa è la mia opinione. Io andrei a prendere un sostituto, ecco, del centravanti, perché onestamente bisogna sempre sperare che non si faccia male, che regga tutto il campionato, ma anche per un'alternativa importante, non importantissima, la prenderei.
1: Non so se Salvatore Cagliazza ha una domanda per mister Ezzelino Capuano. Salvatore.
0: Sì, per il centrocampo, Ezzelino, ma andasse via Anghissà, come vedresti sto centrocampo eventualmente a tre con Lobotka, McTominay e Adrien Rabiot?
2: Beh, Rabiot penso che non lo scopriamo noi, Rabiot è un grosso giocatore, se Allegri lo riesce a portare a Napoli tanto di cappello. Io anche se non lo farei andare via con tanta facilità, se mi fai questa domanda. Poi lo spocca per me.
0: Molto probabilmente Ezio dipende anche da lui, perché sì, è soprattutto lui che pensa di aver terminato un ciclo.
2: I giocatori purtroppo alla fine comandano loro, sono loro con i procuratori, anche le esternazioni, non solo quelle di De Bruyne ma anche di quelle di Leao, fanno capire che più si va avanti più si è vittima, ecco, bisogna dire, dei propri di questi ragazzi. Io magari se dovessi dire qualcosa lo direi busso la porta, entro, vado dal mister e ci parlo, è troppo facile parlare dopo. Per riagganciarmi ad Anguissà, io Anguissà non lo farei andare via. Se il giocatore vuole andare via, ha detto bene De Laurentiis, i giocatori al mondo ce ne sono tantissimi. Comunque i tre che hai nominato è un centrocampo forte, Rabiot, McTominay e Lokbogda è uno dei centrocampi a tre più forti in assoluto in Italia.
1: È vero, è verissimo, poi hanno caratteristiche capaci sia di gestire, esatto, il pallone in avanti, sia anche però di...
2: Si completano in maniera notevolissima.
1: È vero. Senti mister, un po' di equilibrio difensivo però il Napoli l'anno prossimo lo dovrà acquistare, al di là della grande qualità che lì davanti ha, ma non è riuscito a sfruttare in più di un'occasione, segnando poco, però quello che ha preoccupato è che spesso e volentieri, anche quando le cose andavano bene, un gol più o meno lo concedevi sempre, sono stati pochi clean sheet.
2: È la squadra da Conte, sì è vero, bisogna dire anche che l'assenza per molto tempo di Lorenzo ha fatto perdere qualche certezza, si è perso qualche equilibrio proprio di natura tattica, non per quanto concerne proprio il valore intrinseco di chi andava in campo sotto il profilo delle qualità tecniche. È normale che oggi chiedo venia, che quest'anno il Napoli ha subito, e di solito le squadre di Conte non subiscono così tanti gol, hanno un equilibrio, hanno la fase difendente sempre molto attenta. Su questo mi trovi pienamente d'accordo.
1: Mister, ovviamente non posso che come sempre ringraziarti per aver accettato il nostro invito e augurarti buona giornata. Alla prossima.
2: Alla prossima, buon pomeriggio a voi tutti.
1: Grazie. Grazie davvero a mister Eziolino Capuano. Resto un altro po' con te, Salvatore, ti voglio chiedere di questo mondiale, un mondiale che purtroppo Billy Gilmour per adesso sta guardando semplicemente da bordo campo mentre i propri compagni si allenano, perché si è fatto male e chissà quando lo rivedremo oggi, da queste parti.
0: Oggi ho scritto un corsivo su Roma prendendo spunto anche perché ieri vi stavo ascoltando quando Walter ha dato in diretta, no, la presa in giro di Infantino, sì, nei confronti dell'Italia. Abbiamo sicuramente perso la qualificazione sul campo, colpa anche di regolamenti assurdi che pur di fare entrare altre squadre del resto del mondo si penalizzano quelle europee dove c'è il calcio secondo me più importante. Ma al di là di questo, lui prende in giro l'Italia e poi dobbiamo assistere a partite, personalmente, caro Vincenzo, poi ognuno le guarda come vuole, ma davvero davvero molto brutte. Ci sono squadre che non riescono a fare un passaggio dietro l'altro, cioè due passaggi consecutivi, sembra di giocare a rugby, no? Che tu prendi la palla e la butta avanti per fare meta.
1: Non so se il tuo riferimento sia proprio a una squadra che di solito nel rugby va molto bene e invece col calcio no.
0: Sinceramente, per amor del cielo, Infantino può dire quello che vuole, può anche prenderci in giro, poi la ruota gira e può succedere qualcosa e poi ci divertiamo, però lo aveva fatto già nel 2019 e sinceramente già non mi era piaciuto, l'ha rifatto, non so quale sia questo suo modo di vedere l'Italia, però per amor del cielo, ripeto, abbiamo perso sul campo. Ieri ho visto Canada, Bosnia e Herzegovina, sinceramente all'inizio del secondo tempo mi sono addormentato.
1: No, ma non si potrebbe fare, non si potrebbe fare altrimenti, verrebbe da dire. No,
0: non ti dico il debutto tra Messico e Sudafrica.
1: No, poi tra l'altro lasciamo perdere che c'è l'arbitro che sta spopolando sul web. Che manco, cioè, peggio degli arbitri italiani che sembrano usciti dall'Istituto Luce. Lì invece veramente sembrava the pennies on the table e nemmeno gli veniva a dire sta roba.
0: Ragazzi, un arbitro internazionale che debutta, cioè che è l'esordiente del mondiale 2026 americano in America, dove si parla inglese e dove non riesce a dire due parole uno dietro l'altro. Sinceramente non so, per amor del cielo, Collina sarà anche bravo, no, come responsabile degli arbitri FIFA a fare delle scelte, ma facesse dei corsi accelerati di inglese durante l'anno, magari al Cambridge, per poter poi far arrivare arbitri preparati anche dal punto di vista delle lingue.
1: E per non parlare poi, diciamo, dello scandalo a proposito dell'arbitro somalo, che però dovrebbe andare a dirigere la finale del Supercoppa.
0: Devo dirti la verità, Vincenzo mi ha offerto l'assist, secondo me è il vero vincitore di questo mondiale.
1: Sì, è vero, perché va comunque a dirigere una partita importantissima.
0: No, ma poi è tornato a casa da eroe, lo hanno portato in trionfo.
1: Esatto, e non farà brutte figure, lui sicuro no. Non le farà durante questo mondiale. Brevemente, Salvatore, proprio al volo, visto che tra un po' ci sarà McTominay, qualche mal di pancia per lui, evidentemente non si mangia benissimo da quelle parti, secondo te sarà di scena contro Haiti con la sua squadra?
0: Sì, secondo me sì, già ieri ha fatto la rifinitura, si è messo a disposizione della squadra. Sinceramente dei 4/5 che sono al mondiale, allora la mia squadra del cuore è l'Argentina quando non c'è l'Italia, lo dico spassionatamente e senza problemi, però subito dopo viene la Scozia e lo faccio per McTominay.
1: Ci sta, ragazzi, Scott ci ha preso veramente nel cuore con la sua personalità, al di là dei gol pesanti che ha fatto e della sua qualità, però è un ragazzo davvero incredibile.
0: Ci ha fatto vincere lo scudetto e ci ha tenuto in corsa per il secondo posto fino alla fine.
1: È vero.
0: E
1: poi è innamorato della nostra città e su questo permettetemi di fare un complimento al suo sponsor tecnico che ha voluto fare questo bellissimo spot in vista dei mondiali, nel quale viene rimarcata ancora una volta il suo senso d'appartenenza non solo alla Scozia ma anche a Napoli, che è davvero davvero molto. Se non l'avete visto, andatevela a vedere, perché Scott è veramente un fenomeno. Grazie Salvatore, buon lavoro.
0: A voi, buona giornata.
1: Buon weekend, grazie davvero a Salvatore Gagliazza, il Roma. E adesso un po' di pubblicità, poi un disco e poi ancora andremo a scavallare il giro di boa di questa puntata di Radio Gol. State lì.
3: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
4: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano.
5: Cerciello Auto.
4: Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
6: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
7: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
5: Schis Schis Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: Eccoci, rieccoci nuovamente in diretta a giro di boa di questa puntata di Radio Gol. Ancora un'ora e mezza da vivere insieme, ovviamente con l'informazione sportiva di Kiss Napoli. Nel bel mezzo di quello che è un mondiale abbastanza particolare, perché lo stiamo vivendo purtroppo da spettatori senza la nazionale italiana, e soprattutto non tutti da spettatori, perché le partite spesso e volentieri purtroppo si fa un po' tardi per poterle vedere, e quindi magari qualcuno decide di andare a riposare piuttosto che eventualmente godersele. Sul mondiale tra un po' ci ritorniamo, però prima lasciatemi salutare e ringraziare un grande amico di Radio Gol, mister Carmine Gautieri. Ciao Carmine, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti, grazie.
0: Buon pomeriggio a te. Senti, Carmine, è inevitabile che sono tanti, no? I dubbi che ci possono essere a proposito magari del prossimo Napoli, in particolar modo magari chissà su Massimiliano Allegri. Però ci sono anche delle certezze che ha questo Napoli, perché nel pacchetto offensivo il Napoli ha già giocatori di grandissima qualità. Penso a uno su tutti, Rasmus Højlund, che magari con un po' più di giocatori al suo servizio può rendere ancora meglio rispetto a quella che è stata comunque una stagione secondo me positiva da parte dell'attaccante azzurro.
1: Ma io penso che il Napoli abbia, indipendentemente dal discorso dell'attaccante, io penso che il Napoli abbia una rosa importante per quanto riguarda il discorso di fare un campionato straordinario, perché se noi andiamo a guardare la rosa del Napoli, se non si tocca nulla e si va a rinforzare questa squadra qui, questa, per quanto mi riguarda, è una squadra dove ti può giocare in un 4-3-3 straordinario, perché hai giocatori per quel sistema di gioco lì, giocatori di grandissima qualità indipendentemente dal discorso dei singoli. Poi se ci mettiamo dentro che il mister può essere Marcos Allegri, cioè il curriculum parla da solo, perché poi questo allenatore, dove viene criticato, io sinceramente non capisco il motivo e non capisco il perché, un allenatore che ha vinto 15 titoli, no? Di cui 6 scudetti, ha vinto 5 Coppe Italia, ha vinto delle supercoppe. Secondo il mio punto di vista dovremmo essere tutti contenti nell'arrivo di Marcos Allegri. È normale che è andato via un allenatore che a Napoli ha determinato, ha inciso sotto tanti aspetti, però io penso che quando ti arriva un allenatore come Allegri in una rosa così importante, può solo che tutti devono essere felici, ecco.
0: È vero, quello sicuramente. Poi al di là del modulo di gioco e di come giocherà, lui è uno che ne ha provati tanti di moduli, no Carmine, nel corso della sua carriera. Non bisogna per forza, secondo me, mettergli un'etichetta addosso di un allenatore che fa solo calcio difensivo e contropiede. Non è vero che gioca solo 3-5-2, e poi molto dipenderà anche da quello che sarà il concerto, no, con la società a proposito della squadra che gli sarà messa a disposizione, anche se la base, come ricordavi tu, è assolutamente di altissima qualità.
1: La base è di grandissima qualità, è una squadra, secondo me la base è importantissima. Ciò che noi dovremmo capire in Italia, che forse non l'abbiamo capito ancora, ecco perché non riusciamo a fare il salto di qualità, perché se ti arriva un allenatore che ha vinto poco e non ha vinto nulla, se ti arriva un allenatore che è stato esonerato tante volte, sì, ma è stato esonerato tante volte, se ti arriva un allenatore che ha vinto così tanto viene criticato, io penso che il mio pensiero, che forse noi in Italia, mi ci metto anch'io, dovremmo far pace col cervello nel giudicare, no, determinate situazioni, perché non si può sempre criticare. Qui arriva un allenatore, potrebbe arrivare un allenatore come Marcos Allegri, che per me è un allenatore straordinaria, è un allenatore importante, soprattutto ha una rosa che, se il Napoli non, cioè, muove poco e va a rinforzare questa rosa qui, bisogna inventarsi. Però qui non è discorso di giocare a tre o giocare a quattro, qui è discorso che i giocatori vanno messi in condizione di esprimersi al meglio, e questa è una squadra che, se dovesse essere questa qui la rosa, è una rosa tutta la vita per un 4-3-3, e lo puoi fare straordinariamente in un modo impressionante, perché quando c'hai terzini che spingono, quando c'hai centrali che comunque uno copre e un altro accorce, c'è il terzino sinistro che ti spinge, alle interni di centrocampo che sono straordinari nei tempi di inserimento, e i tre attaccanti a piedi invertiti, io penso che lì ti devi inventare veramente poco, perché questa è una squadra che secondo me può andare dandogli 3-4 concetti può viaggiare da sola.
0: Senti Carmine, ma secondo te Luca col suo ritorno gli va data fiducia, oppure secondo te ormai avendo testato, ecco, quello che un po' il suo atteggiamento caratteriale sia nelle sue precedenti esperienze, che poi soprattutto a Napoli magari bisognerebbe pensare ad altro?
1: Luca gli ha data fiducia, come si dà fiducia a tanti giocatori, no? Sinceramente, poi quando non sono italiani, no, nulla a togliere gli stranieri, no, a volte i giocatori vanno anche aspettati, cioè noi stiamo parlando di un giocatore italiano giovane di grande prospettiva, dove sicuramente ha avuto qualche piccola difficoltà, però è un giocatore che io, se fossi nel Napoli, io lo terrei, perché quel giocatore che poi in un 4-3-3, magari all'occorrenza in un 4-4-2 perché devi recuperare le partite, questo è un giocatore che ti può fare comodo. Secondo me la bocciatura di Luca già nell'anno precedente è stato un errore, perché poi ci si dimentica ciò che ha fatto l'anno prima, no? E io penso che quando un giocatore ha nelle qualità la prospettività, perché quelli si guarda poco, è un giocatore di grande anche fisicità, io penso che gli va dato tempo, va aspettato, va supportato e sopportato. Questo non è stato fatto, però io penso che Napoli deve fare di tutto per tenersi Luca, perché è un giocatore che poi può determinare o a partita dall'inizio oppure in corso, e questo potrebbe fare la differenza.
0: Grazie Carmine, come sempre, ti abbraccio forte, buon weekend.
1: Grazie a voi.
0: Grazie davvero a Carmine Gautieri e benvenuto al collega di Sky Sport, Marco Nosotti. Ciao Marco.
2: Ciao Vincenzo. Anche il Gaucho ti ho sentito volentieri.
0: Eccoci qua. Senti che sarebbe stato bello poter dire Marco Nosotti inviato dal ritiro dell'Italia per i mondiali 2026, ma purtroppo Marco non è così.
2: Per l'ennesima volta non è così. Per finire che mi ritiro anch'io. Se continua così, perché posso essere la causa.
0: Secondo me non hai niente meno di Cristiano Ronaldo e Messi, almeno per quanto mi riguarda.
2: Almeno per l'età, siamo lì. mi raggiungono.
0: Senti, no, che poi a guardare quello che abbiamo visto fare dalla Bosnia e quello che non abbiamo visto fare al Canada, personalmente questo girone, anche considerando quelli che arriveranno poi Qatar, Svizzera, non sarebbe nemmeno stato un girone così complicato da approcciare.
2: Sì, penso proprio di sì, anche se poi un campionato di questo tipo, pur avendo inserito qualche cosina in più, però è un campionato in cui devi avere la fortuna di stare bene, tutti nello stesso momento, leggeri, tranquilli, trovare un'idea di calcio e non perdere e stare bene in poco tempo, ecco, in quel lasso di tempo. Però io credo che il valore dei nostri giocatori, al di là della grande crisi del calcio che va riformato, certo, cambiamo le regole e cambiamo qualcosa nella stanza dei bottoni, però secondo me la nostra nazionale era in grado di... Però ti dico, io quella sera a Zenica vedevo per ogni giocatore, sulle spalle di ogni giocatore, una diciamo così,
0: una presenza
2: immaginaria, una immaginaria montagna sulle loro spalle, ben oltre la partita di calcio. E quindi veramente l'altro giorno ho visto i nostri ragazzi, provocatori, posizione del nostro Baldini, però avevano un modo di interpretare il campo,
0: una leggerezza diversa,
2: veloce tornare, leggeri, poche spalle. Sì. Avevano tanto da giocarsi, forse.
0: È vero, è verissimo, avevano tanto da giocarsi. Sì. E invece,
2: singolarmente.
0: Certo, e invece praticamente quello che è accaduto è accaduto. Dispiace, però tu hai utilizzato tra l'altro una parola molto importante, quella della fortuna, perché secondo me per il meccanismo contorto, quasi sadico di questo mondiale particolare, per la prima volta così allargato, secondo me per avere poi chi sarà il vincitore finale conterà anche quello, Marco.
2: Sì, un pochino ci vuole, perché hai poco tempo per recuperare, perché devi viaggiare, perché il tuo miglior giocatore è quello che fa rendere di più gli altri, che sono comunque bravi. in quel giorno e non lo puoi utilizzare per poche partite che sono tutte ravvicinate, è quello, si fa male scendere alle scale, faccio un esempio, per dire, poi in campo la fortuna te la vai a cercare, cioè nel senso che ti prepari con a metterti in condizioni, ti metti in condizione di avere aiuto alla fortuna. Tornando, chiudo al nostro discorso sulla Bosnia, su Bosnia Italia, fai gol, vai molto bene, recuperi palla, oddio com'è bello recuperare palla alta e fare male, gol, boom, ti rimetti tutti dietro, non va bene, perdi uno e via.
0: È vero, è verissimo anche questo. Senti Marco, però almeno un pizzico d'Italia c'è a questo mondiale. Sono tre allenatori che io tra l'altro definii tre moschettieri in un articolo sul nostro sito. Per quanto riguarda Carlo Ancelotti lo conosciamo tutti, tra l'altro gioca stasera e devo dire la verità, io da sempre, se non c'è l'Italia, il colore verde e oro mi ha sempre affascinato tanto, e quindi adesso che c'è Carletto, che è il mio allenatore del cuore, devo dire la verità, faccio un tifo sfegatato. Però ci sono anche altri due allenatori che secondo me possono in qualche modo provare a dimostrare il loro valore nel caso di Fabio, nel caso invece di Vincenzo Montella secondo me anche a dare fastidio alle grandi con la sua Turchia.
2: Sì, sai, devo dire, la Turchia la metto tra le mie outsider, perché i giocatori che possono risolvere la partita di caratura internazionale, per dire, e Vincenzo ha trovato una bella empatia. Se ho parlato quando è ritornato prima del mondiale, di partire per il mondiale, e l'ho visto sicuro nella proposta, sicuro anche nel consenso intorno a lui, sicuro nella proposta di calcio, ti dico che è organizzata, è alta. E poi c'è il nostro capitano, Fabietto, vabbè, c'è Shamuradov, la qualità è quella lì, però queste nazioni, o meglio, queste nuove nazioni calcistiche, nuove calcistiche indipendenti del penisole delle regioni caucasiche, delle nuove repubbliche, eccetera, hanno denaro, hanno voglia di recuperare in fretta il terreno, però bene o male hanno cultura di sport di squadra. Non ha dei grandi.
0: No, poi non dimentichiamo, Marco, che l'Uzbekistan, la nostra nazionale under 20 che riuscì ad arrivare fino in finale, diede un gran filo da torcere alla nazionale italiana. Stanno crescendo.
2: Questa è una cosa importante. Perché tu pensi all'Asia, cioè appunto Europa, Euroasia, diciamo, e lui dice, beh, allora lì abbiamo la Cina, no, il Giappone, la Corea, queste nazioni qua molto forti per tradizione, però Uzbekistan, Tagikistan, tutte squadre, poi l'Iran e l'Iraq a sua maniera hanno trovato, pur avendo passato altre cose, però principalmente l'Iraq, a livello di under 21, meglio under 23, nazionale olimpica, mi diceva chi dei nostri che hanno giocato là, o meglio che hanno fatto calcio laggiù, è che ci sono tante di risorse, ci sono disponibilità, ma ci sono tanti giovani interessanti. Hai detto bene, questo mi era sfuggito, bisogna ricordarlo, stanno venendo fuori.
0: Sì, stanno venendo fuori, se consideriamo addirittura che uno dei top club, se lo possiamo definire così, ma io direi super club, come il Manchester City, nel suo organico comunque c'è sempre lo sbeco. Anche in questo caso non stiamo parlando di un ragazzo che si mette lì semplicemente per le liste, ma Kuchanov secondo me è davvero un calciatore forte fisicamente, veloce, intelligente, segno che anche tatticamente hanno imparato tanto dall'atteggiamento europeo di gestire il calcio, quindi a volte dimentichiamo che non bisogna sottovalutare nessuno probabilmente. Ti abbraccio forte Marco, grazie davvero per essere stato con noi, grazie davvero.
2: Ciao,
0: grazie davvero a Marco Nosotti. Le gare di questa tornata inizierà questa sera alle ore 21, poi con Qatar-Svizzera, altra partita che avremmo potuto guardare con grande interesse, visto che fa parte di quel famosissimo gruppo B nel quale dovevamo essere inseriti anche noi, ma lasciamo perdere. Gruppo C, che invece inizierà a mezzanotte, e qui abbiamo Brasile-Marocco. Ora, da un lato c'è il Brasile lo conosciamo, c'è Carletto Ancelotti, dall'altra parte non bisogna dimenticare che c'è la vincitrice, sebbene a tavolino, dell'ultima Coppa d'Africa, tra l'altro non hanno ancora ricevuto la Coppa, perché il Senegal col scacchio che gliela dà, quindi diciamo per adesso non hanno la coppa, ma sono sulla carta i vincitori dell'ultima Supercoppa. E devo dire la verità, secondo me anche a maggior ragione, perché se non fosse successo tutto quello che è successo con quel calcio di rigore di Brahim Díaz, secondo me la partita finiva anche là. E invece Brahim decide di sbagliare, da lì è cambiata totalmente l'inerzia della gara, dopo tra l'altro 20 minuti di squadra fuori da parte del Senegal, motivo per il quale hanno perso la coppa. Poi ci sarà però alle ore 3 del mattino, quindi svegliatevi presto, c'è Haiti Scozia. Ora tanto, veramente tanto, gli voglio tanto bene a Scott McTominay, veramente è come fosse mio fratello, ma svegliarmi alle 3 per vedere Haiti, personalmente anche no. Guarderò gli highlights, ve lo dico proprio sinceramente, un mondiale alle 3 di notte io non lo posso guardare, se devo guardarmi Haiti, cioè se c'è Brasile Marocco io a mezzanotte sono lì davanti al televisore, me la guardo tutta, pure se domani mi devo svegliare presto perché devo venire a Sunday Sport sempre per il discorso di cui sopra, insieme a Susi Fiorillo. Però se devo aspettare alle 3 di notte per vedere Scott McTominay, no, devo dire la verità, di questo ne farò amabilmente a meno. Alle ore 6 Australia Turchia, e anche qui devo dire la verità, magari mi ascolto un po' in streaming mentre arrivo a lavoro, però per il resto anche qui glisserei. Vabbè, Germania Curaçao fortunatamente alle 19, se no non l'avrei visto manco quella. Cioè, andiamo in pubblicità, un disco, e poi andremo a parlare di calciomercato, a tra poco.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €19.893. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.it.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
7: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
8: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
9: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli €99 fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
10: La risposta è sempre Daily.
11: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: E rieccoci nuovamente in diretta, ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna, rush finale anche di questa seconda ora di Radio Gol da vivere insieme al collega Salvatore Malfitano. Ciao Toto, benvenuto.
1: Ciao Vincenzo, ben ritrovato a te, ben ritrovato a tutti i nostri ascoltatori.
0: Ti chiedo subito, quando secondo te si può sbrogliare definitivamente la questione Massimiliano Allegri?
1: Ma io credo che comunque in generale questo, fare una simile tempistica, non è che cambi molto lo stato delle cose. Io credo che si stiano vadendo tutti un po' di vacanza e io presumo ogni modo nel giro massimo di una decina di giorni, perché comunque poi ci sarà da ufficializzare anche un po', insomma, magari qualche primo arrivo di mercato, il ritiro comunque si sta meno di un mese, quindi io credo che insomma qualcosa dovrà cominciare a muoversi, no? Entro pochi giorni.
0: Quello sicuramente, anche perché poi c'è da definire il mercato. Tra l'altro ormai siamo a circa un mese dalla partenza dei ritiri, 2 settimane, e poi ci sarà anche la presentazione delle maglie ufficiali per la prossima stagione, quindi bisognerà un po' cominciare a muoversi. A proposito di muoversi, sono tanti i nomi che vengono accostati al Napoli. Il principale è quello di Mario Ghila, questo difensore della Lazio. Ricordiamo però che la Lazio dovrà cedere il 50% della vendita di questo calciatore a precedente club, quindi probabilmente sarà un'operazione abbastanza esosa. Chissà se il Napoli voglia davvero percorrerla.
1: Assolutamente sì, bisognerà capire la fattibilità da questo punto di vista. Poi secondo me un altro, diciamo, problema, no, nell'impostare una trattativa con la Lazio è che la Lazio adesso ha ceduto Romagnoli, quindi di fatto si andrebbe a togliere i 2 difensori centrali prima di averne acquistato un altro, quindi non è neanche un bel segnale di progetto tecnico per la Lazio, che già sta vivendo, insomma, con i propri tifosi un clima di contestazione piuttosto forte. Insomma, per me non è una trattativa facile, ma io sono certo, insomma, perché in genere si fa sempre così, che comunque ci si guarda un po' intorno, si cerca dei profili alternativi che possono andare un po' a sopperire quella che è magari la delusione di un mancato arrivo dell'obiettivo iniziale. D'altronde Ghila magari è quello che forse si presentava meglio per l'esperienza nel campionato italiano, che comunque secondo me in un difensore è una cosa che le società cercano. Per tutte, insomma, le questioni, le peculiari, no, del calcio italiano, sulle marcature, sul piano tattico e così via. Però il Napoli secondo me farebbe bene, insomma, guardarsi un attimo intorno, anche perché poi secondo me, Vincenzo, ecco, il fatto che il Napoli abbia puntato Ghila ci dice molto di un'altra cosa secondo me, cioè che il Napoli è alla ricerca di un centrale potenzialmente titolare, perché poi non immagino che Ghila venga a fare la panchina qui eventualmente, e quindi secondo me qualcosa, insomma, di diverso nell'11 titolare, in quel reparto dove penso bene o male, a parte Juan Jesus, dovrebbero essere confermati tutti, ci potrebbero essere dei cambiamenti.
0: Vero, vero quello che dici, Toto. È anche vero, però, secondo me, che data l'ultima stagione di Alessandro Buongiorno e anche quella lì precedente, con i tanti infortuni, con qualche prestazione altalenante, magari si vuole avere la sicurezza di avere 3 titolari, di cui, diciamo, uno tra l'altro a mezzo servizio perché va e viene, e gli altri 2 magari che sappiano sopperire, e poi bisognerà capire anche che fine farà Beukema, perché Juan Jesus sappiamo invece dove andrà. C'è anche la situazione da non sottovalutare, Marianucci. Tra un po' parleremo di tutti quelli che saranno poi i rientri dai prestiti. Ti voglio chiedere però di quelle che sono altri tipi di obiettivi, perché il primo clamore causato, diciamo, dalla presenza di questo nome Massimiliano Allegri accostato al Napoli ha dato subito il là per quelle che possono essere le considerazioni su Adrien Rabiot. Secondo te è davvero un affare possibile?
1: Io credo che sia possibile assolutamente, però servirà, insomma, che un po' di tasselli si vadano a incastrare nel verso giusto, perché io credo che il giocatore potrebbe essere disposto magari a valutare una riduzione dell'ingaggio, ma io non credo che il Napoli sia disposto ad acquistarlo a titolo definitivo. Cioè non è quel profilo di giocatore da un punto di vista proprio di progetto tecnico e di strategia aziendale di mercato che il Napoli va a prendere, perché è un calciatore che comunque ha già una certa età, che non ha magari tutta questa futuribilità anche di rivendita, e quindi Ammesso che poi sia lui il calciatore che verrà preso magari per accontentare Allegri, io non so quanto possa convenire di investire cifre importanti, anche perché come è andato a finire con Lukaku quest'anno, secondo me al momento non ha soddisfatto troppo il Napoli. Diciamo che il primo anno di Lukaku come di Buongiorno sono stati considerevoli, ma la seconda annata è su tutt'altri livelli, Lukaku anche per vicissitudini extra calcistiche. Quindi secondo me, insomma, il Napoli ci penserà un po' bene, ma soprattutto secondo me c'è da sciogliere poi un grande nodo, cioè almeno in linea di principio noi non sappiamo se questo Napoli è più orientato a giocare con una difesa a 4 con i due esterni alti, oppure se è più orientato a giocare con la difesa a 3, due esterni a tutto campo e magari due mezze punte che non sono proprio così larghe. Insomma, ci sono secondo me tanti nodi da sciogliere, ed è chiaro che se non verranno prima sciolti questi, almeno tra l'allenatore, il presidente e il direttore sportivo, sarà difficile anche per noi orientarci e capire quali sono i profili magari più appetibili per il Napoli sul mercato.
0: Profili appetibili per quanto riguarda il terzino destro sono tanti. Due nomi su tutti per adesso animano quelle che sono le pagine dei quotidiani, anche le nostre trasmissioni. Si parla di Dodò, di Kelaili, altro calciatore davvero molto, molto interessante. Non bisogna dimenticare Juan Luis Sanchez, che il Napoli l'anno scorso ha seguito più volte. Nelle ultime ore addirittura Norton Caffi, che però mi sembra un profilo un po' troppo offensivo, molto più offensivo addirittura di Kelaili. Che ne pensi? Chi potrebbe davvero essere il comprimario di Giovanni Di Lorenzo per la prossima stagione?
1: Ma in effetti secondo me Norton Caffi è anche il profilo più interessante di tutti questi, è anche quello che secondo me ha margini di miglioramento molto più ampi, e francamente se io dovessi scegliere andrei a prendere proprio quel tipo di giocatore, anche perché noi dobbiamo comunque considerare che non è che Di Lorenzo tutti gli anni potrà giocare 50 partite da titolare come è successo quando ogni volta è integro. Questo è comunque un potenziale pericolo a cui il Napoli si espone, perché se poi bisogna ritrovarsi in condizioni di difficoltà, se Di Lorenzo si infortuna perché se la difesa a 3 gioca Di Lorenzo, se c'è bisogno dell'esterno a tutto campo lo può fare Di Lorenzo, anche così va bene. Quindi secondo me è giusto guardare a profili che possano essere in effetti potenziali titolari. Secondo me Norton Caffi ha questo tipo di qualità che magari con l'allenatore giusto può venire fuori, e comunque Allegri è anche bravo proprio a gestire i calciatori di quel tipo di ruolo, no? Tra i fedelissimi di Allegri un tempo c'era De Sciglio, poi c'è stato ultimamente l'esplosione di Bartesaghi sotto la sua gestione, quindi Norton Caffi potrebbe essere magari in linea di continuità anche un altro profilo di questo tipo, però gli servirà un investimento importante, e francamente a me che abbia un'attitudine più offensiva che difensiva, a me questo non dispiace affatto, anche perché i giocatori poi possono essere disciplinati e imparare di più. Politano faceva l'attaccante al Sassuolo, la seconda punta, si è ritrovato a Napoli a fare l'esterno a tutta fascia, perché serve anche quello, lo sa fare benissimo, è uno dei calciatori che sono più riconosciuti degli ultimi anni per l'impegno e l'abnegazione che mette in entrambe le fasi di gioco, quindi secondo me ci si può lavorare. Poi posto che magari Dodò e magari più di Norton Caffi può essere considerato funzionale, però io ripeto, andrei a prendere questo giovane che poi tra l'altro veramente ha tutta la carriera davanti, anche per quel discorso di futuribilità che facevamo prima, può essere il profilo giusto su cui investire.
0: Toto, grazie, buon lavoro e buon weekend.
1: Grazie a voi, buon proseguimento, alla prossima.
0: Grazie davvero a Salvatore Malfitano. Notizie dell'ultima ora riguarda l'AIA, con il Comitato Nazionale dell'Associazione Italiana Arbitri, che nel rispetto delle disposizioni introdotte dalla recente riforma associativa in attuazione dell'articolo 10 bis del regolamento associativo, ha individuato in Domenico Messina il nuovo direttore tecnico dell'AIA. Tale attività si inserisce nel percorso di rinnovamento organizzativo dell'associazione e consentirà di garantire il tempestivo avvio delle attività attribuite alla nuova figura tecnica a partire dal 1 luglio 2026. Un grande in bocca al lupo a Domenico Messina, arbitro che noi conosciamo benissimo, si è ritirato nel 2007, dal 2008 ha cominciato a fare anche l'osservatore per la UEFA e ovviamente anche per la CAN di Serie A, un arbitro che spesso e volentieri, diciamo, ha dimostrato il proprio valore. Vedremo però se saprà gestire quello che è attualmente un mondo davvero allo sbando, quello degli arbitri italiani. Detto questo, pubblicità, le ultime sul meteo e poi terza ora di Radio Gol.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
4: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore e nella giornata di domani i cieli risulteranno sereni o al più velati sulla Campania, poiché l'alta pressione sarà ben salda. Le temperature massime intorno ai 30 gradi con caldo sì ma senza particolari eccessi. I tassi di umidità inoltre risulteranno contenuti, la ventilazione debole o il regime di brezza lungo le zone costiere e con mar Tirreno calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi rimandiamo all'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Terza ed ultima ora di questo appuntamento con l'informazione sportiva di Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati con Radio Gol da parte di Vincenzo Perna, sia chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su Kiss Kiss Napoli TV. Saluto e ringrazio Fabio Esposito che sta curando la parte tecnica audio, così come Flavio Esposito per la regia video, e siamo anche già pronti per andare a presentare quello che è il nostro prossimo ospite, anzi la nostra prossima ospite. E allora Paola Ferrari in diretta con noi, ciao Paola, benvenuta.
5: Ciao, ciao, un saluto a tutti i nostri amici che ci ascoltano. Sono molto felice di essere con voi.
0: Felice noi di ospitare uno dei volti femminili e delle voci femminili più riconoscibili della nostra TV, e in particolar modo di questi mondiali, Paola, che sono iniziati. Che impressione ha avuto in questo avvio?
5: Guarda, devo dire che la partita che mi ha divertito di più è stata quella di questa notte degli Stati Uniti. Ho avuto un'impressione di quello che ci hanno voluto dare, di una grandissima festa, addirittura tre cerimonie di inaugurazione. In realtà poi ci sono dei problemi sui biglietti, il caro biglietti, che sono i tifosi. Io sto sempre dalla parte dei tifosi che li vuole andare allo stadio, quindi una grande kermesse molto preparata da quel simpaticone di Infantino che ieri ha ben pensato di prendersi in giro. E io ho voluto aprire la trasmissione ieri pomeriggio proprio con questo, perché da italiana mi sono sentita indignata. E poi i gol sono arrivati, la prima partita del Messico bella ma non spettacolare, ci aspettiamo tutto il Brasile stanotte contro il Marocco, e ci aspettiamo, adesso giocherà la Svizzera fra poco, però poi ci aspettiamo domani anche un Olanda-Giappone per esempio, che secondo me ci riserverà delle sorprese. E quindi le belle partite stanno iniziando ad arrivare, scendono l'Olanda, il Belgio, poi la Francia, la Spagna, l'Inghilterra, le grandi stanno arrivando.
0: È vero, poi lo sappiamo, no? I mondiali sono sempre un diesel, magari qualche volta ti può uscire la cosiddetta macchia, poi pian piano vengono fuori le qualità dei vari organici. A proposito di questo, e a proposito delle polemiche relative alle frasi di Infantino, però la nostra qualità non potrà venire fuori, Paolo. E ancora non conosciamo quello che sarà poi l'uomo che sarà insignito del titolo di dover dirigere il nostro calcio nei prossimi anni. Che idea ti sei fatta di come eventualmente va ricostruita questa FIGC e con quale figura?
5: Guarda, la figura secondo me potrebbe essere Malagò, per il gradimento che ha, non credo che ci saranno dei problemi come se di incompatibilità. Malagò è una persona che è grande, lo sappiamo, capacità di vincolarsi fra le difficoltà, di organizzare grandi manifestazioni, due mandati o tre al CONI, poi le Olimpiadi, però secondo me la responsabilità non è della FIGC, nel senso che la responsabilità è della Lega Calcio. perché non tutti i presidenti sono come De Laurentiis o altri, abbiamo tanti presidenti stranieri che pensano al profitto, e lì c'è il punto dolente: se acquistare un giovane di 18 anni straniero costa un terzo che acquistare un italiano, noi abbiamo le nostre nazionali under che vincono e entusiasmano e poi i giovani non vanno avanti. Il problema è alla base ed economico e business. Purtroppo i soldi comandano, e finché non si riuscirà in qualche modo, dal punto di vista anche legislativo, a interrompere questo modo di andare avanti nel nostro pallone, vedo poco spazio per i giovani, e questo non accadrà. Ci vuole una rivoluzione, una persona che abbia davvero la possibilità di decidere, e non è facile. Per quello che riguarda l'Italia che non c'è, diciamo che l'amarezza principale l'ho avuta il primo giorno, quando mi sono ricordata i tricolori sui balconi, e poi con questo caldo di questi giorni gli italiani certo. Fuori, e devo dire che io comunque in questo caso penso che se noi avessimo avuto Ranieri alla guida della nazionale al posto della Bosnia potevamo esserci noi.
0: È vero,
5: secondo
0: è
5: me
0: vero.
5: Sono state fatte degli errori importanti, non credo che i nostri ragazzi siano tutti così scarsi come
0: è stato
5: scritto, e penso che quest'Italia a questo mondiale ci doveva essere, oltretutto con rammarico di un girone abbastanza semplice che avremmo potuto superare per arrivare ai sedicesimi.
0: È vero, è verissimo. Paola, grazie davvero, ovviamente buon lavoro e buon mondiale a te, buon lavoro e ti seguiamo.
5: I nostri e vostri ascoltatori quando volete. Io sono qua per divertirci con la festa del mondiale, con i gol, tutta la passione che noi abbiamo per il calcio.
0: Assolutamente sì.

0: che non ho più come dire, cariche al momento di rappresentanza della categoria, che ci sarebbe stato un momento in cui avrei dovuto difendere tutti i colleghi, perché francamente a me non va di sentire delle conferenze stampa come l'ultima dopo la fine del campionato. Mi sentirei di definirla horror per il ribaltamento delle situazioni nei confronti di chi ha semplicemente raccontato. Ho preferito non essere tra coloro che potevano essere considerati, da chi ha fallito in Champions, dei falliti.
1: Guarda Carlo, non posso che sottoscrivere quello che hai detto, però la mia sensazione a proposito di divisioni e a proposito di un ambiente diciamo non propriamente festante e quantomeno unito, anche il nome di Allegri ci sta portando in una direzione abbastanza particolare. Vedere tanti tifosi del Napoli che addirittura al fare un nome, prima ancora della presentazione, al fare un nome di un allenatore, issarsi così a paladini del Napoli, a difenderlo da un allenatore che dovrebbe arrivare, io personalmente non lo capisco, soprattutto quando è un allenatore che ha vinto tanto in carriera.
0: Ma infatti ti dico, da questo punto di vista si dovrebbe essere un po' più oggettivi rispetto a quello che è l'obiettivo. Il mio obiettivo personale, da persona che ama non solo raccontare ma anche seguire con trasporto, perché poi nella vita si diventa prima tifosi, poi si sceglie il mestiere che si fa, è quello di rivedere il Napoli protagonista in Europa. Non me la sento di continuare a ragionare soltanto su cose che riguardano il cortile di casa, ovvero sia la splendida Serie A per quanto riguarda i trionfi che il Napoli è riuscito comunque ad ottenere. Io penso che il Napoli non possa arrivare trentesimo dietro i ciprioti del Paphos. È una squadra che nella sua storia ha alzato una Coppa UEFA quando la Coppa UEFA valeva molto di più dell'attuale Europa League, ma tanto di più, perché vi partecipavano le seconde, spesso e volentieri destinate poi a vincere nei campionati nazionali nel contesto della stagione successiva, visto che comunque con Spalletti si era arrivata a dimostrare, e non siamo stati battuti all'epoca da una squadra europea, quanto il Napoli fosse cresciuto in un contesto continentale. Poi è arrivata la sconfitta, perché sia in Serie A che in Champions Spalletti non comprese le mosse di Pioli, e quindi il Napoli uscì, ma era un Napoli arrivato ai quarti di finale, che resta nella massima competizione continentale il risultato più importante. Per tornare ad Allegri, che io credo che non avrei scelto se si fosse dovuto rifondare la squadra, avrei preferito in qualche modo un allenatore all'italiano, alla De Zerbi, con un maggior tasso di fantasia. Ma poiché il Napoli a mio giudizio ha un ottimo organico, io ritengo che un bravo gestore quale Allegri, se risolve questi problemi col Milan, ma io credo che quei problemi siano purtroppo legati a un fatto: noi siamo abituati a valutare dal punto di vista del tifoso quello che accade, e solo il tifoso come dire va per la gloria. Tutti i protagonisti, giocatori o allenatori, non vanno per la gloria, vanno anche e soprattutto per i contratti e quindi per il denaro. È evidente che c'è una questione di questo tipo che impedisce di ufficializzare l'approdo di Allegri al Napoli, però io sono convinto che se questa cosa, come penso, si risolve, tutto sommato in questo contesto di non rifondazione, dove devi ricominciare con un tasso di creatività, io intervenendo nella manifestazione di presentazione di un libro sui 100 anni del Napoli, ho sottolineato la metafora della vongola fuiuta, ovvero sia la capacità dei napoletani di inventarsi, in mancanza di risorse, ovvero sia i costi delle vongole, un piatto che somigliasse proprio a quello agognato. Voglio dire, e con il tasso di creatività si può fare quel qualcosa in più che può portare il Napoli un po' più in alto di quello che il fatturato, cioè i numeri che si possono mettere a disposizione al momento consentono di fare. Allora, l'organico a mio giudizio c'è, l'esperienza dell'allenatore pure, si tratta soltanto di andare a chiudere questa vicenda che sta diventando una telenovela e che sta un po' creando dei malumori che si aggiungono a quelli cui facevi riferimento prima. Mi auguro che possano essere superati al più presto e che si possa viaggiare su un doppio

0: obiettivo, naturalmente quello di tornare a lottare per lo scudetto, cosa che non si è fatta quest'anno, nonostante il secondo posto, togliendo ovviamente le prime giornate, no? Voglio dire, perché nella parte finale Napoli è arrivato troppo lontano dall'Inter. Si possa tornare quindi a lottare per lo scudetto e contemporaneamente si possa andare avanti in Champions, perché ricordo che andare avanti nella massima competizione continentale significa anche fare dei punti che possono qualificare il Napoli per il prossimo mondiale per club, che sarà pure una competizione che deve crescere, ma è sempre una competizione planetaria, e penso che il Napoli meriti quantomeno di avere iscrizione a una competizione planetaria, cosa che non è accaduto ovviamente in precedenza nella storia, nel secolo di storia del Napoli.
1: È vero, è verissimo, e tra l'altro siamo nel centenario, quindi direi di iniziare nella maniera migliore questo centenario. Senti, al volo, a proposito del mondiale, è vero, sono tante le squadre favorite, le conosciamo bene: Brasile, Francia, Spagna, Argentina. Tu ce n'hai un outsider però da proporci, Carlo?
0: Guarda, io penso che la Spagna possa far molto bene, ma l'hai nominata. Io non credo che alla fine possa vincere un outsider. Ti dico anche che questo mondiale a 48 sarà pure inclusivo, ma non mi appassiona più di tanto. Io sì, guardando il calendario ho tirato fuori, ho spunto alcuni appuntamenti. Mi farà piacere vedere il Belgio di De Bruyne, ma gioca con l'Egitto, voglio dire, questa prima fase, voglio dire, quindi ci stanno delle partite che veramente non ha senso seguirle. Mi farà piacere vedere Yamal nella Spagna, mi fa piacere vedere Messi dopo anni di militanza nel campionato statunitense, che non è certo un campionato di quelli lì che rendono giustizia al grande calcio. Però sarà interessante vedere il saluto, l'addio definitivo ai grandi scenari di Cristiano Ronaldo e di Messi, l'avvento di Yamal. Saranno interessanti alcune cose. Credo però che bisognerà arrivare, per avere un certo interesse verso questo mondiale, alle fasi di eliminazione diretta, perché questa formula a mio giudizio non regge. Troppe squadre, troppo facile passare al turno successivo. Quindi tu mi parlavi di sorprese, ma credo che francamente sorprese in senso di esclusione nella prima fase non ce ne saranno, e non credo che si esca da quelle nazionali di cui abbiamo detto. Ci sarà il Brasile di Ancelotti, ci saranno appunto le squadre tradizionali. Non credo che l'Inghilterra, che pure è una squadra che stenta a riuscire, sebbene siano considerati maestri del football, stenta a fare risultati, possa alzare la coppa. Però se mi dici una delle nazionali i cui nomi non hai fatto, io penso sempre che comunque è qualcosa di importante del calcio ci sia in Inghilterra. Quindi ti posso dire Inghilterra, oltre ai nomi delle nazionali che abbiamo ascoltato prima.
1: Carlo, grazie davvero, ti abbraccio forte, alla prossima.
0: Un abbraccio forte, alla prossima, alla radio ascoltatore di Kiski.
1: Grazie davvero a Carlo Verna, e proseguiamo nella nostra carrellata di ospiti. Abbiamo anche Claudio Nofri. Ciao Claudio.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno
2: ciao.
1: A te, chiedo ovviamente anche a te del mondiale in apertura di questo nostro collegamento, mondiale che effettivamente almeno su alcune partite ci può dire davvero poco, poi più avanti magari quando si scontreranno squadre che avranno maggiore tasso tecnico, un po' come accadrà questa sera tra Brasile e Marocco, per il resto invece partite abbastanza soporifere.
2: Devo dire di sì, perché anche era abbastanza logico, ecco, perché in tutte queste squadre le prime insomma sono partite che lasciano un pochettino a desiderare, e poi anche magari allargando il discorso che valeva anche per l'Italia, cioè voglio dire, c'è un ripasso da un punto di vista strettamente tecnico globale di pronto?
1: Sì, ti sento Claudio.
2: Ah no, perché stava suonando, allora okay. Cioè voglio dire, è un calcio che ormai ha prevalentemente schemi tattici che non sempre, per esempio questo giro palla che fanno un po' tutti, che insomma a vederlo in televisione, quando sei allo stadio magari ti scaldi un po' per altre cose, ma nel momento in cui c'è sto giro palla da un quarto d'ora che dalla palla da destra alla sinistra e in continuazione, devo dire che insomma è un po' noioso e soprattutto non scalda i cuori di spettatori neutrali. Ecco, è chiaro che poi se tifi una squadra, come gioca l'importante è che vinca, ma non insomma è un qualcosa che non mi sta attirando alla grande, purtroppo, anche perché quando manca l'Italia, che volete, ormai manca da un bel po', e anche questo è un tema che secondo me va visto, rivisto, analizzato, perché non è possibile che una nazione che, insomma, non dico che abbia inventato il calcio, ma insomma alla storia dalla sua parte per tre edizioni consecutive non possa partecipare a concorrere, no? A vincere, ma almeno a concorrere.
1: È vero, è vero. Siamo con Claudio Onofri, ci raggiunge in diretta anche Maurizio Pistocchi, che voglio salutare e ringraziare. Ciao Maurizio.
3: Ciao, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio. Mi dicono dalla regia che sei anche a prendere un bel caffè con un amico, mi dicono. Non faccio nomi, però magari ce lo saluti. Ti volevo chiedere, Mauri, discutevamo di questo mondiale, no? Dove manca l'Italia, un'Italia che ovviamente, come ricordava anche Claudio, ha fatto la storia di questo sport, un mondiale allargato, e alla fine ci dobbiamo pure sentire sfottere da Infantino che vuole allargare a 200 squadre così magari l'Italia si qualifica.
3: Sai, in realtà dopo il 2006, che sono passati 20 anni, abbiamo fatto solamente figuracce, con l'eccezione dell'Europeo vinto da Mancini ai calci di rigore, che però costituisce l'eccezione, non la regola, nel senso che nel 2010 Lippi in Sudafrica fu eliminato nel girone eliminatorio, sì. Nel 2014 siamo andati a casa dal Brasile facendo una figura anche lì indecente, 2018-2022 non ci siamo qualificati, 2026 abbiamo fatto il tris, ma le modifiche, le innovazioni bisogna farle quando vinci, non quando perdi, perché quando perdi non sei lucido. Quando vinci invece, dopo il campionato del mondo vinto nel 2006, dovevi analizzare come l'abbiamo vinto. L'abbiamo vinto ai calci di rigore, cosa dobbiamo fare per progredire dal punto di vista tecnico? Dobbiamo fare i centri di formazione federali come ha fatto Bierhoff in Germania dopo gli europei del 2000. Dobbiamo cambiare le dinamiche nei settori giovanili, cercare di più di copiare, anche se Capello dice che non vuole copiare Guardiola. Peccato che Guardiola abbia vinto 41 titoli e sia il più vincente tra quelli in attività, ma bisogna copiare nel senso di prendere su le cose buone, le cose valide che ci sono. Io sono stato a vedere come lavorano il settore giovanile, per esempio del Barcellona, sono stato anche all'Ajax agli inizi degli anni 90, avendo avuto una piccola esperienza nel settore giovanile del Cesena, dove sono stato 4 anni, uno con Bean allenatore, gli altri 3 con Arrigo, un po' di idee me le ero fatte, ma se noi non facciamo niente per migliorare e continuiamo a pensare anche oggi di essere i più bravi, nonostante i fatti dicano che non lo siamo, perché i fatti, la nuda, cruda realtà di fronte alla quale ci ha messo in maniera non molto, diciamo, gentile Infantino, quando ci dice faremo il mondiale a 228 squadre così magari l'Italia si qualifica, ci dicono che noi negli ultimi 3 mondiali siamo andati a casa, ma non siamo andati a casa contro l'Inghilterra, la Germania, il Brasile, l'Argentina, l'Olanda, la Spagna. Siamo andati a casa con la maggior.
1: Con la Nuova Zelanda. Poi quando stavamo lì con la Nuova Zelanda. Certo.
3: Con la Bosnia.
1: Con la Bosnia.
3: Non ci siamo qualificati con delle nazioni di basso livello. Quindi c'è da fare, da riprogrammare e non avere fretta. Perché come dice il proverbio, la gatta frettolosa fece i gattini
1: i ciechi.
3: E noi sono anni che facciamo gattini ciechi.
1: È vero. Senti Mauri, ti lascio al tuo caffè, ti ringrazio per essere stato con noi, ti abbraccio forte, alla prossima.
3: Ciao, alla prossima.
1: Grazie, grazie a Maurizio Pistocchi. Resto con te Claudio invece per chiederti a proposito di Ceballos, che non è al mondiale, la nazionale argentina è piena di grandi talenti, però questo talento ne ha, potrebbe essere al servizio del Napoli, che ne pensi?
2: Ah beh, assolutamente, io poi quelli che arrivano dall'Argentina, dal Brasile, onestamente sono sempre affascinato nel scoprire, eventualmente conoscendoli magari in maniera relativa, che possano veramente, ecco, perché volevo tornare un attimino su quel discorso di prima, cioè onestamente abbiamo tanti stranieri noi, no? Voglio dire, nel nostro campionato, ma ormai abbiamo perso l'elite, diciamo, di questo, perché una volta, quando ce n'erano possibili da tesserare, che so, 2, 3, 4 massimo, eccetera, e allora arrivavano quelli più forti, quelli che ti non rubavano il posto a dei giovanotti, ma anzi li insegnavano a giocare in una certa maniera. Adesso, essendo il livello molto abbassato, diciamo, è ovvio che insomma non c'è un rovescio della medaglia, nel senso che effettivamente ti tolgono il posto a dei ragazzi che non fai crescere con il tempo, con la pazienza, e qui metto dentro anche il pubblico, se vogliamo, la tifoseria, perché adesso non è che da domani mattina ci qualifichiamo per il prossimo mondiale e lo vinciamo, ci vuole una ristrutturazione intensa, particolare, che poi ti possa dare attraverso queste cognizioni che io almeno penso di esprimere in maniera molto bilaterale, se vogliamo, non è un'accusa riguardo a nessuno, certo. Però il nostro calcio onestamente è caduto in basso, e per rialzarlo bisogna che dobbiamo lavorare molto sui settori giovanili, e questo, ecco, anche qui c'è un'altra contraddizione, perché ne abbiamo tanti che fanno, solo che poi non vengono elargiti dei premi veri, cioè di farli giocare, di mettersi in qualche maniera a loro disposizione per farli crescere piano piano, e allora poi quando piano piano sei arrivato a qualche periodo un po' più lungo, ecco che allora sei tornata all'Italia, quella vera del calcio.
1: È vero, grazie Claudio, anche a te un abbraccio, grazie, e buon weekend.
2: Grazie a voi, ciao,
1: grazie,
2: ciao.
1: Grazie davvero a Claudio Onofri. Pubblicità, un disco e poi ancora Radio Gol.
4: Beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
6: Sì, lo voglio!
5: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre fino al 17 giugno. Ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: sempre in diretta, ultima mezz'ora insieme di questa puntata di Radio Gol. Vado subito a salutare e ringraziare il collega Pierpaolo Petino che ci raggiunge in diretta. Ciao Pierpa.
1: Ciao, bentrovati.
0: Senti, è un Napoli che sicuramente sta pensando al proprio futuro andando a prendere Massimiliano Allegri, però dovrà pensare anche a quei 13 rientri che ci saranno tra prestiti e cose varie, perché da lì probabilmente passerà gran parte del mercato e delle valutazioni di Massimiliano Allegri.
1: Sicuramente ci sono anche un po' di cavalli di ritorno, diciamo così, rispetto a questo mercato dello scorso anno, che alla fine non è stato un mercato del tutto positivo. Ma Massimiliano Allegri, mi risulta che ancora prima di definire il suo arrivo a Napoli, cosa che dovrebbe avvenire comunque entro un lasso di tempo piuttosto breve, non dimentichiamo che se entro il 16 il Milan non paga l'ultimo stipendio ad Allegri, non definisce con Allegri, non può addirittura iscriversi al campionato, credo che Allegri già con Manna stia facendo dei ragionamenti. Poi sai, si riparte punti a capo, si riparte la valutazione personale dell'allenatore, che vedrà giocatori che Conte sostanzialmente aveva anche già bocciato, ma bisogna capire lui che tipo di interpretazione darà. Poi sai, quando c'è il mondiale si cristallizzano un poco tutte le realtà intorno al mercato calcistico, si aspettano eventuali rivelazioni, si verifica se i big come torneranno da questo mondiale. Il mondiale è un po' qualche cosa che dilata moltissimo i tempi, quindi si dilata l'attesa per Allegri e si dilatano i tempi per il mercato. Però sicuramente il Napoli è un parco giocatori importante, anche numeroso, e ha degli equivoci che deve assolutamente risolvere.
0: E quello inevitabilmente. Le parole di Lukaku: io non vado da nessuna parte, sono ancora un calciatore del Napoli, voglio tornare per fare la differenza. Tu come la interpretate?
1: Ma mi sembra un gioco delle parti. Lukaku è uno che anche in passato non ha lasciato in maniera ordinaria i club nei quali ha militato. Quello che è successo quest'anno è davvero singolare, ha coinvolto anche lui. Tra l'altro sappiamo perfettamente il rapporto tra Antonio Conte e Lukaku, nonostante questo il giocatore ha mostrato delle insofferenze inaspettate. Non è più un ragazzino, è un giocatore che fondamentalmente è stato un cadeau per Conte nell'anno del campionato vinto. Io credo onestamente che immaginare un futuro del Napoli puntando su Lukaku non sia proprio il presupposto migliore dal quale partire. Poi sai, in questo momento le parole, le voci, le interpretazioni, le traduzioni dalle lingue straniere sono oggetto di queste chiacchiere estive, che sono sempre il corollario più magari divertente o a certe volte deprimente del calcio, e Lukaku è uno degli attori principali in questo momento.
0: Ti chiedo anche eventualmente delle parole di Kevin De Bruyne, perché è un calciatore che ha detto: voglio garanzie tecniche, eventualmente deciderò se rimanere oppure no a Napoli. Un vero peccato che non sia riuscito a vivere serenamente quella che era la sua prima avventura in Italia.
1: Ma vedi, il giocatore è stato accolto con grandissima passione dai tifosi, l'ambiente gli ha dato enorme credito, oggettivamente non ha particolarmente brillato, ha avuto un infortunio importante, però sai, un leader come lui, tu cosa ricordi di De Bruyne in un intero campionato? Io due passaggi, ma mi sembra un po' troppo poco. E quindi capire anche in questo caso se davvero si vuole immaginare di costruire intorno a un giocatore come lui il Napoli del futuro. Ogni tanto si fa una sovrapposizione con Modric, che è addirittura più avanti d'età, ma non sono mai stati giocatori sovrapponibili. Tra l'altro Modric è uno che ha tali e tante capacità di distribuzione di gioco e di posizionamento all'interno del campo. E poi onestamente abbiamo verificato l'equivoco tattico della contemporanea presenza in campo di De Bruyne e McTominay. Onestamente mi tengo McTominay tutta la vita, e se devo fare a meno di De Bruyne lo faccio senza grandi patemi.
0: Però sai, a me dipende da come li utilizzi, perché in un 3-4-2-1 dove magari eventualmente De Bruyne mi faccia uno dei due trequartisti, però con McTominay in campo io non credo che si pestino i piedi. Il problema era quel 4-1-4-1, che lì forse effettivamente intasava un po' più la cosa.
1: Io condivido l'idea che più giocatori di qualità ci sono in campo, maggiore è il peso specifico che puoi dare alla tua squadra, maggiori possono essere le alternative. Però i calciatori normalmente annusano il posto che devono occupare anche durante la partita, perché è una follia immaginare che ci sia una predisposizione tipo con il joystick, no, dei giocatori. Chiaro, gli allenatori ti danno l'impostazione, ti danno il mood della squadra, ti danno ciò che loro desiderano che tu possa fare, ma la posizione in campo, l'interpretazione è sempre personale. Quello che mi ha sorpreso è che due talenti come McTominay e De Bruyne, uno anche con maggiore esperienza, in realtà poi in campo non siano riusciti a trovare queste posizioni che valorizzassero l'uno all'altro. Quindi il pericolo è o stravolgere completamente il ruolo di uno o quello di un altro, si rischia, anziché di avere una valorizzazione attraverso i giocatori del proprio gioco, ma questa attesa infinita che possa esplodere o verificarsi qualcosa che onestamente non porta da nessuna parte. Poi De Bruyne ha un anno in più e diciamo questo incide, McTominay ha un'esperienza di un anno in più a Napoli dove è sempre più leader. Io immaginerei di costruire intorno a lui e a pochi altri il progetto Napoli del futuro. Certo, se De Bruyne sta qui con convinzione e Allegri trova l'alchimia, la soluzione, la posizione giusta, ben venga, ma io sarei molto attento dal privarmi dell'esplosività di McTominay dalla tre quarti in avanti, non vorrei più vederlo fare il terzino o l'interno di centrocampo nel quale si è perso, si è smarrito in alcuni casi.
0: Grazie a Pierpaolo Pettino, alla prossima.
1: Grazie Vincenzo, saluti a tutti.
0: Buon lavoro, buon weekend. Chiudiamo parlando di basket, come vi avevo preannunciato all'inizio, agli albori di questa puntata di Radio Gol, perché ieri è arrivato un annuncio sinceramente molto ma molto bello, ovvero che Napoli Basket tornerà a calcare i terreni, in questo caso in realtà i parquet di tutta Europa attraverso l'Eurocup. Ne voglio parlare con il collega Leo Balletta che ci raggiunge in diretta. Ciao Leo, benvenuto.
2: Ciao Vincenzo, buon pomeriggio.
0: Anche perché sarà un vero e proprio record, giusto, di italiane in Eurocup l'anno prossimo?
2: Sì, sì, saranno 5 per 4 gironi, quindi potenzialmente ci sarà anche un derby, un segnale importante. Resta la seconda competizione europea più importante, quindi sì, decisamente un segnale importante.
0: Un segnale importante che ovviamente è stato annunciato dalla società, che vede sempre bello in campo Matt Rizzetta, che diciamo si barcamena tra vari appuntamenti, però devo dire la verità, adesso sarà importante costruire anche la squadra all'altezza, oltre ai vari progetti tra acquisizioni varie e idee di palazzetti.
2: Ma guarda, senz'altro, perché noi festeggiamo questo ritorno in Europa, perché è un ritorno in Europa importante, però non è una conquista, è una responsabilità, è uno step di crescita importante che questa società ha voluto provare a fare. È un palcoscenico diverso che cambia completamente prospettive e strategie, perché Napoli, dovendo fare il doppio impegno, dovrà fare una squadra diversa, dovrà organizzarsi in maniera diversa, bisognerà vedere anche la risposta del pubblico sul doppio fronte, no, europeo e italiano. Quindi è sicuramente uno step di crescita importante che porta tante responsabilità, però questa società l'ha sempre voluto, l'ha sbandierato dall'inizio. Io ero uno di quelli che pensava fosse difficile ottenerla questa wild card. C'è stata questo allargamento delle squadre da 24 a 32, questa grande opportunità, e adesso è importantissimo far sì che questa opportunità appunto diventi un prezioso step.
0: Direi che sfumato Alibegovic, possiamo dire che Sancaré piace molto a Napoli.
2: Sì, Sancaré piace molto anche a tanti altri, diciamo. È un giocatore di grande prospettiva, è un 2007, quindi ha appena 19 anni, che non sono pochi ma non sono neanche tanti nel basket attuale, è un giovanissimo, però è un giocatore in prospettiva che non è detto che abbia subito impatto in Serie A. Giusto che Napoli lo monitori, però come dicevo prima, in questo momento le strategie di mercato di Napoli sono tante le strade, perché bisogna allestire un gruppo lungo e competitivo dovendo giocare su due fronti.
0: Eh sì, bisognerebbe poi evitare di fare brutte figure, no? Noi ci abbiamo negli occhi, diciamo, quello che è accaduto con il Napoli Calcio l'anno scorso nella massima competizione europea. Nel basket è ancora più complicato, perché davvero giocano tutti, non come nel calcio che ci sono solo 5 cambi. Lì devi avere la profondità del roster proprio per poter affrontare tutte quelle che sono le gare, sia di regular season che di coppa, nella maniera migliore possibile.
2: Beh, proprio così, anche perché giocando una volta alla settimana si dice che potenzialmente con una rotazione a 7,5-8 si possa andare avanti, chiaramente facendo gli scongiuri per i possibili infortuni. È chiaro che dovendo giocare il martedì, l'Eurocup avrà un primo turno da 14 giornate, praticamente un'altra tornata, e quindi capisci che ci saranno degli impegni ravvicinati e di conseguenza la rotazione a 8 non sarà più, non basterà più, bisognerà ruotare almeno a 10, bisogna allenarsi, quindi bisognerà avere un gruppo molto più lungo e compatto per poter preparare il doppio impegno.
0: Che è quello che ovviamente noi ci auguriamo, e magari poi in futuro anche trasferire la casa del Napoli Basket in un impianto ancora più all'altezza rispetto a Pala Barbuto, no Leo?
2: Senz'altro, sappiamo che in questo momento se ne parla tanto, ne abbiamo sentito però parlare tante volte, quindi siamo quantomeno un attimino prudenti. È chiaro che serve un impianto, ma non serve al Napoli Basket, che arriva da una stagione in cui ha fatto fatica a bucare il muro delle 3.000 presenze, serve proprio alla città di Napoli, certo, per i grandi eventi internazionali, e quindi serve, è necessario. Ne parlavamo l'altro giorno, questo è un ritorno dopo 20 anni, come dice Mattrizzetta, nelle coppe europee. Non dimentichiamoci che Napoli nel 70 ha vinto una Coppa delle Coppe davanti a 11.000 persone al Mario Argento. Ecco, quello è una cosa bellissima, e però ti fa capire come sono cambiati i tempi e però cosa significa avere un impianto così importante come era il Mario Argento negli anni 70.
0: È vero, perché ovviamente poi un conto, diciamo, avere una disponibilità e un impianto all'altezza per gare così importanti, un conto invece doversi, tra virgolette, accontentare. Vedremo e spereremo. Intanto grazie Leo, ovviamente buon lavoro e buon weekend anche a te.
2: Grazie mille, buon pomeriggio.
0: Grazie davvero a Leo Balletta, con il quale chiudiamo questo treno di ospiti con i quali vi abbiamo accompagnato in questa 3 ore di informazione sportiva di Kiss Napoli. Tra pochissimo, come da tradizione, andremo anche a proporvi quelli che sono stati i migliori interventi di questa puntata. Ce ne sono davvero notevoli, e quindi vi invito eventualmente a godervi anche i nostri highlights. Intanto, diciamo, vi vado a dare una piccola curiosità a proposito di quello che sarà l'esordio mondiale di Scott McTominay questa notte contro Haiti con la sua Scozia. Ebbene, Tommaso Starace ha postato questa bellissima foto con lui con la bandierina della Scozia in mano e scrive: oggi per il nostro Scott McTominay inizia una nuova avventura sul palcoscenico più importante del calcio mondiale. Le grandi competizioni sono il premio per il lavoro, i sacrifici e la passione che ogni calciatore mette in campo giorno dopo giorno. In bocca al lupo McFratm. E quindi ha voluto concludere così questo suo bellissimo messaggio Tommaso Starace. Detto questo, pizzico di pubblicità, un disco e poi andremo con gli highlights di Radio Gol. State lì.
3: Da sempre Iveco è sulla strada con te, e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
4: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
5: La risposta è sempre Daily.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
8: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
7: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
8: E sai perché?
7: Perché siamo da più me.
8: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli.
9: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
11: Kiss Kiss Napoli.
12: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole 365.it.
11: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.

0: Dunque, rush finale anche di questa terza ora di Radio Gol. Permettetemi di salutare e ringraziare Fabio Esposito e Ciro Froio che hanno curato la parte tecnica audio, così come Flavio Esposito che ha curato la regia video. Da parte mia, Vincenzo Verna è tutto, però come di sempre ci andiamo a godere prima delle ultime notizie, quelle che sono gli highlights di Radio Gol con le voci che hanno animato questa puntata dell'informazione sportiva di Kiss Napoli.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Io le dico la verità, sono rimasto molto sorpreso dalla battuta. Allora, Infantino ha pregi e difetti come tutti. I difetti, secondo il mio punto di vista, è che lui e Ceferin fanno a gara di intasare i calendari senza ascoltare i rappresentanti degli allenatori e dei calciatori. Però Infantino è una persona gentilissima come persona, tra l'altro italiano. Ho visto alla televisione che due giorni fa è andato alla comunità italiana a New York per dire loro quanto gli dispiaceva che non ci fosse l'Italia. Cioè, è una battuta che è proprio distonica con quello che è la personalità di Infantino, che tutto gli si può rimproverare a meno di essere garbato, gentile nei confronti di tutti e soprattutto nei confronti dell'Italia. Per cui io penso che sono d'accordo questa volta con Abodi, che ha detto vediamo qual era il contesto, perché io non farei una polemica con Infantino, chiarirei le cose, perché secondo me, tra l'altro, ha fatto una cosa doverosa ma anche gentile di invitare Rivera, pallone d'oro, certo, in cui merita di essere invitato, per celebrare alla Azteca,
0: certo.
2: Cioè, voglio dire, le dico la verità, è una grande gaffe sorprendente però.
3: È un mondiale che è partito, diciamo così, abbastanza lentamente, ma si sa, poi le prime gare, soprattutto le tre formazioni dei paesi ospitanti non sono di primissimo livello, anche se ieri, devo dire, ho visto solo gli highlights. Però vedendo gli highlights, insomma, pare che la squadra statunitense è una squadra che riesce a coniugare grande forza agonistica e a qualche qualità tecnica, però il mondiale comincerà, secondo me, a essere rilevante, interessante e si spera più spettacolare quando comincerà la fase di eliminazione diretta e quando ovviamente entreranno in ballo i grandi calibri di questo mondiale: Spagna, Francia, Brasile, Germania, Olanda, Inghilterra, insomma c'è da vedere sicuramente, anche se effettivamente io credo che oggi il calcio, al di là di alcune straordinarie individualità, non sta vivendo un momento di grandissimo spettacolo, però oggettivamente la battuta è brutta, è fuori luogo, fatta da un presidente della FIFA, però sono tre anni che l'Italia, sono tre edizioni che l'Italia non va al mondiale, e questo oggettivamente è, al di là delle battute, un po' di preoccupazione, anche un po', come dire, di rammarico e di vergogna, ce lo deve anche in qualche modo mantenere fuori anche a noi come italiani, questo al di là del fatto che è inqualificabile la battuta di Infantino, che ha preso una brutta scivolata, diciamo la verità.
4: Secondo me la differenza è questa, poi è una questione mia di preferenza, fra quello che è veloce, accorcia rapidamente, e quello che resta un po' tra i pali oppure accorcia con un attimo di ritardo. La differenza anche che se si prende gol in tutte e due le circostanze, perché poi l'ha preso un gol proprio per un eccesso, perché nel caso in cui ha preso il gol forse se stava tra i pali era meglio, perché lì era più difficile per il giocatore della Corea calciare, invece uscendo gli ha dato la possibilità del pallonetto, va bene, è un mezzo errore quello, però l'alternativa molte volte quando resti tra i pali è che sembra che non è colpa tua ma ne prendi qualcuno, cioè è la somma che fa il totale, secondo me se resti troppo tra i pali ne prendi fai qualche brutta figura in meno ma ne prendi qualcuno in più. E io sono interessato al fatto che ne prendi qualcuno, che comunque da un portiere ne fa prendere di meno, più che qualche volta faccia, non so se ho reso l'idea.
0: E no, anche perché poi eventualmente se fa qualche figuraccia la fa lui, invece i gol in meno li prendiamo noi.
4: Ma gliela perdono, che perché la figuraccia nasce dal suo modo di interpretare il ruolo, che molte volte però ci salva.
5: La frontiera dei grandi impianti sportivi a gestione comunale non è più possibile. Il comune, diciamo, deve averne la proprietà, ma la gestione va affidata, insomma, a chi fa questo lavoro, insomma, agli sportivi, e quindi la possibilità di vedere in grandi impianti sportivi come all'Olimpico le gare di atletica sarebbe bellissimo. Potevo dire lo stesso dicasi per lo stadio Maradona, ma sappiamo bene che, insomma, i lavori ormai abbiamo anche, come dire, tra virgolette, digerito anche, come dire, il passaggio dai due anelli a un unico anello con la nuova progettazione che si sta mettendo in campo, con l'assessorato alle infrastrutture, con la copertura, insomma, dei fondi della regione. Insomma, avremo uno stadio Maradona molto più moderno e funzionale, logicamente non ai livelli del, diciamo, del Bernabéu, dello stadio di Barcellona o del Manchester. Quelli sono stati progettati con società alle spalle che hanno anche interessi diversi da quello che noi abbiamo come Calcio Napoli. Però già dare alla città uno stadio più moderno con un investimento di 200 milioni non è una sciocchezza, attenzione. Le palestre potrebbero essere affidate, come dire, a società che si occupano di sociale, insomma, c'è tanto, ci si può fare business, ma si può fare anche sociale, insomma. Per questo, come dire, è importante averne sempre la proprietà pubblica, ma anche affidarlo al privato, ecco.
6: Ma Di Lorenzo, io credo che deve stare nei quattro, perché poi insomma, lui sulla difensiva lascia un pochino a desiderare, quindi chiaramente insomma è un ruolo che bisogna anche ricoprire, perché abbiamo visto però l'anno scorso noi abbiamo avuto bisogno, e quindi anche lui insomma deve tirare il fiato ogni tanto, quindi c'è bisogno anche che faccia qualche giornata di riposo, però sai, dipende poi dall'allenatore, quello che diciamo noi sono nostre idee, poi bisogna vedere chiaramente in campo quelle che sono le idee del giocatore e anche principalmente quello dell'allenatore, perché poi tutto quello che avviene sempre con l'applicazione dei giocatori, insomma tutte le tattiche sono belle, attuabili, ma ci vuole sempre la massima disponibilità dei giocatori.
7: Io sono sempre sincero, dico quello che penso, mi conoscete da anni. Fosse stato per me avrei preso italiano, se fosse stato io il presidente del Napoli in questo momento avrei preso italiano. Però ti dico, capisco perché De Laurentiis non ha preso italiano, perché con un allenatore come lui che vuole i giocatori motivatissimi, fa un calcio molto dispendioso dal punto di vista fisico, un calcio più bello a vedersi ovviamente di quello di Allegri, un calcio più divertente, lo sappiamo come giocava la Fiorentina e come ha giocato il Bologna, la sua ultima squadra, avrebbe imposto al presidente un rinnovamento importante della rosa, con l'immissione di giocatori più giovani, con giocatori più motivati, perché andare dietro a quel tipo di calcio lì bisogna essere coinvolti completamente, i giocatori devono entrare nello spogliatoio e dire sì, voglio giocare questo calcio, ci metto tutto, sono quello che sappiamo che cosa vuol dire andare oltre. In questo momento storico probabilmente il Napoli ha bisogno di un altro riflesso, di un gestore come Allegri che possa ottimizzare le risorse senza chiedere tanto di più ai giocatori che hanno già vinto, che sono campioni, qualcuno avrà un po' la pancia piena, qualcuno un po' avanti con l'età, che sono tanti giocatori nel Napoli che hanno più di 30 anni o attorno ai 30 anni. Quindi pensando a quello che è la situazione, in un momento in cui non è che puoi spendere altri 150 milioni sul mercato per rinnovare profondamente la squadra, perché l'hai fatto l'estate scorsa, e allora nel momento in cui devi ottimizzare le risorse, uno come Allegri può fare bene, può fare meglio di italiano, ripeto, nel momento storico. E questa è la realtà delle cose. Quando ci siamo chiesti come mai ha scelto Allegri, ha scelto per questo, perché è un grande allenatore, ovviamente, perché la sua storia lo dice, propone un calcio un po' superato, questo è altrettanto vero, però come ha fatto quest'anno anche al Milan, le risorse le usa tutte, le fa rendere al meglio, finché ci sono i giocatori che gli vanno dietro i risultati li ha ottenuti.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
0: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, paura all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Sorrento, dove intorno alle 6 del mattino è scoppiato un incendio in un deposito del pronto soccorso che è stato immediatamente evacuato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti a spegnere le fiamme poco dopo il loro arrivo. La cronaca, un cinquantenne di Napoli gravemente indiziato di essere un esponente di spicco del clan Contini, resosi irreperibile lo scorso 3 marzo, è stato arrestato. Al termine delle meticolose ricerche condotte dagli investigatori, il latitante è stato rintracciato nel comune di Casalnuovo. L'indagato sarebbe stato incaricato dai vertici del clan Contini di gestire attività delittuose quale estorsione e traffico di sostanze stupefacenti all'interno del quartiere Poggio Reale. E chiudiamo con lo sport, il calcio mondiale 2026, altri 2 esordi dei paesi ospitanti, con il Canada che pareggia 1-1 con la Bosnia e Erzegovina, mentre gli Stati Uniti battono 4-1 il Paraguay. Stasera Qatar-Svizzera, mentre a mezzanotte il primo big match Brasile-Marocco. Intanto il Napoli aspetta ancora lo svincolo di Allegri per annunciare il nuovo allenatore e nel frattempo punta Ghila per la difesa. È tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'ascolto.

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.com.
2: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
3: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio, lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli 139,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
7: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
8: La risposta è sempre Daily.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: la tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo, e puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
1: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confi 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Finalmente, finalmente sono arrivati!
3: Cosa?
2: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
4: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da €150. Impianti GPL a partire da €550. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
1: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
1: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: vuoi un'auto nuova? Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Signora, prende anche le olive?
3: Sì, ma olive granata.
4: Olive granata. Metti in tavola.

0: Granata. Dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un Travel Pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
2: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
3: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: In vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
2: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
5: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da Più Me.
2: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli.
3: Da Più Me.
4: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
5: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
6: La risposta è sempre Daily.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia, ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: In vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: per il tuo veicolo. Scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
6: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
5: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
6: E sai perché?
5: Perché siamo da Più Me.
6: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
7: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di 499,99 euro. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a 399,50 euro. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
8: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.
10: Kiss Kiss Napoli.
11: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
12: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Fine Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli €99 fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
5: Legendary Dance.
4: Legendary Dance. Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli.

Legendary Dance. Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Legendary Dance.
1: Legendary Dance. Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli.

0: beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Darkline con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.com.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
2: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre fino al 17 giugno. Ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

State ascoltando Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli.

Kiss Kiss Napoli. State ascoltando Legendary Dance, Kiss Kiss Napoli.

State ascoltando Legendary Dance, Kiss Kiss Napoli.

0: ragazzi, benvenuti a Momento Latino Hits.
1: Muy buenas tardes, mi gente, que están en sintonía con Momento Latino Hits, el party del fin de semana, directamente desde Miami, por Radio Kiss Kiss Napoli, sábado y domingo.
0: Il nostro appuntamento con la grande musica latina, chiaramente Gino Latino e Oscar, da questi microfoni de fuego di Miami. Come stai?
1: Sì, sì, buona. Tutto bene? Sì, sì, un pochito di calor, Gino, aquí estamos dentro de poco, nos vamos para la playa.
0: Ma partiamo con questa grande classifica latina, partiamo con la nostra numero 20, Maluma,
1: con su ultima produzione,

0: esta rica salsa de su última producción, un disco muy variado, salsa, vallenato y también reggaetón un poco, o sea, se llama Volver.
1: Volver, chiaramente torna Maluma qui a Momento Latino nella nostra super classifica latina Top 20 che ascoltate su Radio Kiss Kiss Napoli sabato e la domenica da mezzanotte a l'una in Italia in Europa.
0: E in Miami, tutta Latinoamérica desde las 6 a las 7 de la noche.
1: Il nostro grande appuntamento con la musica latina, chiaramente Gino e Oscar, per portarvi in un po' di sole, un po' di mare, no? Nelle vostre giornate fredde, che per chi ci ascolta in Francia, in Germania, tramite DAB.
0: In Europa già sta facendo un pochino di calor, già.
1: Ma andiamo avanti con la nostra classifica, siamo arrivati alla numero 19.
0: Y nos vamos con esta rica bachata de Yalil López, Más Bella.

0: Y hemos escuchado esta rica bachata de Yalil López. Nosotros le damos las 20 más pegadas a nivel mundial.
1: El nostro appuntamento con la musica latina, chiaramente momento latino, con tantissime baciate, tantissime salsa all'interno di questa classifica, è diventata sicuramente una classifica tropical totalmente, pochissima musica urbana.
0: Sì, nosotros le damos un poquito de todo para sus oídos.
1: Il nostro appuntamento con la musica latina ogni sabato e domenica da mezzanotte a luna qui in Italia, mentre negli Stati Uniti dalle 18 alle 19 ci porta sempre tantissimo sole, tantissimo mare.
0: Un pochito de calor y un poquito de playa, y nos vamos con la posición número 18 con esta rica bachata de Manuel Turizo.

0: Sabor sabato e domingo.
1: Il nostro appuntamento con Momento Latino, ragazzi, ma se volete ascoltare musica latina non stop, allora ascoltate le nostre classifiche, ascoltate tanta musica latina, dove? Su Kiss Kiss Latina, che l'ascoltate chiaramente sul nostro sito Radio Kiss Kiss.
0: Sì, come sempre nosotros se lo damos sabato e domingo, Oscar y Gino, y nos vamos con la posición numero 17.
1: Alla numero 17 troviamo

0: Se volete ascoltarci ovunque voi siate, allora scaricate l'app di Kiss Kiss Napoli, così la nostra musica sarà sempre con vosotros.
1: Sì, sì, perché nos escuchen a donde ustedes quieren, descarguen la aplicación Radio Kiss Kiss Napoli para que nos escuchen siempre.
0: Ma siamo arrivati alla numero 16.
1: Con Jean y Alex, con Lo Tenías Callao.

0: dedicada para ti, lo tenías calladito, ¿no?
1: No, guarda, veramente siamo persone che qualsiasi cosa pensiamo lo diciamo in maniera molto tranquilla, molto libera, ¿no?
0: Tú tienes las cosas escondidas.
1: No, non teniamo niente nascosto, anzi siamo abbastanza liberi e vi invitiamo chiaramente a venire qui a Miami a festeggiare i nostri aperitivi qui a Ocean Drive, ragazzi, vi invitiamo pubblicamente.
0: Ah, beh, claro, nos ven siempre, a mí me ven siempre con una rubia, todo el mundo.
1: Siempre, Oscar chiaramente nel suo bar preferito, che è il Mangos, qui a Ocean Drive, quindi quando arrivate qui, chiaramente se siete in viaggio di nozze oppure venite a farvi una bellissima vacanza qui a Miami, pensate che a Oscar lo potete incontrare spesso e volentieri
0: al Mangos preferito, il Mangos tropical.
1: Ma noi continuiamo con la musica latina, chiaramente a farvi compagnia ogni sabato e domenica, la nostra super classifica che vi tiene sempre muy muy caliente. Andiamo avanti, siamo arrivati alla numero 15.
0: Come sempre nosotros le damos muchos estrenos y nos vamos con Fresco con su última producción. Quédate.

0: altro grande artista cubano che vive a El Salvador, insomma, ha fatto tanto, tanti successi, ma tra cui questa è una nuovissima canzone che troverete all'interno di Momento Latino.
1: Sì, però è cubanissimo, 100%.
0: 100%. Salutiamo Fresco, che prossimamente l'avremo in diretta con noi qui a Momento Latino, ma andiamo avanti con la nostra classifica. Salutiamo tanti amici che ci stanno ascoltando, salutiamo il nostro amico Massimo Cappiello che ci ha mandato tantissimi saluti, salutiamo Vincenzo Petrucci che ci segue da Napoli, veramente abbiamo tanti amici che seguono Momento Latino Hits.
1: Sí, un saludo muy especial a toda la gente que está en sintonía siempre con nosotros. Y nos vamos con la posición número 14 con Nicky.

0: Gianni Vendemmia che ci ascolta sempre.
1: Sì, come sempre, sta sempre in sintonia con nosotros il sabato e domingo.
0: The Angels of the Night. Ma continuiamo con la grande musica latina e soprattutto salutiamo tutti gli amici latini che ascoltano Momento Latino, che ne sono veramente tantissimi.
1: Sì, sì, Colombia, Venezuela, Cuba, Perù, Santo Domingo, a toda la gente linda de Latinoamérica.
0: Andiamo avanti con la nostra super classifica latina, ragazzi, ma siamo arrivati alla numero 13.
1: Y nos vamos por un pendejo no se llora con Manuel Turizo. Otra.

0: Si è dedicato molto alla bachata e al merengue.
1: Veramente uno degli artisti che insomma ha fatto tantissimo e fa ancora molta musica urbana e ha avuto tantissimi successi. Questa volta negli ultimi anni si sta dedicando un po' alla bachata. Ma bueno, non solo lui, Oscar,
0: sì,
1: non solo lui.
0: Tanta sì, tutto il mondo si è dedicato alla bachata e al merengue. También ahorita ultimamente in Italia dice che hai dos cantantes italiani che stanno cantando merengue.
1: Veramente ci sono tantissimi artisti anche italiani che si stanno un po' avvicinando a questo genere tropicale. Questa è una cosa molto importante, anche un grande primo.

0: sbagliando mucho a nivel mundial.
1: Ma andiamo avanti con la grande classifica latina, siamo arrivati alla numero 12.
0: Y nos vamos con Randy Malcolm, el cantante de Gente de Zona, junto a Diana Fuentes con Química.

0: passato dedicato alle canzoni che hanno fatto grande questa classifica tantissimi anni fa. Adesso momento latino fontufo nel passato con chi? Con il papà della salsa, Frankie Ruiz.
1: Con Deseandote.
0: E siamo arrivati alla numero 11, chiaramente dedicata al nostro

0: Oscar, chiaramente questa canzone è dedicata a una bellissima donna che tu desideri. Quante volte hai dedicato questa canzone a qualche tua amore?
1: Tu sai a chi deseo ahorita io? La bailarina de Manuel Turizo, la deseo.
0: Veramente è diventato per te un incubo questo fatto, ne parli sempre.
1: Yo tengo que salir con ella, con Lilian. Tengo que salir con ella. Ya me lo metí en la cabeza.
0: Quante volte avete dedicato questa canzone alle vostre muer? Ragazzi, scriveteci a Momento Latino, raggiungeteci sui nostri social. Ma andiamo avanti con la nostra super classifica latina, siamo arrivati alla numero 10.
1: Y vamos con el conejo Bad Bunny con Nueva York.

0: Aspettiamo qui a Miami, tra poco parte il nostro aperitivo qui a Ocean Drive, chiaramente tutti i bar sono pronti per il nostro chiaramente cocktail. La nostra classifica messa in filo di fusione durante la nostra messa in onda su tutti i bar, quindi tutti turisti stranieri che sono qui, ci ascoltano.
1: All'abierto e la gente non può salutare.
0: Noi ci siamo già trasferiti qui nel gabbiotto, qui a Momento Latino, nel gabbiotto di fronte Casa Versace, per trasmettere Momento Latino on the beach. Molti turisti che passano e fanno anche qualche foto, Oscar.
1: Claro.
0: Fermata
1: claro.
0: Qualche bella ragazza.
1: Sì, sempre. Tu sai che aquí está lleno de turistas.
0: Ma andiamo avanti con la nostra super classifica.

0: questa canzone, questa salsa romantica.
1: Sì, salsa romantica muy a los años 90.
0: Veramente è stata una delle canzoni che è salita anche tantissimo qui a Momento Latino, ma rimane con noi già da moltissimo tempo, una bellissima salsa romantica, una bella poesia.
1: Sì,
0: una poesia d'amore.
1: Sì, una canzone di amor, come si dice.
0: Ragazzi, ma se volete ascoltare tutta questa musica, chiaramente seguite Kiss Kiss Latina, la nostra radio web che potete trovare sul sito Kiss Kiss.
1: Y nos vamos con la posición número 7 con Belé, de la nueva generación del mundo urbano. No tiene sentido.

0: Directamente dalla Colombia, Belé, ¿te gusta?
1: Sí, es uno de los cantantes jóvenes que está yendo muy fuerte a nivel mundial. Me parece que junio y julio está en tour en Europa.
0: Ah, chiaramente è partito anche il tour di Belé, che non solo sei in Europa, sta girando un po' tutto il mondo. ¿Te gusta questo artista?
1: Sì, claro. Bueno, ahorita, ¿sabes quién está en Europa? Bad Bunny.
0: Veramente.
1: Me parece que ya hizo un primer concierto
0: en
1: Barcelona y me parece que hizo 68,000 pagantes.
0: Mamma mia, toccherà chiaramente anche Milano, lo avremo anche in Italia.
1: Milano. Dos fechas, dos días seguidos en Milano.
0: In Milano. Chiaramente Bad Bunny, uno dei personaggi latini più importanti, come abbiamo già detto precedentemente, arriverà in questo grande tour e chiaramente arriverà per la prima volta in Italia e sarà con due date a Milano. Ma andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati alla numero 6.
1: Y nos vamos con esta nueva entrada de Tito Nieves, como lo llaman, el tenor de la salsa. Bailemos con esta rica salsa.

0: Tito Nieves, non solo il tenore, anche il Pavarotti della salsa, no? È dimagrito un po', Tito Nieves,
1: sì,
0: negli ultimi tempi.
1: Sì, è arrivato.
0: L'abbiamo incontrato a Miami qualche anno fa, è stato qui con noi e l'abbiamo visto molto dimagrito.
1: Sì, sì, ha rebajado mucho, sta flacco, come si dice.
0: Tito Nieves, che è tornato chiaramente in classifica con questa canzone molto bella, questa salsa si chiama Bailemos.
1: Sì, una curiosità, bellissima canzone, ti chiedi già a dire una curiosità. Todos los salseros, Gino, tienen ya casi más de 70 años. Estaba viendo la edad de todos.
0: Sí, veramente grandes salseros que han hecho la historia. Veramente son todos muy adultos, ¿no? Han fatto...
1: Todos. Estaba viendo el otro día la edad de casi todos, 70, 76, 80. Bueno, pero el rey que tiene más edad, ¿sabe? Willy Rosario, 102 años.
0: Mamma mia, veramente hai fatto una bella ricerca, no, sugli anni. Willy Rosario è
1: 102 anni, lo dico in italiano. Perché 102 años y todavía canta.
0: Canta ancora, riesce a cantare ancora bene.
1: Sì, sì.
0: Ragazzi, torniamo alla classifica latina, siamo arrivati alla numero 5, dove troviamo un altro grande storico, Daddy Yankee.
1: Con Bizarrap, el argentino, con Music Section 066.

0: Tino con Music Session volume 66.
1: Sí, sí, bellísima. El regreso, como se dice, de The King. Y nosotros le damos siempre novedades aquí en Momento Latino. Es el party del fin de semana, sábado y domingo, por Radio Kiss Kiss Napoli.
0: Salutiamo tanti amici, ma salutiamo anche la nostra Martina che ci ascolta da Udine, chiaramente è una nostra fans di Momento Latino.
1: Martina, che sta incominciando, saludos.
0: Che sta incominciando a ballare salsa, lo sai?
1: Sì, sì, anche sì. Sta, las primeras armas, come si dice.

0: Ragazzi, ma se volete ascoltare musica latina non stop, allora ascoltate la nostra radio web Kiss Kiss Latina, che la troverete sul sito kisskiss.it.
1: Sì, sì, esta canzone. Esta canzone, Gino, tu quando passa una linda mujer, ¿cómo le dices?
0: ¿Dónde?
1: Cuando pasa de frente de ti por la calle, ¿cómo le dices? Yo cuando le digo, cuando pasa una bellísima mujer, yo le digo, ¡qué mamacita!
0: ¡Qué mamacita! ¡Qué bella ragazza!
1: Bueno, son dichos.
0: Siamo a Miami, che sono tantissime ragazze bellissime che ci stanno aspettando.
1: Son dichos in spagnolo, latino, muy caribeño.
0: Eppure Oscar riesce ad avere ancora un grande fascino con le turiste. Dovete vedere che qui lo stanno aspettando per le foto. Oscar comunque rimane sempre, anche tu rimani sempre giovanissimo, sai Oscar? Abbiamo parlato prima dell'età, sì, che passa.
1: Sì, sì, la età vuela, però bueno, aquí estamos.
0: Ma andiamo avanti con la grande classifica, siamo arrivati quasi alla fine, adesso siamo sul podio, le ultime tre. Numero 3, Luis Fonsi insieme a Fade.
1: Con Cambiaré, con esta rica salsa.

0: Fonsi, Gino, ¿te acuerdas con Despacito cómo fue una hit mundial?
1: Una hit mundial insieme a Daddy Yankee, veramente è stata una grande canzone, una delle canzoni che ha fatto miliardi di visualizzazioni.
0: Por quantos años se escuchó? Dos o tres años.
1: Mamma mia, veramente è stata con noi in classifica tantissimo tempo, veramente è stata una delle canzoni
0: più importanti. Però todavía mucha gente lo escucha, sabe? Yo veo que mucha gente su Spotify, sui social la escucha.
1: Ragazzi, ma siamo quasi alla fine di un momento latino, siamo arrivati al numero 2.
0: Y nos vamos con el rey de la salsa, Marc Anthony, junto a Nati Peluso, como en el

0: Certamente Marc Anthony rimane il Salsero che ha dei numeri altissimi, no? Il Salsero di oggi è uno dei personaggi che, insomma, ogni volta che esce con qualche canzone, anche se a me questa canzone non è che mi piace tantissimo. Te gustati?
1: Bueno, sì, muy tipo romantica, una salsa romantica un pochito más lenta.
0: Però è una canzone che funziona molto e a Momento Latino la troviamo alla numero 2.
1: Claro, nosotros le tenemos que dar siempre las novedades que salen a nivel mundial.
0: Ragazzi, passiamo quasi alla fine di Momento Latino. Adesso dobbiamo ascoltare solo la grandissima number one.
1: Romeo Santos, Prince Royce con Ay San Miguel.

0: principe e il re della baciata, no? Il principe, il Prince Royce, il re della baciata, rimane sicuramente Romeo Santos.
1: Che gran unione!
0: Che grande unione! Hanno fatto questo album insieme, tantissimi successi, sono in tour in tutto il mondo, arriveranno anche in Italia prossimamente. Non possiamo dire nada, no?
1: Sì.
0: Ma termina qui il momento latino, grazie per essere stati con noi, vi lasciamo con la grande musica di Kiss Kiss Napoli.
1: Hasta luego, hasta la prossima!